0: grazie.
1: Son Hair, la migliore musica del passato su Radio Icaro.
2: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che pur

calmerà. L'uomo mio difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io ed il nero è un triste colore, la mia pelle bianca

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

Radio Icaro, novità!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Radio Icaro,

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare, acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Martedì 21 luglio, un buongiorno dalla redazione di Caro, ben trovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Tante oggi le notizie sui giornali, c'è un tema che emerge con prepotenza oggi dalle pagine dei quotidiani riminesi, ovvero la sicurezza in mare, perché vedremo ci sono stati diversi casi di rischio di annegamento sulla battigia riminese e invece purtroppo morti che sono andate in scena a Milano Marittima, due casi, una bambina e un uomo di 44 anni morti in mare. Ma partiamo subito con uno sguardo alle prime pagine. Partiamo dal Corriere Romagna che apre così: ho pagato 600 milioni ma la casa resta della ex. Dunque una notizia della cronaca giudiziaria, l'uomo gliel'aveva intestata ma per il giudice non c'è traccia del patto. Tutto questo dopo 26 anni di convivenza della coppia. Nel taglio alto, tragedia sfiorata al bagno 82, due bambini rischiano di annegare, due fratellini salvati dai marinai di salvataggio, i genitori prendevano il sole sul lettino e non si sono accorti di quanto stava avvenendo. La foto a centropagina, grattacielo evacuato, ieri mattina colpa di una pentola che ha fatto fumo, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che appunto hanno portato all'evacuazione del grattacielo. Dettaglio basso, maxi operazione contro le baby gang in tutta Italia, un'attività della Polizia di Stato, e nel riminese ci sono stati 20 arresti e 52 denunce per furto, rapina e spaccio. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere, ieri mattina una tempesta di sabbia, paura a Viserba. Coriano, Tania Sperindio, giovedì il funerale della donna vittima di femminicidio. San Marino, Papa Leone, atteso il 22 agosto, è stato svelato il piano, diciamo, di accoglienza che riguarda anche il Titano. E poi andiamo a vedere anche i sommari dello sport. Naturalmente in primo piano il calcio, la Rimini Calcio è ufficiale, Rimini agli imprenditori locali. E poi si parla anche di volley, Lasersoft Riccione, arriva il ripescaggio in B1 donne. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Resto del Carlino. Morto folgorato, scatta l'inchiesta, si indaga per omicidio colposo, sotto esame il cavo elettrico, il sessantenne cercava di salvare un cane, è morto a Rimini in zona via Sant'Aquilina. E la foto a centropagina, grattacielo, allarme incendio, dunque stessa foto diciamo per il Carlino, i vigili del fuoco e la polizia locale durante le verifiche al grattacielo. Nel taglio alto il calcio rinasce da casa, accolta la cordata locale, si riparte dall'eccellenza. E poi le notizie di spalla, Coriano si ferma per ricordare Tania, proclamato il lutto cittadino. E poi oggi il Carlino accoglie sulle sue pagine la testimonianza di una donna disabile che è venuta al mare a Rimini in carrozzina prendendo il treno e dice: ho vissuto un'odissea, tanti i disagi. E poi ancora caldo record e rincari fanno crescere la spesa. Dopo 15 anni San Marino abbraccia il Papa. E poi a Riccione, in primo piano la politica, Fratelli d'Italia, lo scontro sul candidato finisce a Roma. Nel taglio basso si parla di spettacoli con il volo a Cattolica, il gruppo dice qui ci sentiamo a casa. E poi il mare si fa pericoloso, 10 persone salvate da parte dei bagnini a Bellaria, Igea Marina. Apriamo le pagine del Resto del Carlino e partiamo dall'inchiesta che è stata aperta dopo la morte per folgorazione di Ciro Fares. Verifica sul cavo elettrico, l'inchiesta è per omicidio colposo. Il fascicolo aperto dalla procura contro ignoti consentirà di approfondire tutti gli aspetti dell'incidente avvenuto nel terreno di Sant'Aquilina ed è stata disposta l'autopsia. Ciro Fares, il sessantenne, deceduto nel pomeriggio di venerdì in un terreno privato a Sant'Aquilina alle porte di Rimini, dopo essere rimasto folgorato mentre cercava di liberare il proprio cane, è rimasto impigliato in un cavo elettrico. Scrive il Carlino, la procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo e aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si tratta di un passaggio tecnico e dovuto che consentirà agli inquirenti di svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il dramma si è verificato intorno alle 17:15 in via della Genetta,
all'interno di un terreno dove si trovano alcune roulotte e una casetta prefabbricata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Fares si trovava all'esterno di una roulotte vicino al gancio di traino, dove era presente un cavo elettrico che correva a ridosso di una piscina gonfiabile piena d'acqua. Il cane sarebbe rimasto impigliato nel filo, il sessantenne nel tentativo di liberarlo avrebbe toccato questo cavo e appunto sarebbe subito morto folgorato. La presenza dell'acqua avrebbe favorito la dispersione elettrica che si è rivelata fatale. Nella stessa pagina, l'altro caso di cronaca in primo piano in questi giorni, andiamo a Coriano, un paese unito nel ricordo di Tania, lutto e momento di preghiera. Coriano si ferma, scrive il Carlino, per Tania Sperindio, la donna uccisa dall'ex marito. Il valore simbolico di questa giornata vuole trasformarsi in un abbraccio collettivo ai figli della donna, ai familiari e quanti le hanno voluto bene. Dopo il femminicidio che ha sconvolto Mulazzano e l'intera provincia, l'amministrazione comunale ha deciso di dedicare infatti un'intera giornata al raccoglimento e alla memoria. Giornata che coinciderà con il momento di preghiera promosso dalla parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano. Alle 18:30 saranno celebrati il Rosario e la Santa Messa. Desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità, ha detto il sindaco Gianluca Ugolini. Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripresentarsi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti e a quanti le hanno voluto bene. E poi ancora dall'articolo, il ricordo di Tania non si esaurirà con la giornata di oggi. Domani alle 19 Piazza Mazzini ospiterà un presidio aperto a tutta la cittadinanza promosso dalla rete dei centri antiviolenza. Mondo Donna chiama e rompi il silenzio. Lasciamo per adesso la cronaca. Caldo record, bollette più care, corsa ai contratti a prezzo fisso. Ne parla oggi il Carlino in questa intervista con Lorenzo Pastesini, che è il direttore commerciale di SGR Luce e Gas. Le temperature eccezionali hanno fatto aumentare la richiesta di energia, intanto le tensioni internazionali spingono verso l'alto i listini all'ingrosso, in aumento i clienti che preferiscono formule con costi certi. Meglio investire, si dice ancora in questo articolo, nell'efficienza energetica delle abitazioni, dagli elettrodomestici alla climatizzazione, dunque come investimento in vista di una situazione che comunque si manterrà su costi alti, sembra di capire. Al grattacielo scatta l'antincendio, ma è solo una pentola che brucia e l'edificio però è stato per precauzione evacuato. Per alcuni minuti, scrive il Carlino, residenti e presenti hanno lasciato gli appartamenti percorrendo le scale, mentre sul posto sono accorsi i mezzi dei soccorritori. Dopo gli accertamenti dei vigili del fuoco è emerso che non si trattava di un incendio vero e proprio, ma del fumo provocato da una pentola dimenticata sul fornello acceso. L'allarme è scattato intorno alle 10:30, la coltre di fumo sviluppatasi all'interno di un appartamento al 17° piano ha rapidamente invaso il corridoio, facendo entrare in funzione il sistema di allarme dell'edificio. Per fortuna però non si sono sviluppate fiamme e dopo l'evacuazione precauzionale, esclusi i rischi, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di controllo e di areazione dei locali. Nella stessa pagina troviamo poi un articolo che torna sul tema del parcheggio, il nuovo parcheggio di Piazza Marvelli, pochi posti auto, il Marvelli non è risolutivo, continua a tenere banco la polemica e la spinge la Lega, il consigliere Matteo Zoccarato, per il quale il parcheggio Marvelli non è la risposta ai problemi della sosta nella zona di Marina Centro. Il racconto di una donna disabile oggi sulle pagine del Carlino, un giorno al mare, un'odissea. Si tratta di una 48enne imolese in carrozzina che ha trovato tra l'altro la pedana bloccata sullo shuttle mare e poi ha avuto tanti disagi in stazione. Fa il suo racconto al Carlino Serena Franzosa di Imola, che sabato ha voluto trascorrere un giorno al mare. La donna da una decina d'anni in carrozzina dice: ero già venuta a Rimini lo scorso anno accompagnata alla spiaggia Libera Tutti, che ricordiamo è attrezzata per le persone con disabilità.
accompagnata da mio marito in macchina. Quest'anno ho detto voglio andare in treno, ho provato a far, il marito tra l'altro ha provato a farla desistere dicendo che dei mezzi pubblici non c'è da fidarsi, invece lei dice ho voluto fare di testa mia, ma il primo ostacolo lo ha affrontato già alla stazione di Imola, dove l'ascensore che collega l'ingresso al binario, l'ingresso di via Cogni a Imola al binario 1, è fuori servizio. E poi insomma questo è stato il primo di una serie di disagi che ha incontrato in questa giornata così difficile da passare al mare. In primo piano oggi sui giornali naturalmente la vicenda della Rimini Calcio, la rinascita del calcio riminese, il sindaco dà il via libera alla cordata dei riminesi. Da parte loro, ha detto Sade Golvan, un atto di amore. Al timone il gruppo guidato da Bianchi e Lanzetti. Si riparte dall'eccellenza. Garantiti impegni concreti e la migliore medicina, dicono il sindaco e l'assessore allo sport Lari. Scrive il Carlino, per il calcio biancorosso l'anno più buio si chiude ufficialmente qui con una ripartenza. La commissione tecnico-amministrativa del comune ha dato il via libera all'accreditamento della nuova società che raccoglierà l'eredità cittadina nel prossimo campionato di eccellenza dopo il fallimento di 7 mesi fa. L'unica istanza valida e completa arrivata sul filo di lana della scadenza porta la firma degli imprenditori Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Roberto Benedettini e Giampiero Samori. È rimasta invece fuori dai giochi una proposta arrivata all'ultimo da un gruppo maltese. E torneremo poi a parlare di questa notizia leggendola anche dalle pagine del Corriere. Le sfide di neurologia, assistenza 24 ore su 24, tanti pazienti da fuori, servono più posti letto. Intervista oggi il Carlino, il primario Callegarini, e dice qui a Rimini, che è il direttore della neurologia cittadina, dice a Rimini ci sono terapie innovative per chi ha avuto un ictus. Una notizia di cronaca, ancora turista chiede informazioni e viene rapinato, è stato arrestato un quarantenne, l'uomo ha colpito la vittima con un pugno sottraendogli 50 euro. I fatti sono avvenuti domenica a Marina Centro, l'aggressore ha accompagnato il ventenne straniero a un bagno pubblico per poi chiedere soldi per l'aiuto fornito e appunto lo ha anche picchiato di fronte al rifiuto del ragazzo. Dalle pagine del Carlino adesso andiamo alle pagine di Riccione. In primo piano sul Carlino la politica, Fratelli d'Italia, duello sul candidato, tocca a Roma decidere il verdetto, Mignani, il coordinatore Paolini sentiti dai probiviri del partito, la decisione del ricorso attesa entro agosto. Nella stessa pagina c'è anche questo tema, centro blindato per i concerti in Piazzale Roma, prima Riccione contesta gli eventi a pagamento, il consorzio del Viale chiede lo spostamento. Il segretario di Prima Riccione parla di format fallimentare riferendosi ai concerti a pagamento organizzati in Piazzale Roma, con lui anche Maurizio Metto, presidente del consorzio Ceccarini, che vede il bicchiere mezzo vuoto. Dall'altra parte, andiamo avanti nell'articolo, dall'altra parte della transenna c'è l'assessore al turismo Mattia Guidi che fa una precisazione. Per prima cosa l'esigenza di aumentare il numero delle serate in Piazzale Roma, arrivando incluse le giornate sportive di agosto a oltre 50 eventi serali, aveva visto d'accordo gli stessi operatori che lamentavano il fatto che per larga parte dell'estate il piazzale non veniva sfruttato. E così abbiamo fatto, dicono dunque dall'amministrazione. A Riccione poi si registra questo dato, 30 abitazioni in vendita sopra il milione. Emerge da un report di Tecnocasa sul mercato immobiliare riccionese, c'è una flessione dell'usato, quotazioni elevate nella zona mare. E poi al porto la festa per la Madonna del Mare, è stato Don Tarcisio Tamburini, insediatosi sabato nella parrocchia di San Martino, a presiedere la messa concelebrata domenica al porto di Riccione a conclusione della festa della Madonna del Mare. A fine celebrazione la sindaca Angelini ha sottolineato il valore dell'unità di questa festa che unisce fede e tradizione. Andiamo anche alle pagine dedicate a Cattolica. Acqua troppo calda, ne risente la pesca, l'analisi del biologo marino Prioli.
Dice: le temperature in Adriatico hanno una media di 28 gradi, c'è minore disponibilità di pesce e poi cresce il prezzo del gasolio. Il mare si scalda, il pesce scarseggia e i costi per uscire in mare continuano a salire. È un'estate complessa per i pescatori di Cattolica, scrive il Carlino, che si preparano al tradizionale fermo pesca di fine luglio in un momento in cui il settore deve fare i conti soprattutto con il caro gasolio. A Rimini lo stop scatterà già dal 25 luglio, una scelta che punta anche a contenere il peso dei rincari del carburante, esplosi dopo lo scoppio della guerra. Se prima un litro di gasolio costava circa 65 centesimi, oggi invece supera l'euro. Bivacchi alla stazione ferroviaria, interviene la polizia locale, siamo sempre a Cattolica, segnalate 8 persone che si erano accampate in zona. L'assessore dice: se necessario allerteremo i servizi sociali. Andiamo anche a Bellaregia Marina e qui il caso di 6 bambini che hanno rischiato di annegare, 3 bagnini li salvano dalla corrente. Sono stati una decina gli interventi nel fine settimana, i piccoli turisti erano nel panico, i genitori non riuscivano più a raggiungerli, raccontano i bagnini, li vediamo inquadrati nella foto pubblicata dal Carlino. Tutto è cominciato sabato pomeriggio tra i bagni 88 e 92. Passate da poco le 16:30, il vento di scirocco aveva trasformato il mare in una trappola. 6 bambini italiani tra i 5 e i 7 anni si erano spinti verso le imboccature tra gli scogli, allontanandosi troppo dai genitori. In pochi istanti la corrente li ha trascinati verso i punti in cui il fondale precipita fino a 3 metri. Erano nel panico, i genitori non riuscivano più a raggiungerli, raccontano i bagnini William Ottaviani, Ramon Di Carlo e Marco Drudi. Siamo intervenuti in 3 salvataggi e li abbiamo riportati in acqua bassa. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma poteva finire in tragedia. Un copione che in qualche modo si è ripetuto anche nella giornata di domenica davanti al bagno 62. Andiamo adesso a Sant'Arcangelo, ad agosto gli eventi non andranno in ferie, dice il sindaco Filippo Sacchetti. Da Calici di Stelle alla rassegna cinematografica del Not Film Fest, il sindaco lancia la carica e dice: avremo tanto da offrire ai turisti. E però viene riportato nella stessa pagina, in un altro articolo, la posizione di Confesercenti: dopo la mancata attivazione delle 25 telecamere nel centro storico, il referente di Confesercenti e Sant'Arcangelo, Massimo Berlini, dice: allarmante che gli occhi elettronici non sorveglino ancora molte strade, la sicurezza non può più aspettare. Su questa notizia ci prendiamo adesso una piccola pausa, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi, al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato, in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.

Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.

Le 7.49 riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel primo piano mette il dibattito sul nucleare visto dalla Romagna. Bassa ideologia, il costo dell'energia ci sta strangolando, sono parole del presidente Lega Coop Romagna Paolo Lucchi. Perché c'è un primo ok dal Parlamento per il disegno di legge delega del governo Meloni sul nucleare. Dopo l'approvazione alla Camera a inizio giugno, ora il provvedimento è passato al Senato. Nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Frattin, ha detto di puntare ad approvare definitivamente la legge entro l'inizio di agosto, considerato il primo passo per il ritorno dell'Italia alla produzione di energia atomica. Un progetto con cui dunque d'accordo Lucchi, ma nella stessa pagina troviamo anche la posizione di Marco Affronte di Europa Verde, e dice: è un vicolo cieco, sarà pronto nel 2040, ma l'emergenza adesso è adesso. Sull'uranio dipendiamo dall'estero come col gas russo, non è sovranità, sì, invece all'eolico in mare. E poi in queste pagine il Corriere ricostruisce anche la storia del nucleare in Italia, i primi passi nel 1946, poi lo stop con i due referendum. Si parla poi di economia. La Commissione europea dice sì agli aiuti per le aziende agricole. Bruxelles ha valutato il piano italiano da 500 milioni che riguarda località romagnole come Traversara, ma anche territori del bolognese. Rispettate le norme sugli aiuti di Stato. Scrive il Corriere: a poco più di un anno dalla drammatica alluvione del maggio 2023, il ciclone Boris e un'ondata eccezionale di maltempo scagliarono sulla regione nel 2024 piogge torrenziali, provocando nuove tracimazioni, frane devastanti, esondazioni di fiumi e torrenti. Ieri da Bruxelles è arrivato un passo fondamentale per aiutare la ripartenza del tessuto produttivo agricolo. La Commissione europea ha approvato un piano d'aiuti statali italiani da 500 milioni di euro per gli agricoltori colpiti dalle alluvioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2004 nella regione Emilia-Romagna, tra i luoghi simbolo dell'emergenza Traversara di Bagnacavallo nel Ravennate, che visse ore di vero e proprio terrore. Andiamo adesso alle notizie strettamente riminesi. Partiamo da questa notizia che arriva dal Tribunale: rivendica l'immobile intestato alla sua ex, versati 600 milioni ma perde la causa. L'uomo sosteneva di aver finanziato l'acquisto grazie a 26 anni di convivenza, ma il giudice ha dato ragione alla donna. Aveva chiesto che gli venisse riconosciuta la proprietà di una casa a Misano Adriatico, sostenendo di averla acquistata con il proprio denaro e averla poi intestata all'ex compagna solo sulla base di un accordo fiduciario, ma il Tribunale di Rimini ha respinto le richieste, ritenendo non dimostrata l'esistenza del patto e neppure il presunto sborso economico, e ha anche condannato l'uomo al pagamento delle spese legali di 7.600 euro. Tutta la vicenda giudiziaria era nata dopo la fine di una convivenza durata dal 1995 al 2021. Sempre nella stessa pagina, un caso che riguarda sempre, diciamo, proprietà e familiari: tenta di salvare la casa dal pignoramento, ma per il giudice non c'è l'usucapione. L'uomo sosteneva di essere il vero proprietario, così da bloccare la procedura sul bene intestato al figlio. Maxi operazione contro le baby gang in tutta Italia, 20 arresti e 52 denunce nel riminese. Tra i reati furto, rapina e spaccio, identificate 3.746 persone, tra cui 239 minori, e poi sono stati controllati 1.293 veicoli. In tutta Italia la Polizia di Stato ha dato vita a questa operazione per contrastare, scrive il Corriere, il fenomeno delle baby gang, ma anche i reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga e armi, nonché i comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. L'attività ha visto impegnati più di 1.000 operatori coordinati dal Servizio Centrale Operativo in numerose province, da nord a sud, e ha consentito di controllare, soprattutto nelle aree di spaccio della movida, circa 188.000 soggetti, di cui 19.000 minorenni. Torniamo a parlare dei rischi e della sicurezza, di sicurezza in mare. Due bambini rischiano di annegare mentre i genitori prendono il sole. Questa volta siamo al bagno 82 di Rimini. Piccoli di 4 e 5 anni erano da soli con il mare mosso, uno saltava e beveva, provvidenziale l'intervento dei salvataggi. In effetti il mare
il mare grosso di questi giorni alla base di questi casi che si stanno verificando. All'altezza del bagno 42 il mare mosso, caratterizzato dalla cosiddetta risentita, più o meno 60-80 cm di onde che si susseguono con ritmo intenso, dominate da una corrente impetuosa, ha creato appunto pericolo per due bimbi. Scrive il Corriere: complice l'affa, in acqua c'era un grande assembramento di persone di ogni età, tant'è che la notizia del salvataggio è trapelata ieri proprio da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena applaudendo i soccorritori come degli eroi. Nel momento in cui sorvegliavo l'orizzonte, racconta Gabriele Ricucci, che lavora per la cooperativa Salvataggi di Rimini, mi sono accorto di due bambini di origine straniera, uno di 4 e l'altro di 5 anni, che erano da soli a circa 70-80 metri dalla riva. Ha attirato la mia attenzione il fatto che il più piccolo saltellasse invece di guardare verso l'orizzonte, sbirciasse turbato verso terra. Mi sono mosso per sincerarmi che fossero custoditi, ma così non era. A quel punto e poi c'è stata una tempesta di sabbia ieri a Viserba, volano bidoni, alcune sedie.

500 metri di strada. Permetterà di alleggerire di molto il traffico in vista delle nuove rotatorie. Questa è la notizia dal Consiglio Comunale. Poi ce n'è anche un'altra che riguarda invece le piste ciclabili. Rimini investe altri 1,8 milioni di euro per le piste ciclabili. Andiamo adesso a Misano, riempire le camere ormai non basta più, vince chi offre qualità. Il punto della stagione turistica con Leardini di Federalberghi Misano, per lui servono nuove esperienze per intercettare una clientela più esigente. Poi incontriamo l'inserto Cultura e Spettacoli dalle pagine del Corriere con un'intervista a Luciano Manuzzi, regista cesenate. Fronte Mare, il suo documentario è un viaggio lungo più di 100 anni lungo la costa romagnola, ora è visibile su Rai Play e dice: la riviera, la metafora della vita e della morte, ha un'anima divisa in due. Andiamo adesso a Cattolica, dalle pagine del Corriere. Passeggiata di Ponente, serve un intervento immediato e definitivo. Da Fratelli d'Italia, nuove critiche al comune sulla manutenzione urbana. Come mai soltanto turisti e cittadini vedono i problemi? Chiede l'opposizione. Sempre a Cattolica, torna Out, la rassegna di cinema sui diritti, libertà e parità di genere. Tre gli appuntamenti gratuiti in programma dal 27 luglio al Parco della Pace. A Bellaria, Agia Marina, traffico, smog e code, via Virgilio è ostaggio del caos quotidiano. Residenti e villeggianti denunciano i disagi nella strada, tra le richieste anche nuovi attraversamenti pedonali. E andiamo anche a Sant'Agata Feltia, dove la bellissima Fontana della Chiocciola di Tonino Guerra tornerà al suo antico splendore. È stato infatti affidato l'incarico da 16.000 euro per il restauro della, appunto, Fontana della Lumaca. E San Marino riabbraccia il Papa, Leone XIV sul Titano il 22 agosto, disponibili 1.000 pass per la piazza, la metà saranno prenotabili online già da giovedì. Cresce l'attesa in vista della visita del Pontefice. E andiamo anche a Cervia per la precisione a Milano Marittima, perché qui c'è stata una tragedia, anzi in realtà due nell'arco di poche ore, lo vediamo in questa pagina. Una bimba annegata nella piscina dell'hotel, indagati i proprietari, avviso di garanzia anche per il padre, nominato il medico legale che svolgerà l'esame autoptico fissato per domani. La bimba di 4 anni era rimasta sola per pochi minuti e sono bastati però per avere questa tragedia. Bagno notturno in mare, perde la vita un 44enne, la vittima Vasile Enaci lavorava come bodyguard, si ipotizza un malore fatale in acqua, si era tuffato con alcuni amici e poi non è più riemerso. Andiamo adesso alle pagine sportive. Dal Corriere, Rimini parte l'era del gruppo Bianchi, vogliamo costruire qualcosa di bello e duraturo, speriamo che Grassi resti con noi. E su questa ripartenza vengono riportate le parole del sindaco Sadi Golvade, che dice: c'era anche una cordata maltese ma non aveva i requisiti. Più che una scelta è stata una presa d'atto con una piccola sorpresa. Ieri si è riunita la commissione tecnico-amministrativa formata dal sindaco Sadi Golvade, dall'assessore allo sport Lari e dall'avvocato Federico Menichini, che aveva il compito di valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione per l'avviso di manifestazione di interesse per l'iscrizione di una società rappresentativa della città di Rimini in eccellenza. La scadenza dei termini è pervenuta all'amministrazione un'istanza di partecipazione da un gruppo di imprenditori riminesi, e ne abbiamo già parlato, ma poi si è scoperto che c'era stata una manifestazione di interesse anche da un gruppo maltese, manifestazione però che aveva modalità di invio non adeguate e è stata, questa domanda è risultata incompleta. Nello stesso articolo, nella stessa pagina, poi anche questo articolo, il preparatore atletico elfanese Nicola Borini, e si è saputo che il vivaio avrà ben 4 squadre. Su questa notizia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che tra poco torniamo con Icaro TG Mattina. Intanto buon proseguimento di giornata.

Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play.

0: Ehi, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'Italia è terra di forti contrasti tra l'anticiclone subtropicale ancora presente sul Mediterraneo e correnti più fresche e umide che invece impegnano l'Europa centrale e lambiscono il nord Italia. Dunque avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata al sud, lo vediamo, senza grandi conseguenze dal punto di vista della nuvolosità. Annuvolamenti invece frequenti al nord, che poi impegneranno anche parte del centro, soprattutto aree interne e versante adriatico. Saranno associati anche alla formazione di nuovi sistemi temporaleschi, con fenomeni anche di forte intensità che impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e poi verso sera anche il medio versante adriatico. Andiamo dunque a dare uno sguardo alla previsione, con ancora il caldo protagonista al sud. Vedete valori ancora intorno ai 40 gradi sulle aree interne, qualcosa meno sulle coste, ma con tanta umidità. Invece instabilità diffusa al nord, fin dal mattino transitano equazioni temporali tra Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, poi anche Appennino e versante adriatico entro sera. Qui le temperature caleranno e le massime non supereranno più i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Cosa c'è oltre i protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
3: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

0: Martedì 21 luglio, di nuovo buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con il primo telegiornale del mattino. Apriamo con la giornata di lutto cittadino indetta a Coriano dopo il femminicidio di Tania Sperindio. L'amministrazione ha proclamato il lutto per la giornata di oggi in segno di profondo cordoglio per la scomparsa della donna. Giornata che coincide con il momento di preghiera e raccoglimento presso la parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano, dove avranno luogo il Santo Rosario e la Santa Messa alle 18:30. Con questa decisione l'amministrazione intende offrire, scrive all'intera comunità, la possibilità di unirsi all'iniziativa della parrocchia di Mulazzano in un momento di preghiera e vicinanza, ricordando Tania ed esprimendo solidarietà ai suoi figli, ai parenti e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Nella serata di domani, inoltre, la rete dei centri antiviolenza, Madonna chiama e rompi il silenzio, promuovono un presidio aperto a tutti. L'iniziativa si svolgerà alle 19 in piazza Mazzini a Coriano. Il sindaco Gianluca Golini dichiara: desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità. Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti, a tutti coloro che hanno voluto bene a Tania. In questa giornata di lutto cittadino invitiamo l'intera comunità a condividere questo momento di raccoglimento e preghiera. Tania Sperindio, che ricordiamo è stata colpita a morte dall'ex marito. La Procura di Rimini ha aperto come atto dovuto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il 60enne di origine foggiana, rimasto folgorato sabato pomeriggio a Rimini, in via della Genetta, tra via Santa Aquilina e la Consolare per San Marino, in un piccolo insediamento di roulotte e case mobili regolarmente autorizzato. Il reato ipotizzato dalla PM Paola Bonetti è omicidio colposo. Sul corpo dell'uomo verrà disposta l'autopsia, anche se non sembrano esserci dubbi sulle cause del decesso. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, Fares, nel tentativo di liberare il proprio cane da un cavo elettrico a cui era rimasto attorcigliato a fianco di una piscina gonfiabile, è rimasto folgorato non appena ha toccato il filo. Inutili soccorsi, il sessantenne è morto sul colpo. Momenti di apprensione in mattinata ieri al grattacielo di Rimini, ma fortunatamente tutto si è risolto senza problemi. Intorno alle 10:20, in seguito ad un allarme incendio, è scattata l'evacuazione per chi si trovava all'interno della struttura di Viale Principe Amedeo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco insieme a carabinieri e polizia locale. A far scattare l'allarme, il fumo fuoriuscito da una pentola lasciata un po' troppo a lungo sul fornello in un appartamento al 17° piano. Il fumo poi ha invaso il corridoio. Dopo le verifiche del caso, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 11, quando i residenti hanno potuto fare ritorno nei loro alloggi. Oltre 500 arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione un'operazione di polizia contro le baby gang. L'attività ha coinvolto anche la provincia di Rimini. Sentiamo come.
1: C'è anche Rimini tra le 44 province coinvolte nella maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile, le cosiddette baby gang, che ha portato in tutta Italia l'arresto di 539 persone, tra cui 47 minori. Nella riminese, tra il 18 giugno e il 15 luglio, i controlli si sono concentrati anche nei locali della Movida, frequentati proprio dai giovani. La squadra mobile e le altre articolazioni della questura hanno arrestato 20 persone. Per 14 di loro è stata data esecuzione a provvedimenti esecutivi già emessi dall'autorità giudiziaria per droga, rapina e reati contro il patrimonio. Altre 6 persone invece sono state fermate in flagranza di reato per furto e uno anche per maltrattamenti sulla convivente. Quest'ultimo, ritenuto responsabile di un'aggressione alla compagna avvenuta il 28 giugno, è stato arrestato proprio al culmine dell'ennesimo episodio di violenza. A Rimini ci sono state anche 52 denunce per furto, rapina e spaccio e 3 provvedimenti in materia di misure di prevenzione. Complessivamente sul territorio sono state identificate 3.746 persone, 239 i minori. A livello nazionale l'operazione, oltre agli arresti, ha portato al sequestro di 703 kg di droga, 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche. Nei controlli sono finiti anche 1.182 immobili, tra cui 24 strutture d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali. Monitorate anche le piattaforme online, dove sono stati individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Un migliaio complessivamente gli agenti impegnati.
0: Gli mostra dov'è il bagno e poi chiede dei soldi per la gentilezza o un posto in hotel o i soldi. Appunto, a rifiuto da parte della vittima è arrivato un pugno accaduto intorno alle 7 del mattino di domenica nella zona di Piazzale Fellini a Rimini. Un turista straniero ventenne a Rimini per partecipare a un Rimini Comics si era momentaneamente separato dal suo gruppo di amici e avrebbe chiesto a un uomo dove fosse una toilette. Questo le ha indicato un bagno chimico in zona. Quando il giovane ne è uscito, ha trovato lo stesso sconosciuto ad aspettarlo, che gli chiedeva in cambio dell'aiuto fornito la possibilità di seguirlo in hotel. Quando il turista si è rifiutato, l'uomo gli ha chiesto una somma di denaro e l'ennesimo no lo ha colpito con un pugno al volto, minacciando di farlo ancora. Alla fine il turista, per evitare conseguenze peggiori, ha consegnato i soldi, si è poi ricongiunto con gli amici che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia, che ha raccolto informazioni dai presenti e dalle guardie giurate che avevano assistito all'accaduto. I poliziotti sono quindi riusciti ad intercettare il rapinatore. L'uomo, un quarantenne barese, aveva ancora addosso la refurtiva. Il denaro, una cinquantina di euro, è stato quindi restituito alla vittima, mentre il rapinatore, già aggravato da numerosissimi precedenti penali, è stato arrestato. Nel primo quarto del nuovo secolo, gli incidenti stradali in provincia di Rimini hanno registrato una significativa diminuzione, anche quelli gravi. Lo rilevano i dati elaborati dal Sole 24 Ore, che vedono invece a livello nazionale un trend che neanche le recenti, un trend di crescita che neanche le recenti leggi sembrano avere invertito. Sentiamo.
2: Secondo i dati aggiornati al 2024, Rimini è tra le province col tasso di incidentalità grave più contenuto. Il dato locale è in controtendenza con un quadro nazionale ancora critico, dove il giro di vite sulle sanzioni non è bastato a contenere le vittime, tornate nel 2024 sopra quota 3.000, una media di oltre 8 al giorno, spesso a causa di distrazione, velocità e carenze infrastrutturali. Nel comune di Rimini, invece, il bilancio nell'arco 2000-2024, con i dati di Polstrada e Polizia Locale, vede gli incidenti quasi dimezzati, da 2585 a 1383, meno 46,5%, i feriti scesi del 59,3%, da 2448 a 996, e i decessi da 29 a 4, meno 86,2%. Nel 2025 la sola Polizia Locale di Rimini ha rilevato 1381 incidenti, di cui 782 con feriti e 3 sinistri mortali, consolidando il trend in diminuzione degli ultimi anni. Resta però il problema dei comportamenti a rischio. Sono stati 42 i sinistri causati da guida in stato di alterazione da alcol o droga e 47 i casi di pirateria stradale.
0: E sono in arrivo nuove ciclabili a Rimini, via Acquario, via Pomposa, Viserba, tra via Turchetta e il mare. Il potenziamento delle piste ciclabili passa da queste strade, con un progetto che costerà 1,8 milioni di euro, 859 mila da fondi regionali, 940 mila da comunali. Nella mattina di lunedì è arrivato il parere favorevole della terza commissione del Consiglio Comunale di Rimini, dove sono stati esaminati 3 interventi dopo il passaggio in conferenza dei servizi. Il primo intervento interessa la zona del parco sul lato sud di via Acquario fino a via della Fiera, per la maggior parte in affiancamento alla statale 16. Il secondo si svilupperà invece nella zona che va da via Circonvallazione Nuova fino a via Pomposa. Si prevede la connessione tra via Turchetta fino a via Verticari in direzione Montemare. Il progetto comprende la realizzazione di un ramo di percorso all'interno del parco Marco Baldo e fino alla pista ciclopedonale esistente di via Novella. Prima della gara e dell'avvio, dell'avvio dei lavori manca ancora il passaggio in consiglio comunale e la pubblicazione sul Burert. L'obiettivo è di partire entro la fine del 2026 e rispettare il termine del 31 dicembre 2027 fissato dalla Regione per la conclusione delle opere. Via libera in commissione anche al progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'allargamento e la sicurezza di Viale Proteo, strada che scorre al di sotto del cavalcavia ferroviario di Via Verenin e asse fondamentale per il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella. Bilancio positivo per la 42esima edizione di Cartoon Club Rimini Comics, che si è conclusa a Rimini, e per gli appassionati restano ora aperte le mostre. Sentiamo.
3: Anche quest'anno Rimini ha indossato i panni degli eroi del fumetto e del cinema d'animazione con Cartoon Club Rimini Comics. Gli organizzatori stimano oltre 230.000 visitatori che negli 8 giorni di evento si sono aggirati tra mostre, spettacoli, concerti, incontri con gli autori e stand. Un dato che segna un nuovo record per la manifestazione organizzata da Acli Arte e Spettacolo, che si conferma il principale evento italiano estivo per gli appassionati di cultura pop, con un pubblico sempre più intergenerazionale. Il bilancio parla di oltre 200 cortometraggi animati proiettati, 7 mostre, workshop, talk su cinema e serie TV. Tra gli eroi più apprezzati di questa edizione è l'Uomo Ragno, celebrato anche con un videomapping sulla facciata di Castel Sismondo, illuminato in rosso e blu. Immancabili le foto con il costume character ufficiale. Tra le novità di quest'anno la presenza di un villaggio del gaming. Il premio alla carriera per la letteratura fumetti è andato a Giorgio Cavazzano, tra i più importanti autori Disney a livello mondiale e protagonista assoluto di questa edizione del festival. Il premio alla carriera per il cinema d'animazione è stato conferito a Franco Serra. La città continuerà ad accogliere alcune delle mostre proposte dalla manifestazione. Spider-Man nella tela dell'Uomo Ragno sarà visitabile a Castel Sismondo fino al 16 agosto, mentre l'esposizione Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro, rimarrà al Museo della Città fino al 30 agosto.
0: Donare gli organi può salvare vite, un messaggio che è arrivato anche dall'Aquafan di Riccione, protagonista di un evento speciale. Vediamo.
4: In centinaia uniti in acqua, mani e braccia alzati per sensibilizzare il grande pubblico su quanto sia importante dire sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. All'Aquafan di Riccione è andata in scena la Catena della Vita in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e il Centro Regionale Trapianti. L'evento è stato un importante veicolo di sensibilizzazione e solidarietà, una catena umana prima dell'appuntamento quotidiano con la Maxi Onda sulle note di Viva la Vida dei Coldplay.
5: In Italia sono 8.000 le persone che attendono un organo per poter tornare a una vita migliore o anche a proprio tornare a vivere. Quindi questo dipende da noi, dalla nostra scelta e dal nostro dire sì. In questa giornata di festa e di divertimento, come giusto che sia in questo parco, c'è anche un momento dedicato al pensiero, al ricordo e all'attenzione per gli altri.
4: L'iniziativa nasce dalla storia e dalla determinazione di Lia Blatti, che proprio all'Aquafan ha vissuto traguardi fondamentali. Il 10 agosto 2014, costretta alla dialisi, Lia ha vinto l'International Kiss Event in Aquafan. Esattamente un anno dopo, il 19 luglio 2015, ha ricevuto la chiamata per il trapianto che le ha salvato e restituito la vita.
6: Io sono una persona molto fortunata perché grazie a una persona, una famiglia che ha detto sì alla donazione degli organi, io sono rinata e siamo qui proprio perché abbiamo voluto festeggiare tutti i donatori d'organi. Grazie a queste persone che la vita di molti rinasce, però bisogna sempre parlarne.
4: Dal palco della Piscina delle Onde è stata proprio Lia a dare il via ufficiale alla catena, prendendo la mano a familiari di persone scomparse che hanno scelto con coraggio di donare. Un inno alla vita e una riflessione, una semplice firma per la donazione degli organi può davvero cambiare il destino di molte persone.
0: Prima puntata questa sera alle 20.35 su Icaro TV di Icaroteche Summer, un magazine estivo con materiali dagli archivi di Icaroteche che racconta l'estate in Riviera, viaggiando dagli anni 80 agli anni 2000. Allora vediamo un'anticipazione.

0: Qua ovviamente come al solito vogliono fare i fenomeni, quindi rosa invece che bianco. Benvenga, benvenga, basta che aiuti la nostra Riviera a farsi conoscere anche non solo per gli aspetti ludici che ci sono, ma anche per gli aspetti culturali.
1: Wie kannst du dich mit italienische Kinder verständigen?
2: Eigentlich noch gar nicht, habe ich mich noch gar nicht verständigt.
1: Aber du bist trotzdem gern hier in der Adria.
2: Ja.
3: E allora appuntamento questa sera alle 20.35, siamo allo Sport in primo piano, la nuova Rimini Calcio. Nessun colpo di scena, nonostante l'arrivo di una seconda manifestazione di interesse, sarà l'accordata di imprenditori riminesi a dare vita alla nuova squadra. Seguiamo il servizio.
4: Nessuna sorpresa. Come nelle attese, la commissione tecnico-amministrativa formata dal sindaco Jamil Sadegolvad, dall'assessore allo sport Michele Lari e dall'avvocato incaricato Federico Menichini ha dato il via libera in mattinata alla proposta di accreditamento della nuova società rappresentativa della città di Rimini al campionato regionale di eccellenza per la stagione 26-27. Alla scadenza di termini lo scorso 18 luglio alle 11 era pervenuta solo un'istanza di partecipazione, quella presentata dalla cordata di imprenditori locali formata da Giuliano Lanzetti, Antonio Cocciolo, Massimiliano Alvisi, Orfeo Bianchi, Roberto Benedettini e Giampiero Samorì. La commissione ha analizzato l'avviso e la documentazione prodotta, ha ritenuto formalmente presenti tutti i requisiti richiesti, quindi, fatta salva ogni necessaria e successiva verifica da parte delle competenti autorità sportive, può essere formalizzata la lettera di accreditamento in favore della costituenda Rimini Calcio. A sorpresa è spuntata poi anche una seconda manifestazione di interesse presentata da un gruppo maltese. È pervenuta però con modalità non previste e, appurato la commissione, incompleta e mancante degli elementi essenziali richiesti e pertanto non valutabile nel merito. Un esito positivo è la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegolvad e dell'assessore Michele Lari che, al di là di ogni considerazione circa il tormentato percorso avuto, conclude finalmente un anno orribile per le sorti del calcio riminese. Come si può allora non cominciare con i ringraziamenti verso le persone che hanno deciso di mettersi assieme per salvare una parte importante dello sport e della tradizione calcistica locale? Un atto d'amore per nulla scontato che va sottolineato e che in qualche modo esprime la vera natura di questo nuovo progetto di ripartenza calcistica e non solo. Un programma realistico fatto di impegni concreti e non di promesse, mirato certamente al rilancio della prima squadra, ma in egual misura un forte recupero del progetto giovani e della sezione femminile. Seguiremo attivamente i passi della nuova proprietà, dovremo garantire da parte nostra piani di allargamento e potenziamento delle strutture sportive, a partire dalla conclusione del centro sportivo della Gaiofana, dello spostamento della pista di atletica dal Neri a Via Melucci e quindi la sistemazione dello stadio comunale. Ma oggi vogliamo far prevalere il nostro grazie verso chi ha dimostrato davvero di avere orgoglio e di metterci la faccia per Rimini. Le altre chiacchiere stanno a zero, concludono sindaco assessore. Nuovo presidente del Rimini Calcio sarà l'avvocato Marco Lombardi, anche se l'investitore ufficiale ci sarà solo sabato 25 luglio, quando saranno presentati organigramma e staff tecnico, che sarà guidato da Massimo Gadda.
3: C'è un'allerta meteo gialla per temporali che riguarda la provincia di Rimini oggi. Per la giornata di oggi previsti forti temporali in più fasi della giornata, in mattinata sul settore settentrionale e orientale della regione, dal pomeriggio in Appennino. Ce lo conferma in questo momento anche il sito di ARPA Emilia Romagna. Per quanto riguarda le temperature, le massime raggiungeranno 29 gradi sulla costa e così anche sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 20.43. È tutto per il nostro Icaro TG Mattina da Serena Saporito e dalla redazione. Grazie per l'attenzione. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'Italia è terra di forti contrasti tra l'anticiclone subtropicale ancora presente sul Mediterraneo e correnti più fresche e umide che invece impegnano l'Europa centrale e lambiscono il nord Italia. Dunque avremo ancora una giornata in prevalenza soleggiata al sud, lo vediamo, senza grandi conseguenze dal punto di vista della nuvolosità. Annuvolamenti invece frequenti al nord, che poi impegneranno anche parte del centro, soprattutto aree interne e versante adriatico. Saranno associati anche alla formazione di nuovi sistemi temporaleschi, con fenomeni anche di forte intensità che impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e poi verso sera anche il medio versante adriatico. Andiamo dunque a dare uno sguardo alla previsione, con ancora il caldo protagonista al sud. Vedete valori ancora intorno ai 40 gradi sulle aree interne, qualcosa meno sulle coste, ma con tanta umidità. Invece instabilità diffusa al nord, fin dal mattino transitano equazioni temporali tra Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, poi anche Appennino e versante adriatico entro sera. Qui le temperature caleranno e le massime non supereranno più i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
3: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541-785-785.
4: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
5: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 26 luglio, Ciolo Corniale, frazione di Sant'Arcangelo di Romagna, rievoca la festa della Rigata. Tra tradizione e storia, per ricordare

0: Dai, dammi un po' di farina anche a me, che vuoi provare a fare la piadina. Impastare. Impastea.
1: Oh, prego, c'è tempista, metto a scorrere un po' in dialetto. Però, tu impastea, pronto, ti metti in gambia la tua nonna. Podesti la farina, a ti dà una bella zimlea a me. Guarda qua.
0: Una ecco, che?
1: Una zimlea.
0: Zimlea. No, nonno, è troppo difficile il dialetto.
2: La zimlea è la giumella, cioè la quantità contenuta nel cavo delle mani giunte. Si chiama anche zimnea o zamna. L'origine del nome è nel latino gemellata, per via dell'uso in coppia delle mani. La zimlea è una misura di quantità approssimativa, usata soprattutto nelle cucine di un tempo, nelle quali non esistevano le bilance di precisione che abbiamo oggi. Accanto alla zimlea c'era epogn, il pugno. Episgot, il pizzico, usato quest'ultimo soprattutto per il sale e il pepe. Al di fuori della cucina e per quantità maggiori esisteva la brazzea, quanto poteva essere portato sostenendolo con le braccia. E la faldea o grembialea, quanto poteva essere contenuto in un grembiale afferrandolo per le punte e tenendo le braccia tese e allungate.

0: soffrite di stress? Rallegratevi perché la scienza dice che in dosi contenute sembra favorire la capacità di ricordare. Lo dimostra uno studio statunitense su 1200 giovani adulti effettuato dai neuroscienziati dell'Università della Georgia. La condizione fondamentale però è che lo stress non sia persistente nel tempo né eccessivo. A livelli continuativi infatti i suoi effetti sono dannosi: tensione muscolare, pressione alta, problemi cardiaci, malattie dell'intestino, ma anche capelli bianchi. Uno studio pubblicato su Nature evidenzia infatti che nei topi gli eventi stressanti attivano le terminazioni nervose coinvolte nella risposta attacco o fuga, che a loro volta danneggiano le cellule staminali dei follicoli piliferi, incaricate proprio della pigmentazione del pelo. E come se non bastasse, lo stress è anche contagioso. L'atteggiamento ansiogeno di un familiare, di un collega, ma anche di uno sconosciuto può trasmettersi proprio come un virus, soprattutto alle persone più empatiche. Gli studiosi del Max Planck Institute di Lipsia e dell'Università di Dresda hanno fatto in modo che alcuni volontari osservassero altre persone mentre erano sottoposte a situazioni di tensione psicologica. Poi hanno misurato i loro livelli dell'ormone dello stress. Ebbene, era aumentato nel 26% degli osservatori e se c'era un rapporto intimo, l'innalzamento saliva al 40%. La soluzione? Evitare di frequentare, troppo e se possibile, persone stressate. Secondo uno studio però, se due persone stressate parlano tra loro, riescono a rilassarsi a vicenda. Uomini e donne poi reagiscono comunque in modo diverso. Una ricerca di un'università inglese ha evidenziato infatti che le prime si consolano esagerando col cibo, mentre i secondi, si concentrano su altro. Che cosa? Provate a indovinare.
1: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Martedì 21 luglio, buongiorno, bentornati, seconda puntata con me medesimo alla conduzione di Tempo Reale Estate. Buongiorno da Stefano Ravaglia, per chi ci guarda su Icaro TV, per chi ci ascolta su Radio Icaro. 337 511 336, il nostro numero come sempre per scriverci, per prenotarvi per il giochino che facciamo verso fine puntata e per dirci un po' come va oggi, se vi siete un po' ripresi dal lunedì, se avete già ingranato. Attenzione all'ombrello oggi, perché bisogna tirarlo fuori molto probabilmente, perché non è che vogliamo gufare, ma qui le previsioni intanto saluto Matteo Munaretto in regia, che non l'ho ancora salutato perché gli devo, no, lo saluto perché gli devo chiedere di vedi, c'è sempre un motivo, perché andiamo a fare una panoramica, ho pensato bene, così per chi ci vede ma poi per chi ci ascolta la raccontiamo, perché insomma parecchi nuvoloni oggi già stamattina siamo arrivati in redazione, ci sono un po' di nuvoloni, poi a pomeriggio un po' di saette, un po' di fulmini, quindi preparate l'ombrello. Vado a guardare semplicemente da ARPAE le previsioni con nuvolosità stamattina e oggi pomeriggio mette un pochino di pioggia con una temperatura che si attesta sui 29 gradi. Allora, le temperature sono calate, però oggi è una giornata no a livello meteorologico, vedremo cosa accadrà, perché insomma a volte ci pigliano, a volte non ci pigliano, vedremo, per cui preparate l'ombrello. A parte questo, comunque spero stiate tutti bene, spero siate con noi fino alle 10 come al solito. Anche oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare, tantissimi appuntamenti, oggi il piatto è più ricco di quello di ieri. Ma prima di partire con la nostra puntata, tra poco abbiamo la nostra prima ospite, anzi avremo due ospiti collegate, perché torna un appuntamento importante, storico, nel senso che insomma si parla di storia di Rimini, si gira per la città, sono tour molto molto importanti e ne parleremo con le nostre due ospiti femminili di oggi, un appuntamento che è stato spostato dal mercoledì al martedì, ma non vi preannuncio altro. Adesso però, per scaldarci, insomma, caldo è caldo, però dai, facciamo un po' di stretching, diciamo così, mandiamo un brano musicale, il primo break musicale di oggi, tra un po' mi strozzo e poi dopo torniamo per parlare con le nostre prime due ospiti.

0: Eccolo qua, il primo break musicale di oggi. Chiedo a Matteo se le nostre due ospiti sono pronte. Sono prontissime. Allora, siamo in collegamento video oggi, vedi? Così almeno allarghiamo lo studio, seppur a distanza. Allora, voglio salutare, collegate con noi, Alexia Bianchi e Barbara Zaghini, guida turistica. Alexia Bianchi, che è nostra insomma amica e ci sentiamo, ci conosciamo da tempo, ho il piacere di ospitarla di nuovo perché torna il suo format turistico, ma non solo, spostato dal mercoledì, solitamente era oggi, da stasera, dal 21 luglio va a martedì, Insolitur Rimini, estate 2026, un appuntamento che ormai sta diventando abituale. Vediamo se ci sono le nostre ospiti, Alexia Bianchi, eccole qua, e Barbara Zaghini, belle come il sole. Buongiorno. L'anno scorso, Alex, eravamo in spiaggia, quest'anno purtroppo sì. dobbiamo collegarci da studio. Allora, intanto, come stai?
1: Noi stiamo benissimo, bene. Ti ringraziamo Stefano, vi ringraziamo per l'ospitalità, sempre carinissimi, per supportare insomma progetti che uniscono cultura e turismo, grazie.
0: Visite guidate teatralizzate nel centro storico, quindi si scopre Rimini con Insolitur in modo molto particolare, quindi turismo ma anche audioguida, aperitivo, incursioni teatrali, questa è una cosa che mi interessa molto, ne abbiamo parlato anche lo scorso anno in spiaggia, però è molto importante tenere viva questa cosa, poi a me personalmente che piace molto la storia ancora meglio. Allora parto da te, Alexia, intanto ti chiedo se c'è un motivo per lo spostamento dal mercoledì al martedì, dato che poi bisogna sempre intercettare, se è una questione di intercettare un certo tipo di pubblico o una questione semplicemente organizzativa.
1: Sì, è una questione semplicemente organizzativa per il mese di luglio, nel senso che noi appunto, come stavi già introducendo tu, siamo uno staff di 5 persone e facciamo appunto queste incursioni teatrali che fanno parte appunto della guida insolita che proponiamo. Sì. Quindi i partecipanti, mentre fanno il loro percorso delle solite 2 ore di una visita guidata nel centro storico, vengono sorpresi da degli attori e attrici che gli raccontano appunto episodi, aneddoti del nostro, insomma, della nostra città. Quindi a livello organizzativo abbiamo dovuto spostarlo a martedì soltanto per il mese di luglio, per questi ultimi 2 martedì, e poi nel mese di agosto tornerà il mercoledì, sempre in concomitanza poi con la Rimini Shopping Night.
0: Ok, quindi martedì 21 luglio, martedì 28, poi da agosto si torna al mercoledì. Ci sarà la partenza, insomma, sempre alle 18 presso l'Arco di Augusto, con un ritrovo un quarto d'ora prima, e poi queste incursioni che porteranno, questi percorsi guidati che porteranno a Borgo San Giuliano intorno alle 20, quindi un paio d'ore con queste visite guidate teatralizzate. Tra l'altro c'è la collaborazione con Strade dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, noi abbiamo seguito anche Passaggi di Vino pochi giorni fa, siamo stati poi anche alla conferenza stampa di presentazione di Passaggi di Vino, dove insomma si è parlato un po' anche di questo progetto, che insomma molto importante, che riguarda il vino. Questa è una bella collaborazione per poter dare, Alexia, al turista, anche perché oggi c'è il turismo esperienziale, no? Quindi sappiamo bene, ne parlavamo anche ieri con Giorgio Masi, e quindi esatto, per dirla alla anglosassone, però molto importante anche questa collaborazione con Strade dei Vini e dei Sapori, vero?
1: Esatto, noi siamo super contenti di questa nuova collaborazione in tutti questi anni, perché è nato nel 2020 questo progetto. Noi abbiamo sempre cercato di attivare, siamo sempre state propositive nell'attivare collaborazioni, l'abbiamo collaborato con Visit Rimini, col Comune di Rimini più volte, la Notte Rosa, ce n'è appunto per la Rimini Shopping Night, e questa nuova collaborazione con loro che ci offriranno questo brindisi finale per noi è veramente una bella soddisfazione, e cogliamo questa occasione per ringraziarli, perché creare sinergie sul territorio è sempre importantissimo, sì, esatto, sia per insomma i cittadini stessi che per i turisti che scoprono anche i vini DOC e le eccellenze di questo territorio.
0: Così, mentre camminano intorno a Rimini, bevono, così speriamo stiano attenti però alle spiegazioni, non è che poi si imbriagano.
1: Alla fine,
0: ecco, ok, non durante, va bene. Allora, vado da Barbara, perché tu, Barbara, sei guida turistica e sono curioso di chiederti un po', perché poi dopo si dice sempre, ma la cultura, eccetera, ecco, la cultura non si mangia, a parte che non è vero, ma il polso della situazione dei turisti, ma dei visitatori, perché poi ci sono turisti, ma penso ci siano anche poi cittadini riminesi che vogliono conoscere la storia della loro città. C'è tanta curiosità, c'è tanto, insomma, è bello fare la guida turistica ancora oggi, non è che c'è turismo ce n'è e persone sempre desiderose di sapere ce ne sono sempre, no?
2: Assolutamente sì, cioè per me è il lavoro più bello del mondo, perché anche certo. Perché è uno di quei lavori che non potresti fare se non lo fai con la passione. E tra l'altro negli ultimi anni siamo noi, anche come cooperativa guide, molto contente del riscontro che abbiamo sul territorio. Effettivamente negli ultimi anni c'è molto più interesse alla città di Rimini da un punto di vista storico, culturale e artistico nel centro, perché prima Rimini, io inizio sempre i miei tour dicendo: si pensa che Rimini sia solo spiaggia, mare, alberghi e discoteche, ma quando poi scoprono il centro storico di Rimini rimangono tutti veramente stupiti e meravigliati. Quindi è veramente un bel progetto, e come dicevi tu, non solo per i turisti, perché è nato diciamo per i turisti, ma poi abbiamo incontrato veramente un grandissimo riscontro e un molto positivo riscontro dei riminesi stessi, che la maggior parte delle persone dicono: ma da qua non ero mai passato,
0: è tipico. No, è tipico, perché
2: è veramente importante.
0: È vero, no, perché infatti volevo chiederti la conferma anche di questa cosa, perché io che sono di Ravenna ho visitato i musei di Ravenna per bene, credo solo un paio d'anni fa, ma per bene, proprio facendo un bel giro, perché c'è sempre questa cosa, vero, che la gente della città tende sempre a guardare oltre, ma è anche tra virgolette normale, ma non è fatto apposta. E poi dopo invece dici: io non sono di Rimini, non sono mai stato a vedere questo museo. Capita, vero? Forse capita anche in altre città.
2: Assolutamente, i famosi romani che non sono mai andati al Colosseo, è proprio questo, che magari, per dire, anche nel centro storico di Rimini in tantissimi passano davanti al Tempio Malatestiano, non sanno cosa rappresentano tutte le sculture, attraversano il Ponte Millenario, l'Arco d'Augusto, ci passano sotto, non sanno chi l'ha fatto, quando l'ha fatto, in che periodo, per quale motivo, senza dimenticare il famoso, che poi ha dato il tema e il titolo al nostro tour, Insolitour. Quindi passare attraverso quartieri, piccoli quartieri un po' sconosciuti ai riminesi, che dicono: oh, sono di Rimini, non ero mai passato in questa zona del centro storico. Quindi raccontando poi, come diceva Alexia, veramente delle curiosità, aneddoti, storie particolari del nostro territorio, in un modo molto divertente, molto leggero, diciamo, non è la classica visita guidata pesante e impegnativa, tant'è che abbiamo spessissimo famiglie con bambini, anche bambini piccoli che rimangono estasiati, quindi per tutte le età.
0: Ci sono anche molti turisti stranieri, perché insomma bisogna sempre testare il polso, sappiamo che ci sono molte magari più presenze straniere che italiane, perché gli italiani riducono le vacanze, due giorni, abbiamo parlato tante volte, però anche gli stranieri immagino incuriositi molto, no?
3: Sì, abbiamo molte richieste, però purtroppo, proprio perché è nato il progetto con queste incursioni teatrali, dovremmo tradurre nelle varie lingue tutte queste incursioni, che in verità sono molto riminesi, alcune anche con delle inflessioni dialettali, eccetera. Quindi abbiamo voluto per adesso lasciarlo dedicato anche ai turisti, però turisti in lingua italiana. Anche se per la Fiera di Rimini abbiamo fatto una versione, ci sono state delle occasioni, perché questo è un progetto che noi facciamo molto spesso, proprio per team building, su richiesta, e per gruppi privati. E quindi funziona, è una cosa un po' particolare, che può funzionare molto bene.
0: Insomma, un Sigismondo malatesta che parla tedesco. Dimmi.
3: No, ti aspettiamo da Ravennate, devi venire a scoprire la città.
0: Assolutamente, qui io sono in redazione, quindi mi fermerò e magari diciamo fra qualche giorno, sì, perché questa settimana sono impegnato con la trasmissione, ma siccome poi dopo rimango a pomeriggio mi fermo volentieri, perché ho cominciato veramente a scoprire da Rimini in questi 3 anni, però ecco, io non essendo di Rimini, come i cittadini, no, io ero di Rimini, non avevo mai scoperto, io sono giustificato non essendo di Rimini, quindi senti Alexa, grazie. No, grazie, volentieri. Voglio tornare un po' indietro con te, perché mi hai detto prima che è nato nel 2020 questo progetto, hai fatto bene a dirlo. 2020 richiama un po' al Covid, quindi l'estate del 2020 è stata un po' la prima dove ci siamo un po'... avevamo tanto desiderio di scoprire, no? Mi racconti un po' l'inizio.
1: È nato proprio perché si fa di necessità virtù, ecco. E io lavoro nel mondo della comunicazione e organizzazione di eventi, appunto Barbara invece sempre in giro per il mondo o per l'Italia con i suoi tour, e quell'estate lì, essendo appena usciti dalla pandemia,
0: cosa facciamo?
1: Esatto, e allora abbiamo proprio immaginato di poter utilizzare questo che è un format, perché si rubano sempre le buone idee e poi si declinano, esatto. a tuo utilizzo. Era un'idea che già funzionava molto bene nelle grandi città come Roma, Napoli, Venezia e in altre città storiche, e noi l'abbiamo declinato su Rimini, appunto inserendo artisti del territorio, e perché proprio si potevano fare le visite guidate, cioè una delle poche cose che si poteva fare nell'estate, ecco, della pandemia, esatto, erano le visite guidate, ovviamente con una certa distanza, però okay, era veramente facilissimo poterlo attivare, e poi è diventato veramente un progetto che ha avuto tantissimo successo e è anche tanto appoggio da, insomma, da vari enti e soggetti riminesi.
0: Certo. Certo.
1: Molto,
0: Barbara, tu mi ha dato l'assist, Alex, hai girato ovviamente per il tuo lavoro, hai girato il mondo, insomma, io dico sempre in Italia ci sono tantissime belle cose, però possiamo dire che insomma anche in Europa, io ho girato molto l'Europa e ci sono tante belle cose da vedere non solo in Italia, e tanta storia, anche perché poi insomma l'Italia ha un po' colonizzato anche altri paesi, sono tante le cose belle da vedere. Dove ti sei trovata meglio, quali sono le cose magari fuori dall'Italia che ti sono piaciute di più, così allarghiamo un po' il campo? Un po' difficile da scegliere.
2: Allora, no, diciamo che, allora, per quanto riguarda l'Italia, io dico non c'è una città, esatto. Un paesino, un borghetto che non valga la pena di essere visitato. Guarda, sono tornata ieri sera proprio da un weekend in Friuli, abbiamo fatto Gorizia, ecco, Aquileia, Udine, quindi veramente prendere la macchina e andare a scoprire l'Italia. Poi, uscendo dall'Italia, io sono anche, oltre che guida turistica, sono anche accompagnatrice turistica, quindi seguo i gruppi di italiani che vanno all'estero, e lì si apre un mondo, nel senso che veramente giro tutto il mondo, molto Asia, negli ultimi anni va molto l'Asia, quindi Cina, Giappone, Thailandia, Indonesia, ecco, Cambogia. Ultimamente sono stata in Bolivia il mese di maggio. È meraviglioso,
1: però non puoi dire che il tuo cuore non sia in Marocco.
2: Il mio cuore è in Marocco,
0: molto interessante, perché sto pianificando di andarci, quindi ti chiederò consigli.
1: Devi assolutamente sentire le dritte.
0: Adesso sta andando molto il Marocco, sta andando molto, vero, il Marocco?
2: È un paese che veramente, io dico sempre, magari un paese una volta che l'hai visitato dici ok, tiro la riga e vado, okay, a vedere altro. Il Marocco è uno di quei paesi che ti dà sempre voglia di tornarci, perché okay, sono paesaggi, magari uno non se l'aspetta non conoscendolo, ma ci sono veramente paesaggi molto vari, città, è proprio bello esteticamente, la gente è molto accogliente, si mangia molto bene.
0: Ecco, e farete delle incursioni teatrali, farete delle incursioni teatrali anche a Marrakesh in riminese, così magari, poi così dopo così, esatto, occhio ai cobra che magari te, ma è vero, esatto, che te li lanciano anche a Marrakesh ogni tanto, può capitare? No,
2: allora, te li lanciano, no, però si tendono a metterteli attorno al collo per fare la foto, ecco, quindi dopo lì lo voglio e pago.
0: Tu, Alexia, la faresti se ne saresti, cioè, portata?
1: Ma, credo, quelle cose strisciante. Però sono stata in Marocco con Barbara, è stata una bellissima esperienza. Poi lei è ormai madrelingua francese, accompagna sempre anche i canadesi, di francofoni, insomma,
2: esatto,
1: quindi
2: accompagno gruppi di italiani all'estero e gruppi di francesi in Italia, e i francesi adorano l'Italia. Adesso sto lavorando moltissimo in Puglia, perché non hanno abbastanza guide francofone, nel senso c'è stata un'invasione pacifica di clientela francese, e non hanno veramente il personale che parli, che possa gestire tutti questi gruppi, quindi io da Rimini vado, diciamo, a fare la stagione giù
0: in Puglia. Sono tornato da poco dalla Puglia, confermo, una regione pazzesca, esatto, non l'avevo mai scoperta, quindi poi on the road così è bello. Allora, io vi ringrazio, vi ricordo, in Solitur Rimini, quindi 21-28 luglio, poi da agosto si torna al mercoledì, si parte alle 18, quindi il caldo escluso, adesso sono anche abbassate un po' le temperature, quindi speriamo bene, fino alle 20,
2: addirittura.
0: Esatto, si parte dall'Arco di Augusto e si arriva al Borgo San Giuliano, e io verrò esatto, io verrò volentieri per quello, alle 8 mi trovate lì a bere. No, scherzo, no, vengo anche prima. No, vengo
2: ma
0: anche prima.
2: È un plus che mette la fine perfetta a questo tour.
0: Esatto. Alexia e Barbara, grazie e complimenti per il vostro lavoro e per
2: grazie
0: portare la cultura in città.
2: Sui canali social trovate tutte le informazioni.
0: Esatto, io vi do anche la mail intanto, che è tourinsolitorimini@gmail.com, comunque poi trovate per la prenotazione, e oppure c'è un numero
2: Instagram
0: di WhatsApp. Ecco, Instagram sì. C'è la pagina anche, giusto, così lo diciamo.
2: Beh, Instagram e Facebook, è impossibile non trovarlo perché ci siamo solo noi in Soli Tour Rimini.
0: Okay.
2: Come i posti sono limitati, consigliamo sempre di prenotare in anticipo.
0: Molto molto bene, in Soli Tour Rimini 2026 vi seguiremo, grazie Alexia Bianchi e Barbara Zaghini, un abbraccio.
2: Grazie.
0: A presto,
2: mille.
0: Alla prossima, ciao. Molto bene, rientriamo in studio e giriamo la palla subito al prossimo break musicale, poi torniamo per andare avanti con la nostra puntata di oggi.

Le 9.28 siamo in diretta su Icaro TV e Radio Icaro con Tempo Reale Estate, la seconda puntata condotta dal sottoscritto, ovviamente tutti i giorni dalle 9 alle 10 più o meno siamo in diretta per un bel po' di leggerezza. Allora, voglio ricordarvi intanto tre eventi, ve ne ricorderemo degli altri, avremo anche dei servizi tra poco, ma andiamo con ordine. Allora, la prima cosa che vi dico è una cosa che riguarda Riccione, perché torna il Circo Teatro Sotto le Stelle. Vado a leggere qui nei miei appunti, perché proprio stasera, martedì 21 luglio, c'è un nuovo appuntamento della rassegna Riccione Family Show, con comicità, con acrobazie aeree, con il secondo appuntamento sulla scia del successo del primo, il 21 luglio, stasera alle 20.30 in Piazzale Ceccarini. Piazzale Ceccarini tornerà a trasformarsi in un teatro proprio a cielo aperto per accogliere i turisti, per accogliere i cittadini, i residenti, con un nuovo appuntamento di questa rassegna estiva promossa dal consorzio Riccione Family Hotels con patrocinio e sostegno del comune. Un evento a ingresso gratuito, 20.30 in Piazzale Ceccarini, con una serie di spettacoli dopo spettacolo. C'è un appuntamento di riferimento di quest'estate riccionese, con a tirare le fila di questo mosaico artistico è Checco Tonti, in veste di insomma carismatico maestro di cerimonie, regista, attore e performer romagnolo. Accompagnerà insomma gli spettatori in un viaggio piuttosto dinamico, interagendo un po' con la piazza. Ci sarà musica e poesia, ci sarà il pubblico che potrà insomma farsi un po' sorprendere dalla brillante ventriloquia di Samuel Barletti, che è un celebre volto televisivo, dalla comicità di Beppe Chirico, attore clown da oltre 30 anni, con l'arte insomma della maschera e del mimo. Quindi insomma una spettacolo di arte e musica molto importante. Ci saranno le gag di Lullo Mosso, con il suo moto trabbasso, che è una fusione insomma tra motocicletta e un contrabbasso, e poi Denise Bellettini, che è una acrobatica professionista ed ex ginnasta. Quindi ci saranno performance e dimostrazioni della sua arte, tenendo insomma le persone con il naso all'insù con le sue acrobazie. Quindi diciamo un misto tra performance, recitazione, comicità, ginnastica con una bella evoluzione. Quindi martedì 21 luglio il cartellone del Riccione Family Show, poi proseguirà anche con gli appuntamenti prossimi, che sono per agosto, l'11 e il 18 agosto, sempre in Piazzale Ceccarini e sempre alle 20.30. questo vi dovevo. Poi un altro appuntamento, ci spostiamo a Gattiamare, possiamo andare sul nostro sito, abbiamo su newsrimini.it, ve lo ricordo, la pagina degli eventi molto importante, trovate tutta l'agenda. A Gattiamare è cominciata un'altra settimana, anche qui all'insegna della musica e del divertimento, da oggi fino al 26 di luglio. Allora martedì 21, cioè oggi alle 21.30, si parte all'Arena Rubicone con il Liscio dei 20, la serata settimanale dedicata al ballo romagnolo per eccellenza, con Moreno Conficconi, virtuoso del clarinetto e del sassofono, fondatore dell'orchestra Grande Evento, con una serata dedicata appunto al Liscio. Poi mercoledì, domani, c'è un doppio appuntamento in piazza Romagna Mia, i Romagna Street Boys, per un viaggio musicale tra i classici di Secondo Casadei. Come si può non inserire in cartellone questo appuntamento? Marco Zoli al sax, Justin Visani al clarinetto, Nicolas Biondini al basso e Samuele Ravaglioli alla chitarra, anche qui ingresso libero. Ci sarà il Comerò Disco, serata la Disco Music all'Arena Rubicone, sempre alle 21.30, sempre mercoledì. Invece giovedì dalle 21 alle 23 le vie di Gattiomare si trasformano proprio in un palcoscenico a cielo aperto, perché ci sarà il Carnevale dell'Adriatico organizzato con l'associazione GM Eventi. Venerdì alle 21.30 altra location di Gatteo in Piazza della Libertà, con un nuovo appuntamento con Canzoni e Sorrisi, con i Barboni di Lusso, un emozionante viaggio tra i più grandi successi italiani e stranieri degli anni 80, quindi questo fa sempre presa, anche qui ingresso libero.
libero, si chiude sabato 25 con gli Absolute 5, che è una cover band che porta sul palco i grandi successi della disco music dagli anni 70 fino all'hit del momento. C'è anche l'immagine, eccolo qua, gli Absolute 5 il 25 di luglio. Quindi una settimana molto importante a Gatteomare per chi è in vacanza, e immaginiamo siano in tanti, e per chi vuole andare a passare delle serate di grande leggerezza. Invece, sempre sul nostro sito, cambio proprio argomento, perché c'è una bella notizia che riguarda un evento che c'è stato, ma è stato ovviamente un evento molto particolare, perché ex alunni della Valturio si sono ritrovati, la quinta B del Valturio, insomma, a 45 anni dalla maturità, si ritrova a cena insieme ai familiari. È accaduto sabato 18 luglio, la quinta B dell'Istituto Tecnico Valturio si è trovata per festeggiare il 45esimo anniversario del diploma al Mulino di Misano Adriatico, ex studenti presenti in grande maggioranza, molti coniugi ovviamente, quindi anche le famiglie, hanno celebrato la ricorrenza. E la buona riuscita della rimpatriata fa pensare già a nuovi appuntamenti per vedersi. E io ovviamente ho mantenuto più contatti con i miei amici delle elementari, quindi ogni anno facciamo sempre una rimpatriata, quindi capisco molto bene cosa vuol dire. Qui invece si è festeggiato proprio una bella ricorrenza, la maturità, il diploma 45 anni fa, la quinta B del Valturio, dell'Istituto Tecnico Valturio, si è ritrovata al Mulino di Misano Adriatico, e questo è molto molto bello. Devo dire che vengono, non so se si sono accordati con i social, chi lo sa, a me capitò con i social di trovare nel 2009, dopo 13 anni che non ci vedevamo più, i compagni delle elementari, con quasi tutti più o meno, quindi vedi che poi dopo ogni tanto i social, insomma, servono per cercare anche belle vie per ritrovarsi e ritrovare persone che fa piacere rivedere. Bene, ora noi ci fermiamo ancora per un altro break musicale e poi torniamo tra poco, perché abbiamo da proseguire nel parlare di eventi, lo faremo anche con un paio di servizi.

diretta, sempre in diretta su Icaro TV e su Radio Icaro con Tempo Reale Estate. Allora, fermi tutti perché torna un appuntamento molto importante, o meglio si conferma, parliamo di noi questa sera alle 20.35, perché il nostro progetto Icaroteche lo conoscete molto bene, storia e archivi di Romagna nei servizi, nei contributi che abbiamo nel nostro grande progetto di conservazione storica. Ebbene, c'è una declinazione, una nuova declinazione. Avete visto che abbiamo fatto Icaroteche Talk, abbiamo fatto le pillole di Icaroteche, abbiamo fatto varie declinazioni, adesso tocca a Icaroteche Summer, un magazine estivo con materiale, come detto, dei nostri archivi ovviamente, che racconta l'estate in Riviera, come potrebbe non essere altrimenti, a Rimini dagli anni 80 al 2000. E in questo servizio vi facciamo vedere un'anticipazione.

0: Bate cuore, boom boom.
1: La vita gira, tondo, no, che non c'è il cuore.
2: Qua ovviamente come al solito vogliono fare i fenomeni, quindi rosa invece che bianco. Benvenga, benvenga, basta che aiuti la nostra Riviera a farsi conoscere anche non solo per gli aspetti ludici che ci sono, ma anche per gli aspetti culturali.
3: Wie kannst du dich mit italienischen Kinder verständigen?
4: Eigentlich noch gar nicht, habe ich mich noch gar nicht verständigt.
3: Aber du bist trotzdem gern hier in der Adria.
4: Ja.
5: Eccoci qua, e allora abbiamo sentito, per chi ci ascolta in radio, anche la voce di Fabio De Luigi, immancabile, i tedeschi in Riviera, persone che insomma stavano cantando i successi insomma di questi anni in Riviera, proprio in una serata di concerto, insomma tantissimi spezzoni, tantissimi spaccati di quello che è la Riviera romagnola con Icaro, Take a Summer, ve lo ricordo, questa sera alle 20:35, oggi martedì 21 luglio su Icaro TV. Un altro evento che invece si è chiuso è Cartoon Club e Rimini Comics, 42esima edizione, un bilancio positivo, ma non finiscono le mostre, perché ci saranno molte mostre ancora in piedi per tutta l'estate, alcune fino al 16 di agosto, altre arriveranno fino alla fine del mese di agosto. Noi sentiamo il bilancio in questo servizio di Simona Mulazzani.
6: Anche quest'anno Rimini ha indossato i panni degli eroi del fumetto e del cinema d'animazione con Cartoon Club e Rimini Comics. Gli organizzatori stimano oltre 230.000 visitatori che negli 8 giorni di evento si sono aggirati tra mostre, spettacoli, concerti, incontri con gli autori e stand. Un dato che segna un nuovo record per la manifestazione organizzata da Acli Arte e Spettacolo, che si conferma il principale evento italiano estivo per gli appassionati di cultura pop, con un pubblico sempre più intergenerazionale. Il bilancio parla di oltre 200 cortometraggi animati proiettati, 7 mostre, workshop, talk su cinema e serie TV. Tra gli eroi più apprezzati di questa edizione è l'Uomo Ragno, celebrato anche con un videomapping sulla facciata di Castel Sismondo, illuminato in rosso e blu. Immancabili le foto con il costume character ufficiale. Tra le novità di quest'anno la presenza di un villaggio del gaming. Il premio alla carriera per la letteratura fumetti è andato a Giorgio Cavazzano, tra i più importanti autori Disney a livello mondiale e protagonista assoluto di questa edizione del festival. Il premio alla carriera per il cinema d'animazione è stato conferito a Franco Serra. La città continuerà ad accogliere alcune delle mostre proposte dalla manifestazione. Spider-Man nella tela dell'Uomo Ragno sarà visitabile a Castel Sismondo fino al 16 agosto, mentre l'esposizione Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro, rimarrà al Museo della Città fino al 30 agosto.
5: E infatti ecco qui, 16 e 30 agosto, l'abbiamo sentite, gli appuntamenti che continueranno fino alla fine del mese di agosto con Cartoon Club e Rimini Comics, bilancio dunque positivo. Allora 337 511 336, prenotatevi per i nostri premi, per i nostri giochini, il nostro giochino, o comunque prenotatevi per i nostri premi da vincere, come facevamo, ricordate, l'anno scorso, l'abbiamo detto anche ieri, l'abbiamo detto in questi giorni in spiaggia. Tanti aperitivi, tante cene, tante cose che abbiamo qui da regalarvi, ma prima, in attesa che qualcuno si possa prenotare, facciamo un altro break musicale e poi torniamo col giochino.
6: Anche quest'anno Rimini ha indossato i panni.
5: Va bene, non c'è problema.

Buona domenica, oggi è solo martedì, speriamo che domenica arrivi presto, insomma no, perché poi forse dopo arriva lunedì, quindi con calma, meglio il sabato. Allora, giochino, più che altro, insomma, voglio regalare, insomma, un premio a chi si è prenotato, ovvero Roberto da Viserba, che si è prenotato, e voglio regalargli così, d'amblè, un buono cena per due persone al ristorante La Cappa, cena di pesce alla Cappa. Ne abbiamo regalate tante anche l'anno scorso in spiaggia, e quindi il caro Roberto da Viserba vince la cena alla Cappa. Così, ma mica c'è sempre bisogno di fare così, noi siamo, non è Natale, ma siamo buoni, regaliamo cene, buono di cena di pesce per due persone, quindi moglie, fidanzata, figlia, amica, amico, quello che volete, quello che vuole Roberto, per andare a mangiare il pesce alla Cappa. Allora, caro Matteo Muloletto in regia, è il momento di fare pem pem pem i fuochi d'artificio. Martedì 21 luglio, ecco gli appuntamenti in agenda di questa sera sul nostro territorio. Partiamo da Cattolica all'Arena Regina alle 21, la comicità di Paolo Ruffini con il suo spettacolo Ding Dong Down, un progetto artistico di inclusione sociale. Ci spostiamo a Montefiore Conca, martedì jazz, in Piazza della Libertà alle 21 il concerto A Touch of Jazz di Standard Trio, Alessandro Gusella, Daniele Sabatini e Mondello incontrano Alessandra Montanari, dalle ballate oniriche all'urgenza di brani più movimentati a Montefiore Conca. A Poggio Torriana ci sono i Burattini, Festival dei Burattini che prende il via alle 21 al Giardino delle Pietre Recuperate con lo spettacolo Baci, Abbracci e Bastonate della compagnia Teatro della Sete, uno spettacolo adatto ai bambini dai 3 anni. A Riccione ci sono i Pooh in concerto in Piazzale Roma per una tappa del loro tour Pooh 60, la nostra storia estate, che celebra i loro 60 anni di carriera. Al Parco degli Olivetani c'è il Cinema Sotto le Stelle alle 21.30, la proiezione del film A Qualcuno Piace Caldo. Saif all'Aquafan, ospite alle 14.30. Veniamo poi a Rimini per il Fai Rimini alle 19, visita guidata al Museo Escaillon, Museo delle Conchiglie della Marineria di Viserbella. Per chi lo desidera, la serata proseguirà alle 20 con una cena dedicata ai sapori della tradizione marinara. Visita gratuita, cena su prenotazione a rimini@delegazionefai.fondoambiente.it. Alla Corte degli Agostiniani per Cinema Sotto le Stelle alle 21.30 l'Attachment, la tenerezza di Karine Tardieu. Arena 27 Bello alle 18.30 l'incontro La donna nell'immaginario maschile con Valentina Peruzzi, Monica Lunedei e Donato Piegari, seguito dalla performance Como Io Quiero del gruppo Femera. Al Cinema Tiberio alle 21, sempre a Rimini, Chopin notturno a Parigi di Kleczynski in prima visione, lo ripeto, alle 21. E al Museo della Città, aperta al pubblico, la mostra dossier Il codice della passione, Bellini e Mantegna allo specchio. Chiudiamo con Verucchio alle 21 al Teatro Pazzini, torna la musica operistica così fan tutte di Mozart con la direzione del maestro Pietro Billi e la regia di David Ronis. Questi erano tutti gli appuntamenti di oggi, martedì 21 luglio. Voglio ricordarvi sul sito Omero Sotto le Stelle, l'arte del sorriso, il 21 luglio un incontro al Teatro Galli, quindi sempre questa sera, una rassegna molto visitata, anche questo è un ciclo di 6 incontri partito lo scorso 1 luglio, grande affluenza che ha dovuto aprire un po' gli spazi, quindi si andrà al Teatro Galli, l'arte del sorriso, dei capricciosi, dei eroi imperfetti, il comico come antidoto, un modo per dare la possibilità a tutti, insomma, di prendere parte al percorso che la professoressa De Luca conduce tra letteratura, mito e riflessione. Qui ci sono altri appuntamenti, ma lo ricorderemo nei prossimi giorni. Mandiamo un altro break musicale e poi torniamo per i saluti.

0: E con Francesco Gabbani chiudiamo questa puntata di Tempo Reale Estate. Noi torniamo come sempre domani dalle 9:05 fino alle 10 o poco prima delle 10 per tenervi compagnia con tanti eventi, ospiti e tante cose di cui parlare in questa bella estate 2026. Grazie a Matteo Munaretto in regia. A domani. Ciao ciao.
1: Tempo Reale Estate.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche dopo la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri intanto ieri al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti. 11 i feriti, agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran. Teheran, da parte sua, ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Dipartimento di Stato americano emette un alert per gli americani nel mondo. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Tel Aviv sulle zone pilota mediato da Washington. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone, nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante. La pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Lutto nel mondo del giornalismo. È morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense attaccò la premier Meloni. Ancora 18.

0: oggi. Le città con bollino rosso a causa dell'ondata di caldo in Italia domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature per l'arrivo di un fronte fresco da ovest al nord. Si sono già formati temporali accompagnati anche da locali grandinate e raffiche di vento. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza ha intercettato un carico di 650 panetti contenenti 770 kg di cocaina purissima. La droga arrivava con una nave dall'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo alle 11.
1: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
2: Buon martedì 21 di luglio da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate. Buona giornata, buona calda giornata in tutta Italia. Da Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia, pronti a tenervi compagnia anche oggi.
3: Buongiorno
2: Simona, come stai?
3: Tutto bene, grazie. Anche se il caldo che era atteso non arriva, il freschino che era atteso ancora non arriva, però ci accontentiamo del calo termico che ci dicono dovrebbe arrivare nelle prossime ore, sperando sia graduale, perché poi sappiamo che quando si passa da caldi estremi a situazioni un pochino più delicate, il rischio è che succedano cose poco gradevoli.
2: I reumatismi a una certa età si fanno sentire in questi casi.
3: Partiamo così stamattina con i reumatismi.
2: Non lo so, perché sai che molto spesso quando ci sono cali di temperatura o cambiamenti molto veloci, noi che non siamo più giovanissimi lo sentiamo un pochino
3: nelle
2: prima.
3: Nelle ossa.
2: Sì, come i cani e i gatti.
3: La tempesta arriva e dice sento qui nell'omero che mi fa male.
2: E lasciamo stare l'omero che quest'anno abbiamo dato.
3: E vabbè, avete capito, parliamo di meteo, parliamo di problemi reumatici, direi che la partenza è assicurata.
2: Ma questi sono i veri problemi degli italiani.
3: Abbiamo ringraziato Matteo Monaretto, pensando al reumatico mi è venuto su.
2: Anche la memoria non è più quella di una volta e siamo appena partiti.
3: Caro Max, hai capito quale sarà il mood della mattinata?
2: Certo, un po' che il mood è
3: tutti coloro che sentono di essere in sintonia con queste problematiche tipiche della mezza età, direi che sono nel posto giusto.
2: Sì, potete stare con noi, non vi faremo mancare informazioni utili per la vita e la musica soprattutto.

0: siamo partiti con un classicone molto molto summer style, quello dei Dire Straits, Walk of Life, con il nostro magazine in blu 2000 estate, in diretta da Rimini anche per questo martedì mattina.
1: Proprio così, Max. Allora, visto il nostro cioè il nostro modo di iniziare, che ha lastiato qualche dubbio su che il caldo non stia eccessivamente confluendo, insomma, anche nelle nostre capacità, io ho trovato la soluzione. Ho capito perché. Hai presente i microesoni?
0: Non ho idea di cosa siano.
1: Ecco, vedi? Allora, se tu non sai che cosa sono i microesoni, te lo dico subito, perché sono dei piccoli, minuscoli, anzi, frammenti genetici che ci dicono quando è l'ora di staccare il cervello.
0: Ah.
1: Quando sei arrivato, che dici, mamma mia, quanto sono stanco. Ecco, ci sono questi minuscoli frammenti genetici che ti danno la spia, che è il momento di lasciar perdere. Quindi staccare un attimo dalle attività neuronali che ci stanno in impegnando troppo e far riposare il nostro cervello. Ne abbiamo profondamente bisogno.
0: Ah, okay.
1: Allora, è chiaro che si tratta, insomma, di studi assolutamente scientifici che sono stati fatti sul pesce zebra. Il pesce zebra, non sapevo questo, è particolarmente studiato, è uno degli animali più studiati, probabilmente perché ha degli elementi che si avvicinano anche per la loro caratteristica, anche per la loro reazione a quelle che sono poi le reazioni umane. Non so bene perché sia stato scelto il pesce zebra rispetto ad altri pesci o ad altri animali. Sa di fatto che c'è questo team internazionale guidato da una università proprio per cercare di capire a livello genetico che cosa incide sul nostro cervello e anche come conservarlo bene, anche in previsione dell'evoluzione della specie.
0: Tutto questo grazie al pesce zebra.
1: Sì, esatto, ai microesoni. Comunque noi da quel recettore capiamo anche quando ad esempio dobbiamo dormire, perché la vita frenetica dell'oggi ci porta ad un eccesso di tempo di sveglia, sveglia, e invece poco di sonno.
0: Ecco,
1: e
0: poi non riusciamo a recuperare.
1: Il nostro cervello ha bisogno di riposare.
0: Quindi quando il mio microesone è un pochino lì con l'occhio, basta e avanza, c'è un po' l'occhio cadente, vuol dire che ho bisogno di dormire.
1: Sì, proprio così. Allora, per sopravvivere il pesce zebra deve essere pronto a reagire a stimoli esterni ed interni.
0: Certo.
1: Questa attivazione del sistema nervoso centrale viene regolato attraverso un'ampia gamma di proteine ottenute attraverso un processo che consente ad uno stesso gene di produrre proteine diverse attraverso l'inclusione o l'esclusione. Qui siamo sullo scientifico.
0: È un po' scientifico.
1: È un po' scientifico,
0: così presto la mattina.
1: Però diciamo che dimostra questo studio che se c'è un'alterazione del microesone dettato dal fatto che si dorme meno, il cervello va in affanno. Quindi dormiamo di più. Forse questa
0: non
1: la nostra...
0: Non c'è un sensore che ci dica se il microesone va bene oppure ha bisogno di recupero?
1: Cioè tu dici qualcosa che
0: magari arriva una notifica sul cellulare,
1: esatto, una spia rossa da qualche parte,
0: oppure dobbiamo accorgercene da soli?
1: Dobbiamo chiedere al pesce zebra. Secondo me lui potrebbe darci tutte le risposte che ci servono. Comunque insomma sono studi scientifici che poi vengono anche utilizzati in realtà per cose molto serie, però forse abbiamo bisogno di imparare anche dagli animali, dalla loro autoregolamentazione rispetto ai ritmi, no? del sonno, della veglia, e quindi forse noi siamo un po' tesi a far sempre tutto, a farlo in modo un po' troppo...
0: Non dimentichiamoci che siamo animali anche noi, qualche modo, cioè in realtà siamo animali anche
1: e quindi ad un certo punto il microesone ti dice: caro Max,
0: basta,
1: bisogna
0: devi dormire,
1: il cervello, esatto, riposiamoci un attimo,
0: cosa che farò, ma non prima di aver portato a termine questa diretta.
1: Zebra?
0: È carino il pesce zebra,
1: è zebrato,
0: certo, se no si sarebbe chiamato in un altro modo. È il microesone qui che stamattina
1: è proprio micro, l'esone è proprio micro questa mattina.
0: Vabbè, ricarichiamoci con la musica, facciamolo con Paola Turci.

0: suo eterno ragazzo. Noi in Italia abbiamo Gianni Morandi, in Canada hanno Bryan Adams, che non cambia mai, nonostante passi il tempo anche per lui e passino anche, diciamo, le competenze professionali, perché da bravissimo cantautore, insomma, che noi abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa, adesso è anche un fotografo di fama internazionale, di bravura internazionale. Mamma mia, che bravo, quando il talento si esprime in tante forme.
1: Quanti momenti romantici ha accompagnato Bryan Adams,
0: ma soprattutto con la colonna sonora di Robin Hood,
1: ma non solo. Allora, caro Max, hai visto quanto festeggiano in Spagna? Sono lì due giorni che festeggiano ancora,
0: e ancora ne avranno.
1: Però ho visto, e mi ha incuriosito tanto, questo momento molto particolare, perché chiaramente non è che ce ne siano tanti di paesi nel mondo che hanno i reali. Loro forse non sono i più famosi, so che spesso si parla dei reali inglesi, però la famiglia reale spagnola, con re Felipe in testa, ma anche con la moglie e le figlie, hanno seguito questo mondiale fin dal primo momento, tra l'altro facendo un tifo veramente scatenato, al di là della finale, sempre insieme anche come famiglia a tifare i propri beniamini. E ho visto che ieri poi tutta la squadra ha lasciato, insomma, chiaramente gli Stati Uniti, ed è stata accolta con tutti gli onori proprio dalla famiglia reale.
0: Certo.
1: Il re, la regina e le principesse.
0: Tutti
1: e
0: vestiti.
1: Quello che ha stupito, ma so che tu adesso saprai svelarmi il motivo, perché poco fa ti chiedevo, ma com'è questa cosa del 26?
0: Perché avevano indossato le magliette, dietro avevano il numero 26.
1: Sì, allora, diciamo che durante le partite, almeno le ho visti, tutti portavano queste magliette con il numero 26. Nel giorno ieri, quando hanno incontrato appunto i giocatori, erano tutti molto eleganti, il re e la regina in modo particolare, invece le due ragazze avevano appunto una maglietta bianca con impresso il numero 26, e anche quando gli è stata regalata una maglia, insomma, che probabilmente ricorda questa celebrazione così importante per il risultato raggiunto della Spagna, aveva il numero 26 con i colori del paese. Ma allora tutti sono rimasti incuriositi, ma com'è,
0: perché 26 è un giocatore, il numero di un giocatore
1: particolare.
0: Quello che ho trovato è 26 l'anno,
1: ma in realtà io ho trovato delle curiosità ulteriori, però non so se siano vere.
0: Sentiamo.
1: Allora, diciamo che tutti appunto c'è questa possibilità che sia il legato all'anno 2026,
0: certo,
1: e l'anno, insomma, in cui si giocano questi mondiali. Però c'è un altro dettaglio, un altro indizio, proviamo a vedere se riusciamo a ricostruire.
0: Viene fuori
1: la
0: l'enigmista che intende.
1: Esatto, dal 2022 la FIFA ha esteso la rosa dei convocati a 26 giocatori e di conseguenza i numeri di maglia vanno da 1 a 26.
0: Ah, okay.
1: Anche nel 2026 il regolamento segue questa linea, e quindi, insomma, sono il numero di giocatori che si possono
0: convocare, diciamo,
1: esatto,
0: per cui ha messo 26 per prenderli tutti.
1: Allora, dall'altra c'è appunto il 26 richiama l'anno esteso, 2026, un marchio semplice, diretto, perché molti hanno pensato, non è che stanno facendo del marketing?
0: Sì,
1: assolutamente sì. No, ma in realtà c'è ancora qualcosa d'altro, perché i numeri hanno un peso, viene raccontato da chi ha fatto questa analisi. Ad esempio, il 10 vibra di genio, l'1 protegge la porta, il 4 ordina il traffico, il 26 no, non isola un ruolo, include tutti. Per questo, nelle parole che circolano tra federazioni, addetti ai lavori, la lettura più solida è questa: il numero 26 come tributo all'intera rosa, niente gerarchie, nessun favoritismo, una scelta simbolica insieme pratica.
0: E se invece fosse il 26 barrato che passa davanti alla residenza reale,
1: avrei bisogno di richiamare l'attenzione dell'autista. E quindi, insomma, non sappiamo bene se, sai, poi ci sono tanti elementi, anche la fortuna, la cabala. Io immagino
0: che i reali
1: non siano, non escludono anche questi dettagli. Io non lo so, però è stato un momento molto, molto bello, molto particolare.
0: Beh,
1: con tutti loro, che, insomma, i giocatori chiaramente tutti molto eleganti in questa. E non è che da tutti potrà essere ricevuti dal re e dalla regina.
0: Assolutamente no, però ovviamente in un'occasione importante come quella della vittoria ai mondiali, diciamo che ci sta assolutamente. Ma è anche bello che poi, no, al di là dei ricevimenti formali, magari anche questi ricevimenti con le magliette con scritto
1: ma
0: 26,
1: sì, ma assolutamente
0: formale,
1: devo dire che avendoli seguiti un po', non tanto appunto in questi momenti, più anche le scelte dei colori,
0: certo,
1: ad esempio, no, la regina era vestita di rosso durante la finale, lì è subito scattato Kate, quando c'è stata Wimbledon era vestita di verde,
0: ah,
1: cioè,
0: okay,
1: beh, i reali non è che, cioè, hanno il loro armocromista,
0: ma ovviamente hanno il loro,
1: cioè, tu non decidi, non è che tu fai come te che prendi,
0: non è che
1: maglietta,
0: prendi una maglietta a caso all'armadio. No, la mattina si svegliano, hanno chi, insomma,
1: quelle
0: consiglia
1: due o tre ore
0: l'outfit,
1: per decidere l'outfit giusto,
0: sì,
1: perché parlano,
0: sì, sì.
1: Sai, poi sei,
0: tu pensa, che vita,
1: esatto, devi stare attento,
0: è un
1: a tu,
0: po' una vita.
1: Magari...
0: oggi ti senti che vuoi mettere il giallo,
1: esatto,
0: oggi il giallo no,
1: oppure,
0: oggi vai,
1: esatto,
0: di ocra,
1: oppure quell'abito che volevi mettere in tintoria,
0: no,
1: ne scegli un altro perché era molto più comodo, no, invece bisogna fare attenzione a
0: una
1: tutto quanto,
0: ragazzi,
1: una vitaccia quella dei reali,
0: assolutamente,
1: vabbè,
0: fa,
1: così però abbiamo svelato qualche arcano segreto.
0: Molto bene. È il momento di tornare ad ascoltare qualcosa di molto molto elegante. Lui è Jack Johnson, che vi regaliamo con questa canzone bellissima e molto dolce. Si chiama Rodeo Clowns, in diretta da Rimini.

0: una cosa impegnativa, una parola impegnativa, una frase impegnativa, ti amo, però è sempre bello dirlo, ecco. E bisogna prendersi anche molto spesso, come dice Michele Zarrillo in questa canzone, la responsabilità di dirlo, sì, e non dirlo così a cuor leggero.
1: Ma soprattutto questo viaggio per andare lontano, io credo che sia quello un po' anche che definisce la cura dell'altro, cioè desiderare che l'altro, l'altra persona che ti ha a fianco, vada lontano, sia così. Forse questo è il più grande amore che possiamo avere, esatto, nei confronti degli altri, che sia una relazione di coppia, ma che sia semplicemente anche un'amicizia, un volersi bene, cioè essere proiettati insieme verso il futuro.
0: Cara Simona Mulazzani, apriamo, anzi lo facciamo tra poco, apriamo un'ampia pagina dedicata alla tecnologia questa
1: molto
0: mattina,
1: bene.
0: Che ci manda e ci porta lontano, come dice Zarrillo.
1: Sono contenta perché mi sembra che l'intelligenza artificiale qualcuno ci stia prendendo un po' troppo la mano.
0: Stavolta,
1: ma noi non
0: invece,
1: ne parliamo, cioè sia mai che
0: l'intelligenza di cui parliamo è quella umana.
1: Oh, mi piace questa tecnologia perfettamente meravigliosa.
0: Invenzioni che possono cambiarci un po' la vita o comunque migliorarcela un po', ma assolutamente tutte umane e non artificiali.
1: Pronta ad ascoltare.
0: Facciamo

0: È caldo un po' in tutta Italia, ma un po' in tutto il mondo, e in aiuto ci arriva la tecnologia, cari amici.
1: Sono adesso proprio curiosa.
0: Non è proprio una tecnologia a buon mercato, perché è appena stata, diciamo così, inventata questa cosa, e quindi è ancora un prototipo da quelle parti, è stata installata solo in alcune aziende, ma hanno inventato, è proprio il classico uovo di Colombo, cioè la cosa a cui tutti magari pensano, ma nessuno poi l'aveva messa in pratica. Perché dove mettiamo noi i cibi o comunque le cose per conservarle?
1: Frigorifero.
0: E quindi, per stare più freschi, che cosa hanno inventato? Un frigorifero per farci stare dentro le persone. Cioè, è una cosa abbastanza
1: ma no,
0: normale.
1: Ma insomma, come sì, possibile?
0: I giapponesi hanno inventato per diciamo far trovare un po' di refrigerio, soprattutto combattere i colpi di calore. Quest'anno in Giappone è veramente molto molto caldo, e quindi effettivamente è proprio anche un problema, soprattutto nei posti di lavoro, e hanno pensato di dare vita a una delle soluzioni apparentemente stravaganti, ma cioè alla fine è un frigorifero, che è un aggeggio, una cabina dove dentro tu ci puoi stare tranquillamente per un pochino di tempo. Sì, è un frigorifero per esseri umani, né più né meno di quelli che c'erano.
1: Anzi, le domande,
0: perdonami. Non so se ti ricordi, vi ricordate le puntate dei Simpson, il nonno che veniva congelato, o Fry ad esempio in Futurama che veniva congelato e portato avanti nel futuro, più o meno la stessa cosa. Comunque, in questa cabina la temperatura viene mantenuta intorno ai 15 gradi, quindi freschino.
1: Però, freschino.
0: Getti d'aria a circa 5 gradi vengono indirizzati verso testa, collo, spalle e schiena, e qui i reumatismi poi alla fine ciao.
1: E vedi che
0: cioè
1: torniamo sempre lì.
0: Il raffreddamento è più efficace, secondo i produttori bastano 5 minuti per avvertire un netto sollievo, ma al massimo ci puoi stare 20 minuti, perché poi comincia a diventare problematico e diciamo che poi gli svantaggi superano i vantaggi, quindi la macchina si ferma.
1: Certo.
0: L'hanno installata in alcune zone di alcune aziende, insomma, e pare che funzioni.
1: Sta funzionando.
0: Sì, il problema è che costa 9.000 euro un frigorifero.
1: Un frigorifero solo, per cui sei un'azienda dove hai tanti dipendenti, sì. 15 minuti l'uno dentro comincia a diventare costoso.
0: Poi io
1: anche dal punto di vista dell'energia. Ecco,
0: sì.
1: Ma le domande sono due.
0: Sentiamo.
1: Che tutti si pongono.
0: Sentiamo.
1: Di fronte ad un frigorifero.
0: Sì.
1: Allora, beh, la prima è se c'è una maniglia interna per cui tu puoi uscire da solo.
0: Ma ovviamente
1: oppure
0: sì.
1: Deve venire fuori da qualcuno da fuori ad aprirti il
0: dipende,
1: il
0: se sei talmente freddo che tu ti congeli, probabilmente qualcuno da fuori si deve accorgersene
1: prima. La seconda
0: prima.
1: Domanda che tutti i bambini una volta nella vita si sono fatti è ma quando il frigorifero si chiude la lucetta interna si spegne o rimane accesa?
0: Si
1: perché
0: spegne.
1: Tu quando la riapri immediatamente è accesa, ma
0: in
1: sarà
0: questo
1: dentro
0: caso,
1: è un po' il gatto di Schrödinger.
0: No, la lucetta si spegne, credo.
1: Si spegne?
0: Sì, ma in questo caso la lucetta non c'è.
1: Non c'è.
0: In quello umano la lucetta non c'è, perché fortunatamente la porta è a vetri.
1: Però ecco, quindi se dovessi rimanere troppo ti vedono che sei lì.
0: Ti vedono.
1: No, ma avevo delle altre curiosità da chiedere.
0: Ma adesso mi informo e poi puoi farmi tutte le domande che vuoi. A tra poco.

0: qualche minuto fa abbiamo parlato del frigorifero umano che arriva dal Giappone, cioè una sorta di cabina, una cabina insomma.
1: Ma quanto in cui grande?
0: È grande, sai, più che ci sta una persona dentro.
1: Ma sai che loro però sono un po' abituati ai cunicoli, alle cabine minuscole, quelle in aeroporto.
0: Li testano su di loro perché sono già abituati, sì, diciamo, a magari anche a dormire nei capsule hotel,
1: sì,
0: o qualcosa,
1: esatto,
0: del genere.
1: Loro non hanno problemi di claustrofobia,
0: no,
1: mi pare.
0: Infatti adesso però ti voglio portare in un altro tipo di cabina simile, ma dalle funzionalità un pochino diverse.
1: Sono pronta.
0: Andiamo in Kansas, dove un uomo è rimasto intrappolato in un bagno chimico per più di 9 ore.
1: No,
0: lui era entrato nel bagno chimico a fare quello che ci si fa.
1: Certo.
0: Poi si era dimenticato qualcosa dentro, è uscito, è rientrato per prendere quello di cui si era dimenticato e non è più riuscito a uscire. Il problema è che non è riuscito ad avvisare nessuno, è stato lì dentro per veramente mezza giornata.
1: E nessun altro ha avuto bisogno dello stesso bagno chimico per tante ore.
0: Esatto. Che succede? Che nel frattempo la ditta che aveva installato i bagni chimici è tornata a prenderli, a portarli via. E portando via quello lì hanno detto: ma questo è insolitamente pesante. Mamma mia, quante persone! E hanno scoperto che c'era questo povero signore dentro, che era già da mezza giornata che aiuto, aiuto, e niente, nessuno si era accorto di niente. Quella è una paura molto grossa che ho.
1: Sì,
0: anche quella di rimanere dentro,
1: quella di
0: intrappolato anche nel frigorifero umano, ecco, effettivamente.
1: Però
0: c'è
1: la porta vetri, puoi dare qualche segnale che sei lì dentro.
0: Io ho sempre paura di rimanere intrappolato, anche non in quelli chimici, in quelli normali. Sai che a volte quando vai, insomma, viaggi e ti capita di entrare nelle toilette, chiudi tranquillamente, poi però quando devi riaprire c'è sempre quel gancio che fa fatica. Ecco, lì a me viene sempre il panico totale.
1: Guarda,
0: mi dico sempre, ho il telefono dietro, per cui magari posso, e prima di entrare guardo sempre se c'è campo.
1: Però vorrei
0: perché
1: dirti
0: non si
1: che
0: sa
1: il
0: mai.
1: Telefono così ce l'hai dagli ultimi 20-25 anni,
0: sì, ma
1: questo incubo te lo porti dall'infanzia, come quando andavi
0: così
1: sui treni. Anche sui treni avevi bisogno magari di utilizzare la toilette, e quindi se non si apre, se non riesco a scendere alla stazione giusta,
0: è una
1: credo
0: paura,
1: che sia una paura che in tanti condividono, ti possono capire in tanti in questo momento.
0: Vedi che poi in realtà poi queste cose capitano
1: davvero, veramente, poi in un bagno chimico,
0: sì, ma proprio un po' triste,
1: un po' triste.
0: Ma soprattutto la cosa più triste è che se ne sono accorti quelli che poi li portavano via e si sono accorti che era un pochino troppo pesante, ecco, effettivamente.
1: Per fortuna lo hanno salvato questo signore texano.
0: Meno male.
1: Per fortuna.
0: Meno male. Mettiamo un disco, poi diamo la linea alle news. Torneremo qua a tenervi compagnia subito dopo in diretta da Rimini. Vi lasciamo con i Lighthouse Family e Post Cars from Heaven.

0: Team Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi, e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 12.

0: Si chiama Speed Demon, il disco in blu 2000 della settimana, ritrovato in diretta da Rimini. Lui è Justin Bieber. Noi continuiamo con il nostro appuntamento di Magazine in blu 2000 estate. Oggi martedì 21 di luglio, caldissima giornata, anche se qualche momento di refrigerio il pomeriggio potrebbe portarlo un po' in tutta Italia, anche nelle nostre zone, ma stiamo a vedere. Buongiorno ancora da Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia. In questa ora ci occuperemo un po' di tecnologia, ma so, cara Simona, che tu hai già pronta una notizia.
1: Allora, in realtà io vorrei parlarti di amici pelosetti. Beh. Allora, ti chiedo, vuoi iniziare da quelli che camminano e parlano in modo autonomo, cioè nel senso che lo decidono loro perché hanno, oppure vuoi parlare di quelli creati dalla tecnologia,
0: no,
1: per tenerci compagnia?
0: No, la tecnologia è tristezza, voglio quelli veri.
1: Vuoi quelli veri?
0: Sì,
1: allora
0: dai.
1: Vabbè, te ne parlo di uno in particolare, perché ieri chiaramente, se noi andiamo ad approfondire le tematiche più serie, ce ne sono tantissime, però ho visto un commosso primo ministro inglese entrare al suo nuovo incarico,
0: certo,
1: tanto anche con un bel messaggio. La cosa che mi ha colpito di più emotivamente è stato anche quando ha fatto il passaggio, insomma, nel suo discorso di insediamento sul padre che è ammalato di Alzheimer, e dice: purtroppo non sono riuscito a dirgli che sono diventato anche il primo ministro. Io credo che sia, insomma, qualche cosa anche di molto intimo che ha voluto condividere, certo, con la comunità. Poi già fa polemica il mollettone della moglie, sai che qui c'è il tema First Lady e via dicendo, ma lei è una donna talmente autonoma, talmente anche proiettata alla sua esperienza professionale, e quindi secondo me si è presentata come voleva. Ma non era quello di cui volevo parlare, ma ti volevo parlare del gatto Larry.
0: Ok, il gatto Larry.
1: Il gatto Larry,
0: di First Cat di Downing Street.
1: Yes, però non è il gatto del primo ministro che se n'è andato, cioè non è il gatto di Starmer che è andato via, e non è neanche il gatto di chi arriva adesso, ma è il gatto proprio del,
0: cioè proprio
1: della casa,
0: il padrone,
1: cioè,
0: di casa.
1: Sì, sì, lui ha visto un sacco di primi ministri passare da Downing Street.
0: Ma pensa.
1: E però leggevo che la nuova famiglia, insomma, del primo ministro arriva con un cagnolino, e quindi andranno d'accordo? E poi, se tu sei il padroncino di casa, visto che comunque lì vivi e quella lì è casa tua, più degli ospiti,
0: c'è un conflitto di interessi.
1: C'è un conflitto di interessi.
0: Sì.
1: Come si troveranno?
0: Non lo so.
1: Però l'ho visto aggirarsi, ho visto tantissime fotografie, ma anche video, che Larry aspetta, cioè lì che attende l'arrivo della nuova
0: già
1: della nuova
0: è un
1: famiglia.
0: Gatto e si guarda in giro con circospezione. Poi
1: sì,
0: è anche un gatto,
1: esatto,
0: inglese,
1: no,
0: quindi addirittura
1: cioè proprio quello dà l'idea di un gatto inglese,
0: sì, un gatto inglese
1: anche un po' supponente,
0: sì,
1: certo, nel muoversi,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi mi ha tanto colpito questa cosa di questo gatto che si aggira per Downing Street, che era vuota in quel momento perché Starmer è andato via e gli altri dovevano ancora arrivare, e quindi Burnham, io spero che la famiglia di Burnham, che insomma arriverà a Downing Street, anzi è già arrivata, si è insediata, come prima cosa abbia portato delle crocchette,
0: ma certo,
1: ben augurali del rapporto.
0: Sai perfettamente che l'etichetta inglese,
1: sì,
0: vuole,
1: certo,
0: sempre che ti presenti a casa di qualcuno con qualcosa, mica mani vuote.
1: C'è questo pelosetto però che attira grandi simpatie, perché sai, poi dopo
0: è il vero primo ministro, è il gatto.
1: Il vero primo ministro è il gatto. Ci sono dei gatti che nella storia,
0: mamma,
1: hanno
0: mia,
1: effettivamente,
0: certo,
1: mostrato un certo interesse per la politica.
0: Sì, diciamo, sì, sì, sì, sì.
1: E vabbè, quindi questo pelosetto, volevo parlartene perché a mio avviso un po' da l'idea anche, insomma, come tante volte ci si sofferma sui dettagli,
0: su questi dettagli, sì, certo, che
1: poi per carità saranno sicuramente importanti anche le politiche che Burnham cercherà di portare nel Regno Unito, che sicuramente dal punto di vista politico non sta passando,
0: no,
1: delle belle,
0: questo lo speriamo per i sudditi di sua maestà e anche per i gatti.
1: Ho visto che ha già incontrato Re Carlo, sì, sì, si sono già incontrati, il passaggio insomma è stato fatto, per cui buon lavoro,
0: molto bene. E buon lavoro anche al gatto.
1: Anche al gatto, no, secondo me ce n'è da fare.
0: Certo.

0: Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari, dai pelosetti veri a quelli inventati dall'intelligenza artificiale.
1: Sì, più che altro, sai, allora, noi siamo della generazione dei Tamagotchi, eravamo già grandini, però sappi che i Tamagotchi hanno 30 anni, quindi hanno una certa età. Mi sembra l'altro ieri che li si nutriva per evitare che insomma facessero una brutta
0: tornassero
1: fine.
0: Al loro pianeta, questa era perché sai,
1: hai ragione, hai ragione.
0: Il Tamagotchi non periva, tornava al suo pianeta se non lo curavi.
1: Però poi, se tu non lo curavi, questo Tamagotchi si spegneva e tu avevi speso, i tuoi genitori avevano speso tanti soldi e non era più utilizzabile. Quindi c'era questa
0: bastava togliere e rimettere la pila.
1: Lo so. Ma tu vedi, togli tutta la magia.
0: Ma
1: però.
0: Che magia?
1: Allora, adesso arrivano i pet robot.
0: Che cosa sono?
1: I pet robot si chiamano i Mochi Kuma e alimentano un settore economico che ha superato i 25 miliardi di dollari.
0: Mamma
1: cioè non
0: mia.
1: Stiamo e poi cominciano. Allora, quando sono usciti qualche anno fa erano tanto costosi, quindi erano prevalentemente, sai, quelle serie un po' da studiare, da analizzare. Ma adesso molti di questi pet robot costano meno di $100, ad esempio. E sappiamo, insomma, che i giocattoli per bambini non è che costino tanto di meno. E quindi tante famiglie, non so se in Italia, devo dire la verità, che io questa cosa non credo sia.
0: Io credo che le mie nipoti
1: diffusa.
0: Uno ce l'abbiano, forse magari non quello originale, una roba che costa un po' meno, ma magari sono anche mode un po' passeggere, sai, fino a qualche l'anno scorso, se non sbaglio, parlavamo dei Labubu.
1: Sì,
0: se dei ricordi
1: Labubu,
0: dei pupazzetti dei Labubu,
1: è vero,
0: che credo siano finalmente andati un po' nel dimenticatoio.
1: Sì, no, infatti i Labubu quest'anno durano una stagione.
0: Sì.
1: Comunque questi giocattoli sono basati su modelli linguistici avanzati e popolano tantissime fiere tecnologiche, sai, quelle che ti piacerebbe frequentare, da quella di Las Vegas a quella di Barcellona, e soprattutto sono pensati per bimbi molto piccoli, quindi dai 3 anni in su questi pet robot entrano a contatto con i nostri bambini. Diciamo che fino a qui la nota simpatica, se vogliamo, Beppe Losetti, però hanno anche delle caratteristiche quasi da animale vero, quindi fanno le fusa, quindi entrano in relazione. Il problema è che, sai, quando c'è di mezzo l'intelligenza artificiale bisogna farci un po' di attenzione. Ad esempio c'è l'iMochi, che è distribuito in Cina, in questo momento non è previsto che lasci il paese asiatico, è peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di intelligenza artificiale che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno per giorno, e quindi comincia a capire che bambino è e ad interagire nel modo, sai com'è l'intelligenza artificiale, ti studia e quindi poi risponde un po' per quello che tu ti aspetti.
0: Questo
1: è un grosso problema, soprattutto quando l'altra persona, anche nei confronti degli adulti, ma soprattutto quando stiamo parlando di bimbi di pochi anni. Secondo una ricerca dell'Università di Cambridge, i giocattoli intelligenti possono interpretare male i segnali emotivi dei più piccoli e rispondere in modo inappropriato. Si parla di legami parasociali per questo fenomeno. Diciamo che ci sono stati dei casi abbastanza preoccupanti. Ad esempio, ci sono stati casi in cui questi giocattoli, questi pet robot, hanno fornito ai bambini istruzioni per accendere un fiammifero.
0: Ah, mamma mia!
1: Indicazione su trovare coltelli in casa.
0: Ma scusa, chi l'ha scritta questa intelligenza artificiale? Un Labubu, davvero?
1: Non lo so, però effettivamente
0: l'ha
1: qualche
0: istruita.
1: Preoccupazione.
0: La destra.
1: E poi, secondo me, c'è una al di là di questi casi, immagino e spero, molto remoti e anche comunque poi tolti dalle possibilità dell'intelligenza artificiale. Quello che mi preoccupa di più, cominciando un po' a conoscere anche l'intelligenza artificiale negli ultimi anni, è che ti dà sempre ragione. Vuoi mettere dare sempre ragione ad un
0: anche
1: bambino?
0: Anche quando tu gli dici, mamma mia, no, è finita, poveri genitori.
1: Poi dice, ma vedi, questo ti risponde sempre di sì, va sempre bene, la risposta comunque c'è sempre, sempre corrispondente ai tuoi desiderata, ma tu hai 3 anni.
0: No, guarda,
1: no,
0: questo
1: credo
0: proposito,
1: che sia malissima questa
0: molto
1: cosa.
0: Molto male. A questo proposito non parliamo di un pet robot, ma di un robot, diciamo, diciamo così, umanoide.
1: Sì.
0: In questi giorni in Inghilterra è andata in scena una sitcom che sta riscuotendo un grande successo. Io spero che la portino anche in Italia. La protagonista è Diane Morgan, che probabilmente è una comica, una cabarettista, molto, un'attrice molto brava, che probabilmente voi conoscete, qualcuno conosce per il fenomeno Philomena Kank, che interpreta questo robot che si chiama Android.
1: Cioè lei interpreta,
0: robot. Questo robot che viene affidato ad una signora anziana. È una sitcom, ma ha dei risvolti molto molto intelligenti, cioè
1: dal punto di vista anche dell'analisi sociale.
0: Assolutamente sì, che... cioè questo robot che sembra avere anche delle, diciamo così, delle emozioni, e sorprende per le sue uscite. Non so se è possibile vederla, io ne ho visti solo dei piccoli spezzoni in Italia, perché sai, va in onda sulla BBC e noi in Italia non possiamo vederla se non con stratagemmi vari, ok. Però se ne avete la possibilità, guardatela, almeno le prime due puntate che sono uscite proprio la settimana scorsa, perché è una cosa molto intelligente e ci fa riflettere moltissimo anche sul tema dell'intelligenza
1: artificiale.
0: E infatti
1: secondo me, insomma, noi siamo partiti semiseri su questa cosa, il peloseto dell'intelligenza artificiale che ti aiuta, che ti fa le fusa, che risponde magari ai tuoi bisogni emotivi, se piangi ti fa la coccola, non lo so. Io in realtà credo che ci sia tanta attenzione da fare, perché poi c'è anche tutto il tema della privacy, perché
0: è vero,
1: però sai, no, tutti questi sensori per ascoltare,
0: è vero che non registrano, e chi me lo dice,
1: poi
0: che
1: sai,
0: è vero
1: comunque
0: che non
1: potrebbero essere violati anche,
0: certo,
1: da qualcuno che poi non voglia fare cose non proprio,
0: a maggior ragione quando si parla di bambini.
1: Poi secondo me è presto, cioè prendiamocela calma, i bimbi hanno bisogno di relazioni reali, anche perché l'intelligenza artificiale a mio avviso è già insomma rischiosa per le persone adulte.
0: Assolutamente sì.
1: Per
0: come
1: i nostri piccoli,
0: d'accordo,
1: soprattutto quando magari le utilizziamo al nostro posto per tenere loro compagnia,
0: certo,
1: insomma qualche domanduccia me la farei.
0: Delegare la compagnia all'intelligenza artificiale,
1: che
0: già alla televisione
1: ragione
0: non va bene.
1: Io
0: ma
1: so
0: poi
1: che
0: anche...
1: molti mariti vorrebbero un'intelligenza artificiale al posto delle loro mogli, così avrebbero sempre ragione.
0: Mamma mia. Poi ti ricordi quando eravamo piccoli noi, a proposito di sitcom, c'era la piccola Vicky, il robot Vicky, quindi insomma la televisione in questo caso era già avanti, molto molto avanti, assolutamente.
1: Sì.
0: Vabbè, torniamo alla musica, e torniamo alla musica fatta da persone, e soprattutto che persone, Alicia Keys con Fallin'.

0: che io ricordi a memoria, il primo video karaoke della storia era questo di Prince, Sign of the Times. Siamo alla metà degli anni 80, credo 86, 87 se non sbaglio. Ma torniamo alla tecnologia. Abbiamo parlato di pelosetti veri e pelosetti con l'intelligenza artificiale. Invece parliamo adesso di un ragazzo di 15 anni che qualche tempo fa ha inventato una cosa molto molto semplice, ma che potrebbe davvero cambiarci un po', aiutarci.
1: Bene.
0: Ecco, assolutamente aiutarci.
1: Se cambiarci ci puoi la vita, aiutare, no, molto no, volentieri.
0: No. Tu sai che cos'è il principio della piezoelettricità?
1: No, mi manca. No.
0: È una cosa in realtà non nuovissima, è una roba che arriva dall'Ottocento.
1: Avrei dovuto saperlo.
0: Sì, vabbè, insomma. È la capacità di un materiale di produrre energia quando viene deformato meccanicamente. Ok, adesso non stiamo a
1: andare sulla fisica, che altrimenti è complicato.
0: Ma questo ragazzo ha inventato, tra virgolette, delle scarpe piezoelettriche che generano elettricità semplicemente utilizzandole. Cioè, questo materiale che è sotto la suola, evidentemente, una volta che tu ci cammini sopra, ci corri sopra, viene deformato, genera elettricità, e questa elettricità va a ricaricare power bank,
1: no,
0: smartphone, cellulari.
1: Cioè,
0: per cui non rimarremo mai più a secco con il carichino da appiccicare a una porta da qualche parte.
1: Ma poi posso dirti, in quest'estate in cui le bollette dell'elettricità,
0: già,
1: causa anche dei consumi esasperati che stiamo vivendo per condizionarci via dicendo, è un'ottima notizia, cioè ci produciamo da noi l'energia.
0: Esatto, esatto. Il risultato, dopo i suoi primi esperimenti, dopo 8 ore di corsa continua,
1: 8 ore
0: riuscito,
1: non sono poche,
0: vabbè,
1: però
0: è riuscito a ricaricare
1: poche,
0: completamente una batteria da 400 mAh. Dopo una partita di basket di 2 ore, la stessa tecnologia è riuscita a caricare abbastanza energia per alimentare un power bank.
1: Beh, però,
0: per
1: scusa,
0: cui
1: se
0: molto
1: poi
0: bene,
1: lo mettono
0: direi
1: tutti i giocatori, le stesse scarpe.
0: La cosa intelligente è che questo ragazzo non è che ci sta lucrando sopra, perché tutti i passaggi per realizzare questa invenzione li ha pubblicati sul web, quindi sono liberamente consultabili, e quindi insomma la sua idea può essere di spunto per tante altre persone che la vogliono evidentemente perfezionare o comunque migliorare o utilizzare. Se avete un paio di scarpe magari che non usate più così tanto spesso e che potete sacrificare a questo esperimento, ci potete provare per il momento. Diciamo che l'energia prodotta magari non sarà granché, ma se siete all'1% di batteria, andate a farvi una corsetta magari fino al 6, al 10 ci arrivate, per poter fare una telefonata, no? Magari d'emergenza, o che ne so, controllare la posta, mandare un messaggino WhatsApp. Se siete a 0, appiccicate appunto questo cavetto e vi ricarica il telefono.
1: Chiaramente immagino che queste scarpe siano un prototipo, però potrebbe diventare veramente una idea geniale.
0: Perché no? È tutto con una tecnologia che non è nuovissima, ma risale veramente a un po' di tempo fa. Insomma, la tecnologia piezoelettrica, che io manco sapevo.
1: Però
0: cosa
1: vedi, abbiamo imparato una cosa nuova.
0: Si impara sempre qualcosa.
1: Quello non c'è dubbio. Tra l'altro, credo, in una società come la nostra, così energivora, perché sappiamo bene insomma quanta energia consumiamo quotidianamente, tutto ciò che viene da noi, perché noi in questo caso l'energia ce la autoproduciamo,
0: certo,
1: è decisamente una scelta eticamente molto molto positiva.
0: Ricordiamo,
1: no?
0: Se pensi
1: dai pannelli solari, ognuno può fare quelle piccole cose anche nella propria abitazione, in questo caso direi anche attraverso, perché poi fai anche del fitness,
0: tu
1: mantieni in salute e produci energia,
0: consumi un po' energia, sì, e quell'energia, come sappiamo, non viene sprecata, perché l'energia non viene mai sprecata.
1: Bravo, vedi,
0: soprattutto questo ragazzino
1: nelle lezioni di fisica, l'energia
0: per l'esame
1: non
0: di
1: si
0: fisica non
1: crea,
0: me lo dimenticherò mai. Esatto, sto ragazzino ha solo 15 anni,
1: ma bravissimo,
0: quindi pensiamo quando ne avrà 30, 40 cosa potrà inventare. Mamma mia, c'è sempre speranza nel futuro, soprattutto da parte, no, per le generazioni giovani, che vengono spesso vituperate e magari vengono tacciate di essere pigre o comunque un po' indolenti.
1: Ricco di idee.
0: Non è vero. Sono veramente ricchi di idee. Benissimo, torniamo a farvi ascoltare un po' di musica con Harry Styles e la sua Dance No More.

0: sai, cara Simona Molazzani, che io tifo sempre per l'amore. Quando l'amore trionfa, io sono sempre molto contento.
1: Che meraviglia!
0: Al di là del gossip, io tifo sempre per l'amore.
1: Bravissimo!
0: E parliamo di amore,
1: ecco perché
0: mi
1: stai così simpatico.
0: Ecco, perché a Roma sono state affisse le pubblicazioni ufficialmente del futuro matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron.
1: Si sposano!
0: Ma tu sai anche chi sono?
1: Ma certo.
0: Questa è la notizia.
1: Allora, lui è... Vedi?
0: Ah no, perché sai, solitamente tu non segui questo genere di cose, no?
1: Però lui
0: sei una persona seria, mica
1: allora,
0: come
1: ma
0: me.
1: Ma lui è ancora parte dei Maneskin?
0: Adesso non fare domande. I Maneskin ci sono ancora, non si sono ufficialmente sciolti e secondo me torneranno presto. Adesso lasciamo che
1: deve preparare il matrimonio.
0: Adesso
1: però
0: che Damiano.
1: Ma si sposano quando? Cioè si sa già, perché se sono arrivate le pubblicazioni direi che dovrebbe accadere tutto ciò abbastanza a breve.
0: Sì, effettivamente la data del matrimonio non è stata ancora rivelata.
1: Sì, ma anche perché secondo me dirlo non è il caso.
0: Esatto.
1: Altrimenti poi fan.
0: Pare che però si sposeranno in Toscana, in grande diciamo così.
1: Gran segreto.
0: No, in gran segreto no, però effettivamente in una villa mega blindata, perché non è che.
1: Sì, sì.
0: E le voci dicono settembre, quindi manca poco.
1: Cioè, quindi sono già nel pieno dei preparativi.
0: Cioè, sì, assolutamente.
1: Sono
0: sì.
1: arrivate le pubblicazioni, ma sono felice per questi
0: molto
1: due
0: bene.
1: Ragazzi.
0: Anch'io.
1: Speriamo insomma che il loro amore, come dice Max, trionfi sempre e comunque. E no, però tu non mi sai dire invece le questioni più artistiche a cui sai io sono sempre molto interessata.
0: Eh no, io purtroppo non posso saperlo. Intanto vediamo se al matrimonio saranno invitati anche gli altri. Se ci sono è un buon segno.
1: No,
0: se non ci sono abbiamo capito che i Maneskin sono finiti.
1: Ma dai.
0: Ma non credo.
1: Ma gli altri
0: non credo,
1: poi stanno facendo le loro carriere.
0: Ma certo, quindi ognuno porta avanti i loro interessi.
1: In
0: ma è
1: attesa
0: giusto
1: della reunion.
0: Assolutamente
1: un po' come le Spice.
0: Sì. Ma lo sai che le band hanno bisogno di un po' di tempo dopo tanta frequentazione e tanto
1: concordo.
0: Successo come quello che hanno avuto i Maneskin, hanno bisogno di un po' di pausa più o meno lunga per ritrovare poi anche lo stimolo,
1: le
0: no? di ricominciare, perché altrimenti finiscono come non lo so, come i Pooh che dicono basta, ci separiamo, abbiamo finito la nostra carriera, finita, e poi continuano a suonare, continuano, per carità, ci siamo
1: per
0: molto
1: fortuna,
0: contenti,
1: certo.
0: So che vengono anche nella tua amata Riccione quest'estate,
1: vengono nella mia amata Riccione,
0: però volevo dire
1: c'è un altro trio che arriva da queste parti che sono quelli del volo, sai, perché chi lavora sempre insieme perde un po' l'identità personale per quella del gruppo, alle volte fai fatica anche a ricordarti come si chiamano i singoli nomi dei
0: ma infatti
1: vari
0: i Pooh si chiamano Pooh basta. Ehi tu quello dei Pooh ehi tu quell'altro dei
1: che
0: Pooh
1: che poi dai
0: no,
1: su di loro già c'è stato tutto un lavoro a livello di personalizzazione, però per altri effettivamente questo tema resta
0: certo, cioè, se quindi ti chiedo i nomi dei tre componenti del volo tu non lo
1: che infatti speravo
0: fino
1: che
0: ai
1: non
0: Pucci
1: mi
0: arrivi.
1: Ma parliamo delle pubblicazioni del matrimonio che secondo me ma secondo te avranno una wedding planner?
0: Ma sicuramente ce l'avranno la wedding planner, assolutamente sì, comunque hai ragione, anch'io faccio fatica, io dopo tanti anni ho capito solo l'estate scorsa chi è Benji e chi è Fede, tu pensa perché non era così
1: è così, cioè fai fatica
0: comunque va bene, facciamo tanti auguri e congratulazioni a Damiano Davide e Dove Cameron che si sposeranno prima possibile, comunque gli auguriamo tantissima felicità e poi speriamo che se sono rose fioriranno.
1: Ma certo, no, sono già fiorite e continueranno a fiorire.
0: Ah,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Perché no. A proposito di rose, adesso ne arriva una bellissima e bravissima.

0: Francesco Baccini, che porta il nome e il cognome di un dirigente d'azienda famosissimo, soprattutto nell'ambito del moto mondiale, delle moto, Carlo Pernà, che è stato procuratore di Valentino Rossi, ma anche del nostro super romagnolo Marco Simoncelli, di Iannone, di tanti grandi campioni delle due ruote, effettivamente. Ma pochi minuti fa parlavamo di reunion dei Maneskin. Io adesso ti parlo al volo di una reunion che potrebbe arrivare, ma anche no, cioè quella delle Spice Girls.
1: Vedi, perché che quando si parla di reunion, le Spice arrivano sempre lì,
0: perché sì. 30 anni fa usciva ufficialmente la loro prima canzone, Wanna Be, presente?
1: 30 anni
0: e quindi
1: fa.
0: Per questi 30 anni uno dice, beh, sicuramente torneranno in reunion, ma Mel B ha detto per il momento no, non ci pensiamo, magari faremo qualcosa di olografico come hanno fatto gli ABBA, cioè appaiono grazie all'intelligenza artificiale, grazie agli ologrammi, ma non di persona. Per cui per il momento il trentennale di Wanna Be non lo vedremo, almeno dal vivo.
1: Però
0: ecco,
1: c'è stata qualche recente reunion,
0: un paio d'anni fa l'hanno
1: sono
0: fatta,
1: ritrovate,
0: sì,
1: forse non è andata benissimo, quindi
0: ma si era parlato anche di un film per celebrare la band, forse meglio sai oggi
1: reali.
0: Effettivamente, però comunque per il momento non c'è niente di sicuro, almeno per le Spice Girls, ma sai, con le Spice non si può mai dire.
1: Concordo.
0: Potrebbero tornare da un momento all'altro e sorprenderci.
1: Che cos'è? Una minaccia?
0: O una promessa?
1: Una
0: vedete
1: promessa.
0: Voi, insomma. Diamo la linea tra poco alla redazione. Torneremo con Magazine in Blu d'estate a tenere compagnia subito dopo. E vi lasciamo con i Simply Red.

0: Team Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abednarim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con gli agenti mettendo a ferro e fuoco il centro. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica del fermo dell'uomo. Poco fa le parole della premier Meloni sul decesso di Abednarim Fakir: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma, sottolinea la premier, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Nuova notte di guerra nel Golfo. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran da Teheran, in invece raid che hanno colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver distrutto un data center di Amazon ospitato in Bahrain. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. La novità in base all'accordo con Israele mediato da Washington. Oggi il presidente libanese Aoun ha in programma un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. L'appello alla pace di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. La cronaca: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure: scoperti 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di stupefacenti era abilmente occultata tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13:00.

0: Riprendiamo la linea da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate in questo martedì 21 di luglio con Simona Molazzani, Max Alberici, Matteo Bonaretto in regia. Vi diamo delle occasioni di vacanza, diciamo così, tra virgolette alternativa, perché con i prezzi che corrono andare in giro oggi, organizzare viaggi è molto difficile, ma in pochi sanno che a Milano c'è un luogo che sembra uscito da una fiaba.
1: Bello.
0: Un cavò colmo di cioccolato che è visitabile.
1: Cioè, tu puoi andare
0: a fare una vacanza a Milano
1: dentro il cavò
0: custodito nel cuore di una vera fabbrica artigianale. È uno spazio, leggo, nel quale il cacao cambia forma, profumo e consistenza seguendo gesti sapienti e tempi molto lunghi. È un posto davvero sorprendente ed è una fabbrica di cioccolato che si trova proprio in centro a Milano, dentro un'antica scuderia settecentesca. È un laboratorio, leggo testualmente, bean to bar, cioè dove le fave arrivano, le bean, vengono tostate, private delle bucce, macinate a pietra per 120 ore, quindi una lavorazione artigianale importantissima. E c'è questo cavò a temperatura controllata,
1: certo,
0: dove poi vengono messe lì a riposare un po' e poi diventano, diciamo, cioccolato super pregiato, perché pensa che ogni lotto riposa sigillato per 3 settimane. In questo modo il burro di cacao si può assestare e ovviamente poi, diciamo, il pasticcere può utilizzarlo.
1: Vedi, quando
0: come
1: ci
0: meglio
1: chiediamo
0: crede.
1: Ma come mai costa così tanto questo elemento pregiato rispetto ad altri più industriali? Ecco, qui sì, c'è una motivazione, cioè il tempo che serve.
0: È il tempo che serve, soprattutto se poi non ci credete potete anche andarlo a visitare su prenotazione, questa fabbrica di cioccolato, questo cavò di cioccolato.
1: Potete stare lì a guardare le fave,
0: guardare
1: che si
0: non toccare, però,
1: immaginavo, come nei cavò.
0: Come in ogni cavò che si rispetti effettivamente. E poi però se volete potete anche, diciamo, alla fine della visita del museo c'è probabilmente
1: qualcosa,
0: la possibilità di comprare qualcosa,
1: di degustare.
0: Secondo me qualcosa
1: un po' la culina in bocca secondo me ti è venuta mentre fai la
0: ma
1: gita.
0: Vedi che effettivamente organizzare le vacanze alternative facendo una giornata nel museo di cioccolato io ci andrei volentieri.
1: Un caldino a Milano in questo periodo, però
0: nel cavò sarà fresco.
1: Nel cavò secondo me è fresco anche perché altrimenti non ci sono le condizioni ambientali giuste per fare accadere questo processo che ci raccontavi.
0: Esatto.
1: Bella questa notizia, mi piace, una bella idea per un fine settimana a Milano.
0: Vedi, si possono fare tante cose anche nelle, poi insomma è vero che è caldo.
1: Allora
0: però
1: adesso tu non te l'aspetterai,
0: no,
1: ma noi tra pochissimo parleremo anche di sport, di calcio e non parleremo di mondiali, perché
0: no,
1: c'è un'idea che sta e vorrei capire da te che cosa
0: ne
1: pensi.
0: Allora,
1: no, perché sai che so che tu
0: sei
1: un esperto,
0: fresca.
1: No, come nel cavò.
0: Appunto.

0: già, perché so che vuoi parlare di sport.
1: Sì, io, certo, proprio. E ti voglio parlare di calcio e soprattutto di nazionale, perché insomma è un po' che non se ne parla, o meglio, diciamo che la nazionale italiana è alla ricerca di una nuova identità, di voglia anche di rimettersi
0: da un pezzo,
1: in gioco.
0: Direi.
1: È da un pezzo che si attende, ma c'è questo, che i bene informati hanno visto aggirarsi Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della FIGC a Barcellona. E sai chi sono andati a trovare? Pare che la loro presenza nella, insomma, in Catalogna fosse legata all'incontro con Pep Guardiola.
0: Ah, beh, mica un nome a caso, questo. Perché, lo conosco allora, anche io.
1: Esatto, i nomi che circolano come, insomma, nuovo allenatore della nazionale sono ancora molto forti, quelli di Roberto Mancini, Andrea Pirlo, insomma, ce ne sono di questi nomi che continuano a essere abbastanza inscalfibili, però si guarda anche all'estero ed effettivamente, insomma, il nome che si sta facendo in queste ore e che pare anche, insomma, stia creando una certa attenzione è proprio quello di Pepe Guardiola. Lui in realtà ha detto che in questo momento la panchina non gli interessa, preferisce fare altro, però insomma...
0: Che già è una quasi ammissione, ecco, perché sai, quando smentiscono in modo così categorico, molto probabilmente magari un pensiero c'è dietro.
1: Allora, l'ipotesi resta complessa, ma in federazione si continua ad esplorare ogni strada prima della scelta definitiva. A confermarlo è lo stesso presidente della FIGC Malagò, che ha ribadito come la lista dei candidati non sia limitata ai soli Mancini e Pirlo. Quindi questa lista si arricchisce.
0: Insomma, certo, si arricchisce.
1: Tu cosa ne dici?
0: Ma non lo so, io penso da uno che non ne capisce niente di calcio, che forse prima del commissario tecnico della nazionale la rivoluzione deve partire da un'altra parte. Però mi fermo qua.
1: Ti fermi qua? Beh, però fai
0: mi
1: una,
0: par di capire
1: un'analisi contenutistica di un certo prestigio.
0: Sì, sicuramente tante prestigio no, però insomma ho notato e ho seguito anche con interesse tante polemiche che riguardano la federazione, ad esempio.
1: Certo, assolutamente.
0: Ma anche i giocatori sono intenzionati, sono interessati. Questa nazionale ha ancora l'appeal che aveva negli anni 80, 90 e anche 2000? Oppure
1: allora, guarda,
0: no?
1: Io ho fatto una piccola ricerca. Intanto l'obiettivo, e qui siamo ancora sulla cronaca, è quello di arrivare all'annuncio del nuovo commissario tecnico entro la fine della settimana. Chissà, forse
0: insomma,
1: riusciremo a dare questa notizia anche in diretta. L'altra cosa che sono andata a vedere è se, perché sai che poi un po' sugli allenatori, almeno in Italia, il rischio è quello di essere nazionalisti, non
0: certo,
1: tanto sui club, ma sulla nazionale, dire ma insomma abbiamo tanti bravi giocatori che sono poi diventati anche allenatori,
0: certo,
1: non è che possiamo puntare a loro invece che andare a cercare degli stranieri, cosa che ad esempio tante nazionali fanno,
0: certo,
1: hanno comunque CT che arrivano da fuori. Guardavo un po' come nella nostra storia non è che siano tantissimi casi, anzi io pensavo non ce ne fossero, invece bisogna tornare indietro al 1914, quando ci fu un inglese, William Gorbot, spero si dica così, che allenò per 6 partite la nostra nazionale. Poi c'è il grande Elenio Herrera, grande insomma allenatore della grande Inter,
0: certo,
1: che affiancò brevemente Ferruccio Valcareggi, ma siamo tra il 66 e il 67, anche lì torniamo
0: insomma,
1: tanto
0: un po' di
1: indietro.
0: Tempo fa.
1: Io non ho trovato, almeno chiedendo
0: agli esperti
1: di Google, che ci siano altre esperienze di questo tipo, per cui magari andiamo a cercarle. Devo dire che a mio avviso a questo punto potremmo superarli i nazionalismi, e se arriva un bravo allenatore che soprattutto è in grado di tirare fuori quella cosa che dicevi tu, no?
0: Sì, dai,
1: un po' quell'orgoglio,
0: sì,
1: anche
0: sì, quel senso di appartenenza che mi pare che non sia più così forte come
1: che
0: anni
1: alle volte
0: fa.
1: Potrebbe arrivare proprio da qualcuno
0: da
1: che in realtà non è italiano.
0: Sì, perché il nostro problema non solo nel calcio è che noi italiani ci crediamo comunque poco in noi stessi, in quasi tutto quello che facciamo, cioè in tanti dicono beh insomma voi italiani comunque siete molto bravi a fare questo, quest'altro, non soltanto nella cucina o nella moda.
1: Infatti.
0: Invece noi ci crediamo sempre un po'
1: vediamo un po' come andrà a finire questa storia, se i nomi che si fanno è un po' come nella politica, no, che poi si bruciano
0: prima che diventino
1: realtà, oppure c'è qualcosa e forse qualcosa di più di vero. Noi
0: vediamo
1: aspettiamo
0: se si sblocca qualcosa in settimana, ve ne daremo conto. Ora c'è Malcolm Todd.

0: Vi avevo detto a inizio puntata che vi avremmo parlato di modi alternativi per godervi le vacanze, soprattutto spendendo poco.
1: È vero, ce l'avevi assicurata
0: la nuova
1: cosa.
0: Tendenza.
1: Sì, vai,
0: segnatela,
1: sono pronta.
0: Perché questa vi svolta la giornata, non solo le vacanze ma la vita in generale. È il campeggio urbano. Tu sai che cos'è l'urban camping?
1: No, ma non so se lo voglio sapere, però.
0: Spazi cittadini trasformati in oasi all'aria aperta.
1: Sì,
0: cioè, praticamente vi fanno mettere le tende nei piccoli parchi cittadini o nei terrazzi delle altre persone.
1: Ma non è vero, ma non si può.
0: Come non
1: è illecito.
0: Guarda, questa nuova tendenza arriva direttamente da una delle città che sono di più di tendenza da questo punto di vista, che è Berlino. Dove
1: gran bella città.
0: Tende e camper si posizionano nei cortili interni e sui tetti dei quartieri centrali. Così siete già lì. La mattina vi svegliate, scendete dal tetto del grattacielo che è stato adibito a camping,
1: sì,
0: e andate a farvi il vostro giro. E poi la sera tornate sul prato che è stato finto, che è stato montato sul tetto del...
1: Ma...
0: Però non c'è soltanto Berlino, c'è anche Budapest. In Ungheria il campeggio si sposta sulle isole del Danubio.
1: Già mi sembra...
0: Un po' umido però.
1: Un po' umiduccio, però non male.
0: Oppure molte zone della Sicilia, e qui è già meglio, offrono appunto diverse aree di lusso, le cosiddette glamping, che tanto di moda vanno, che integrano il design moderno all'interno di suggestivi borghi medievali. Beh, però montare una tenda in un borgo medievale mica poco. Poi non so, però ci sono i prezzi di queste cose.
1: Ma la tenda
0: un po' paura.
1: Ma la tenda
0: paura.
1: Poi la devi portare tu, te
0: ma
1: la
0: certo.
1: danno loro, perché sai, nel glamping non è che te la porti la tenda, te la danno loro super.
0: Nel glamping no, ma nell'urban camping
1: pure l'aria condizionata, nell'urban
0: sì,
1: camping.
0: L'urban camping te la
1: io
0: devi
1: però non lo so,
0: solo.
1: Probabilmente ci devono essere delle zone che sono autorizzate. Prova a mettere sulla tenda in un parco di
0: Rimini. Che non si può,
1: non credo, non
0: può,
1: credo così.
0: Vabbè, ma allora non
1: io
0: si
1: le
0: può
1: ultime
0: fare
1: le ho viste
0: niente.
1: Per il concerto di Vasco qui a Rimini.
0: Ma quelle erano temporanee.
1: Sì, erano molto
0: temporanee.
1: No, no, sono state anche
0: più.
1: Alcuni giorni, perché sai tu per essere, cioè ci sono questi che arrivano un bel po' di tempo prima, e hanno creato una sorta di urban camping.
0: Certo.
1: E lì, vabbè, ci sta. Però non so se prendi la tua tendina e dici, vabbè, io adesso voglio prendere un po' di aria fresca, vado al parco, metti la tua tenda.
0: Sai allora
1: che,
0: dillo,
1: cioè,
0: che io
1: l'idea
0: ti do...
1: è bella, però non so fino a che punto rispetti il decoro urbano.
0: Ma è la tendenza, quello,
1: sì, ho capito,
0: quello
1: la tendenza,
0: importante
1: vabbè.
0: È la tendenza,
1: sì.
0: Perché oggi dobbiamo fare di necessità virtù, non abbiamo una lira per andare in vacanza.
1: Guarda, stanno suonando al campanello, pare che qualcuno voglia utilizzare il nostro terrazzo per l'urban camping.
0: Ma va benissimo,
1: glamping,
0: faccio io i prezzi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Lou Reed con Perfect Day in diretta da Rimini, e da Rimini ci spostiamo velocemente ad Ancona, perché Ancona conquista il primo posto in una classifica davvero molto particolare e assolutamente invidiabile, questo posto, perché è la classifica che mette in fila le città più vivibili in modo climatico,
1: a livello climatico, quindi una
0: nel 2026, sì.
1: Classifica sul clima migliore.
0: Sì, il clima migliore ce l'ha Ancona, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di sole, brezza costante e assenza di ondate di calore africane. Guida un podio, Ancona è una top 5 dominati principalmente dalle località costiere, in particolare della fascia adriatica e del sud Italia. Ancona primeggia per questo ottimo equilibrio tra ore di sole e di comfort. A secondo posto c'è Bari, un pochino più in giù, ma comunque sempre costa adriatica.
1: Me la facevo più calda Bari.
0: Anch'io. Poi abbiamo Vibo Valentia, che invece è terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione. C'è Brindisi al quarto posto, e poi la cinquina è chiusa da Trapani. Complici
1: tantissime
0: flussi,
1: città del sud,
0: sì, complici i flussi di ventilazione siciliani, male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana,
1: tanta umidità.
0: Infatti agli ultimi posti troviamo Mantova, Cremona, ma anche Trento, Sondrio, Roma e Firenze. La città migliore da questo punto di vista del nord è Trieste, sempre adriatico.
1: Sì, siamo bellissima la brezza, effettivamente.
0: Sì, la brezza. Effettivamente.
1: Bella questa
0: però
1: classifica.
0: Però non pensavo che ci fosse una classifica che mettesse in fila.
1: Ma noi non ci siamo da nessuna parte, né nelle ultime. Saremo lì a metà classifica.
0: Ma
1: quindi.
0: Sì, comunque diciamo che il litorale adriatico è, diciamo, molto molto in alto in classifica, magari anche dalle nostre parti. Se c'è Trieste, se c'è Ancona, Rimini non è
1: siamo nel mezzo
0: più o meno.
1: Siamo un po' più vicini ad Ancona, però sì, dai, comunque siamo sulla quella costa adriatica lì.
0: Potremmo trovarci in buona posizione.
1: Andiamo a cercarci.
0: Bene, e dopo questa notizia torniamo a farvi ascoltare un po' di musica e vi facciamo ascoltare Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Wash It Burn con Katy Perry. E noi adesso dove
1: andiamo? Un attimo al cinema, brevemente. Oh, andiamo bello, al cinema, ma in realtà ho trovato questa notizia curiosa che farà piacere probabilmente a tutti coloro che hanno sudato sulle carte, inteso sui libri di scuola, quando erano lì a studiare l'epica alle scuole medie oppure anche alle scuole superiori, e magari in questi giorni sono andati tra i tantissimi che già l'hanno fatto a vedere l'Odissea di Nolan.
0: Certo.
1: Che ho visto, insomma, veramente record al botteghino anche in Italia, ma tante valutazioni diverse. C'è chi ne esce entusiasta dopo queste tre ore di un colossal che effettivamente è capace, anche grazie alla sua tecnologia, veramente di farti immergere in quelle scene epiche. Chi invece è un pochino più risentito del fatto che il regista non abbia perfettamente rispettato quello che viene scritto nella
0: sceneggiatura originale.
1: Esatto. Però diciamo che chiaramente, se tu comunque vuoi portare al cinema l'Odissea, inevitabilmente ti dovevi aspettare delle esigenze cinematografiche,
0: certo,
1: no? Di cambiare qualcosa. Però quelli, insomma, molto filologici,
0: i puristi,
1: esatto, dicono che un po' ha cambiato il significato stesso del viaggio di Ulisse, che diventa molto più umano. Ma io credo che questo ci sia, sai, nell'Odissea, così come in tutti i poemi di quel periodo storico, il fato, gli dèi, il destino era molto presente. Forse oggi è più importante invece far sì che le persone si sentano la responsabilità anche delle proprie scelte, anche perché lì, insomma, torniamo da una grande guerra, e questo senso anche dell'oltraggio, della guerra come qualcosa che invade la nostra contemporaneità. Io credo che se poi lo porti anche al cinema e qualche riflessione te ne viene, ben venga. Però devo dire che effettivamente ci sono due episodi particolari che non ci sono nel film, quindi attenzione, piccolo spoiler per chi ancora non l'ha visto. Uno è quello della prova del letto. Sai, ne parlavamo anche nei giorni scorsi. Nell'Odissea Penelope riconosce il marito dopo 20 anni che non lo vede, perché utilizza questo stratagemma del letto che deve essere spostato, ma il letto non poteva essere spostato perché era ancorato ad un albero, se non sbaglio, di ulivo, e quindi se lui fosse cascato in questa cosa, ma lui chiaramente non ci casca, lei capisce che effettivamente è Ulisse. Ma l'altra cosa, e noi siamo cresciuti con questo mito, non c'è più l'inganno di nessuno con Polifemo.
0: Ma come non c'è più l'inganno?
1: Non c'è.
0: Non è stato nessuno. Esatto. Ma scuola è una delle cose che ci rimangono in più impresse.
1: Esatto.
0: Quando
1: lui parlava con gli altri ciclopi,
0: certo.
1: Ma chi è stato? Nessuno. Niente, è stato tolto.
0: No.
1: Scusate il piccolo spoiler.
0: Già un film che dura tantissimo, quello se lo potevano lasciare almeno.
1: È così.
0: Quanto avrebbe mai
1: influito.
0: Quanto
1: ci abbiamo giocato anche su queste cose linguistiche, no? Questi stratagemmi linguistici.
0: Senti, ma il cavallo c'è oppure è stato sostituito con un altro animale?
1: Allora, il cavallo chiaramente prima del ritorno,
0: certo.
1: Però è stata l'idea, insomma, geniale. In realtà leggo tra appunto gli elementi di differenza che diventa l'origine del senso di colpa e del trauma psicologico del protagonista.
0: Mamma
1: invece
0: mia.
1: Di dirsi, ma quanto sto stato geniale, realtà c'è della colpa, del senso di colpa.
0: Ma vedi,
1: io non lo so, non sono ancora andata a vederlo e non voglio spoilerare troppo.
0: Mi ha incuriosito questa cosa.
1: Però nessuno
0: ce lo potevano mettere. Ma davvero.
1: Penso che venga sempre accecato il buon Polifemo.
0: Adesso
1: però
0: io non credo che abbia cambiato così tanto.
1: No.
0: Spero che la licenza poetica non sia arrivata a tanto, però effettivamente.
1: Comunque è un po' quest'idea anche del destino che lascia spazio invece alle conseguenze morali dettate dalle scelte personali. Questo credo che sia stata una cosa giusta, corretta, visti i tempi.
0: Mi hai messo curiosità.
1: Lo sapevo.

0: puntata di oggi del Magazine in Blu 2000 estate in diretta
1: noi
0: da Rimini.
1: Noi abbiamo vissuto il nostro tempo qui da Rimini, cercando di tenervi compagnia, provando a raccontarvi qualche curiosità qua e là scoperta, scovata, sperando anche di strapparvi un sorriso che secondo me male
0: di questi
1: male
0: tempi
1: non fa.
0: Male esatto. Non fa,
1: ed cioè, è gratis, assolutamente
0: ancora,
1: gratuito.
0: No, ancora, ma sì, no, ma i nostri assolutamente
1: lo resterà.
0: Sì. Bene, vi diamo l'appuntamento però a domani, torneremo a tenervi compagnia in diretta da Rimini come sempre per questa settimana, tra poco le news, quindi salutiamo gli amici della redazione, auguriamo loro buon lavoro, a domani, ciao!
1: Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri ieri sera a Bologna durante una manifestazione per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia. Nuova notte di attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran che a sua volta mette nel mirino interessi statunitensi nell'area. Fermiamo il riarmo globale, così Papa Leone nel nuovo libro che contiene i suoi discorsi sulla pace. Il caldo con le ore contate, al nord primi temporali, calo delle massime, bolino rosso ancora al centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la manifestazione di ieri a Bologna. Un gruppo di antagonisti si è scontrato al termine con la polizia. L'iniziativa organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. David Murgia.
2: Scene da guerriglia urbana a Bologna dopo il presidio pacifico ieri in Piazza del Nettuno per ricordare quanto accaduto ad Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, rimasto ucciso durante un intervento della polizia. La manifestazione, nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir, è degenerata in ore di forte tensione, culminati in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura.
3: Sono Yosra, sono la nipote di Abderrahim Fakir e oggi sono qui a nome della mia famiglia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare, ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata.
2: Intanto, per appurare cosa sia successo nel quartiere Pilastro dove ha trovato la morte Fakir, la procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sui fatti di Bologna, le parole poco fa della Premier Meloni. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove si trova Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno, buongiorno Ugo. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno Stato che inevitabilmente intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso. Roggero La Lega ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti. Interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Andiamo all'estero con i colpi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Pierluigi Vito.
5: Per la 10ª notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Un nuovo libro raccoglie i discorsi di Papa Leone sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti. Paolo Fucili.
6: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo.

0: In una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica al presidente Trump nella quale attaccava la premier Meloni. Torniamo in Italia con l'ondata di grande caldo spezzata dai primi temporali che hanno interessato già il nord. Il bollino rosso però oggi resta ancora per molte località del centro-sud. Monica Di Loreto.
2: Dal fuoco ai nubi fragili, l'Italia continua a fare i conti con un'estate dagli estremi. Al centro, sud e sulle isole il caldo non dà tregua, resta il bollino rosso in 18 città, con temperature percepite che superano i 40 gradi e rischi per la salute. Il caldo alimenta anche l'emergenza incendi. In Sicilia le fiamme hanno danneggiato l'impianto di potabilizzazione di Castronovo nel palermitano, lasciando senza acqua 21 comuni, mentre resta altissima la tensione anche in Sardegna. Al nord invece cambia lo scenario. L'arrivo di aria più fresca porta temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, allerte gialle in diverse regioni del centro-nord. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a insistere soprattutto al centro-sud, mentre il nord resterà esposto al rischio di nuovi violenti temporali. Un'Italia divisa tra afa, incendi e maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente si è ricavata solo con un grosso livido, tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vacanze sempre più care per gli italiani, si cerca di correre ai ripari e cambiano le abitudini. Giuseppe Caporaso.
3: Costa andare in vacanza, soprattutto i trasporti in giro, di maniera significativa, e poi stanno cambiando le abitudini degli italiani. Addio ai viaggi con una durata media di 11 giorni, sempre ad agosto. Ora si fanno viaggi più corti, di 3-4 notti, e peraltro spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. E quanto si evidenzia dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha fatto un confronto tra il 2016 e il 2026, a rincarare in modo significativo sono soprattutto le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali si sono triplicati, mentre più contenuti appaiono i costi dei voli europei. Sempre più salati i voli internazionali, che registrano una minore domanda per la situazione di instabilità geopolitica. Per gli altri trasporti le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni e il gasolio per chi si sposta in auto ha subito un'impennata del 61% rispetto al 2016. Più contenuti i biglietti dei treni, che salgono del 27%, e i pedaggi in crescita del 10%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza, a meno di 3 settimane da un analogo sequestro, ha individuato un carico di 650 panetti contenuti con un complessivo peso di 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Torniamo all'estero con una notizia legata all'economia. Donald Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista del voto di midterm. Questo almeno a quanto ha annunciato poco fa il Financial Times. prima. E a proposito di economia, uno sguardo anche all'andamento della borsa di Milano, segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,65%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 che potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
5: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
6: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna ieri sera nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. All'estero, colpi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran.
1: Per la decima notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Il presidente libanese Aoun incontra oggi l'omologo degli Stati Uniti Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. L'incontro si tiene una settimana dopo il 6° ciclo di colloqui diretti fra Libano e Israele tenutosi a Roma. L'esercito libanese oggi ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo scrive il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Ieri Trump ha annunciato dazi del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi al 25%. Tutto rimandato a settembre, questo l'esito del tavolo di oggi al Ministero, l'ultimo di quelli finora calendarizzati sulla vertenza Electrolux. Ora verranno decise le date dei prossimi incontri tecnici sui singoli aspetti della vertenza che riprenderanno dopo la pausa estiva per arrivare al tavolo in plenaria a ottobre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Ed eccoci, ben ritrovati, buon martedì anche a Paola Corona che condivide con me queste due ore le parole dell'estate di oggi, come ormai abitudine, consuetudine in queste settimane.

estive, beh, vi regaleranno alcune curiosità molto particolari. Vi racconterò ad esempio la storia di un signore che si chiama John White, che ha girato il mondo, ma la caratteristica principale di questo signore non ve la svelo, ve la racconterò più in là, così come vi posso anticipare che ce ne andremo a Rotterdam per proporvi un soggiorno molto particolare all'interno di case davvero molto particolari. Anche in questo caso mi tengo volentieri vaga, perché dovete seguirci fino alla fine. Poi parleremo anche di abbigliamento estivo, di infradito, di Bermuda, insomma tante cose, ma soprattutto tanta musica, ed è con la musica come sempre che partiamo. Il primo che ascoltiamo è Alex Britti. C'era.

Buonasera anche Alanis Morissette con la sua Hands Clean. E cominciamo il nostro viaggio che, come abitudine, parte sempre con una storia di viaggiatori un po' particolare, un po' speciale. Oggi vi racconto la storia di questo signore che si chiama John White. Allora, probabilmente qualcuno di voi, come me, si sveglia la mattina, sente gli anni che passano, insomma, il dolore alla sciatica, altri doloretti vari, il dolore alla schiena, insomma, dice vabbè, gli anni d'oro ormai sono andati. Non ha fatto questo ragionamento, ma tutt'altro, appunto, questo signore che si chiama John White, che ha fatto il giro del mondo pur non essendo esattamente un giovinetto, perché in realtà è proprio dopo la pensione, che per molti è il traguardo di una vita, che lui ha deciso di iniziare a vivere per davvero, cioè non mettere i remi in barca, ma anzi fare quello che ha sempre voluto fare, ovvero viaggiare, ma non viaggiare in resort di lusso o fare una crociera comoda. Lui ha guardato la sua carta d'identità e ha detto sì, lo faccio. Ha comprato un biglietto di sola andata per l'Asia ed è lì iniziato il suo giro del mondo, che è passato per ostelli della gioventù, ad esempio quelli con i letti a castello e ragazzi che potrebbero essere suoi nipoti. In effetti all'inizio lo guardavano un po' come se fosse un alieno o un nonno smarrito, però a lui non importava. Ha attraversato i mercati galleggianti della Thailandia, ha scalato sentieri in Vietnam, ha dormito sotto le stelle nei deserti australiani. La cosa incredibile non è soltanto il dove è andato, ma anche il come, perché appunto lui non ha scelto un resort a 5 stelle con l'aria condizionata, hotel o quant'altro, ha scelto di viaggiare low cost per godere l'essenza pura del viaggio, quindi autobus strapieni, cibo di strada, l'ascolto delle persone, ha ascoltato tante persone, ha parlato con tantissime persone, alla fine in tanti volevano parlare con lui, i ventenni addirittura facevano la fila per farsi raccontare le sue storie di vita e lui faceva la fila per farsi spiegare da loro come usare le ultime app di viaggio, quindi uno scambio culturale e intergenerazionale pazzesco. Quindi insomma un esempio per tutti noi, anche per ricordarci che la vecchiaia non inizia quando compiamo gli anni, ma quando smettiamo di essere curiosi e quindi, naturalmente, salute permettendo, non si può mai mettere un limite e una fine ai propri sogni e ai propri desideri. Quindi è davvero una storia che ci ha molto incoraggiato. Di viaggi continueremo a parlare tra qualche canzone. Vi porterò a Rotterdam, soggiorneremo in delle case cubo.

0: Estate in Blu 2000.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Tante belle canzoni ci siamo ascoltati, no? Ancan, Gabri Ponte con Jovanotti e ora Scancanensi con questa Secretly. Noi continuiamo a viaggiare, facciamo tappa in Olanda questa volta, anzi nei Paesi Bassi dovrei dire più correttamente, ci fermiamo a Rotterdam, che peraltro io non l'ho mai visitata, però so che è una città molto, molto aperta all'architettura moderna, quindi sicuramente una città da visitare anche semplicemente passeggiando nelle sue strade, si ammirano delle cose molto particolari e tra queste cose molto particolari vi propongo di fermarvi nelle case cubo. Il termine originale ovviamente in lingua locale è impronunciabile, quindi preferisco chiamarle d'ora in poi così, case cubo, e quindi passeggiando per Rotterdam a un certo punto vi troverete davanti a una situazione un po' particolare, una sorta di foresta di alberi gialli e asimmetrici, ma non sono alberi con delle foglie, ma con dei giganteschi cubi di cemento e legno. La cosa più assurda è che questi cubi non appoggiano su una base piana, sono inclinati di 45 gradi e posizionati su dei pilastri esagonali. L'idea è venuta negli anni 70 ad un architetto molto visionario fuori dagli schemi di nome Piet Bloom. Il concetto era poetico, voleva creare un villaggio urbano che ricordasse in qualche modo un bosco. Ogni casa infatti nella sua idea rappresenta un albero e tutte insieme formano una foresta. Sulla carta bellissimo, all'atto pratico forse un pochino più complicato, perché insomma se questi cubi non stanno dritti ma sono inclinati potete immaginare che vivere lì dentro non sia proprio facilissimo. Infatti la prima cosa che salta all'occhio è che non esiste una sola parete verticale. Quindi se voleste appoggiare un armadio al muro, beh, insomma, non è possibile. Se volete appendere un quadro alla parete, beh, anche qui è complicato. Tant'è che i residenti storici raccontano che i primi mesi sono stati un incubo di testate contro il soffitto, di vertigini improvvise. Addirittura c'è una casa museo aperta ai turisti proprio perché la gente continuava a bussare ai privati cittadini chiedendo di poterla visitare, quindi alla fine una l'hanno proprio così dedicata a museo. E per i viaggiatori più audaci oggi uno di questi grandi complessi di cubi ospita un ostello, quindi potreste magari passare la notte lì. Vi consigliamo di evitare di bere un drink di troppo la sera prima, perché altrimenti il risveglio potrebbe essere traumatico. In ogni caso, una piccola curiosità, anche una dimostrazione che l'architettura non deve essere per forza solo funzionale e noiosa, ci può essere gioco, provocazione, come in questo caso. Quindi non so quanto possa essere, ecco, bello viverci dentro o soggiornarci, però sicuramente viste da fuori queste case cubo sono davvero molto molto particolari. Fateci sapere se siete stati a Rotterdam e magari le avete fotografate, magari inviateci il vostro scatto e ne approfitto per ricordarvi la nostra mail, che è diretta@radioinblu.it.

Bellissimo ritrovare anche Pino Daniele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite. Qui a Roma con me c'è Paolo Accorona. Ce ne andiamo in Giappone, Paolo. Una notizia che forse avevamo dato qualche settimana fa e che ha così acceso però un dibattito che non accenna a spengersi, appunto in Giappone, dove per il caldo quest'anno in tutti gli uffici pubblici di Tokyo è stato dato il via libera ad una sorta di svolta casual, consentendo appunto ai dipendenti pubblici, agli uomini, di indossare pantaloncini corti durante l'estate anche in ufficio. Una campagna che si chiama Cool Biz, che però sta alimentando un dibattito anche molto acceso sui social e non soltanto. Allora, sappiamo che è un paese culturalmente molto diverso rispetto al nostro, l'abbigliamento formale è assolutamente una norma, però una norma è una normalità, però questa misura era stata appunto resa necessaria proprio dalle temperature record, anche per ridurre il consumo di aria condizionata, perché naturalmente un dipendente che arriva vestito di tutto punto, giacca e cravatta, avverte ancora più caldo e quindi è necessario utilizzare maggiormente l'aria condizionata. In questo modo, insomma, si auspicava di unire il comfort per il dipendente anche un risparmio energetico. Però questa cosa di per sé tutto sommato positiva, vi dicevo, sta un pochino alimentando il dibattito, innanzitutto per quel che riguarda una discussione sulla disparità di genere, sia una questione estetica, perché a quanto pare, insomma, leggevo, mi ha fatto molto sorridere, i media hanno coniato un'espressione che si chiama sunhara, cioè molestia da peli sulle gambe, cioè espressione che i media hanno coniato per descrivere il disagio di alcune donne giapponesi davanti alla visione delle gambe scoperte e pelose dei colleghi uomini, e questo mi ha fatto molto sorridere. E poi c'è però anche una cosa effettivamente concreta: di fatto agli uomini viene consentito di alleggerirsi con appunto l'abbigliamento, indossando questi calzoncini corti, mentre le donne continuano a subire la pressione sociale di dover indossare collan o gonne lunghe. Quindi questa cosa ovviamente ha alimentato il dibattito. C'è anche poi da dire che la norma prevede questa possibilità per i lavori pubblici ma non per i lavoratori privati, e anche questo chiaramente ha creato un po' di scontento. Fatto sta che, insomma, appunto in Giappone quest'anno c'è stata questa grande novità. Fateci sapere voi come la vedete. Anche nei luoghi di lavoro italiani, a seconda ovviamente degli ambienti più o meno formali, può capitare di vedere qualche collega in bermuda, immagino, non in ambienti estremamente formali, ma voi come la vedete? Lo ritenete tutto sommato un buon escamotage per sopravvivere alle temperature elevate, o sul luogo di lavoro bisogna comunque mantenere un certo decoro e quindi indossare gli abiti così consoni? Se avete voglia, insomma, alimentate anche voi il dibattito e scriveteci.

Si intitola Black Prada Dress, questo brano di Ellie Goulding. Abbiamo parlato di dress, di abbigliamento in Giappone per sopravvivere all'estate, quindi questi bermuda consentiti negli uffici pubblici per i dipendenti uomini. Parleremo nella prossima ora di infradito, che peraltro sono un tipo di calzatura che ben si abbina anche all'intervista e all'ospite che avremo all'inizio della prossima ora, però di questo parliamo tra poco, perché torniamo alla musica. Si intitola Learn to Fly, il prossimo

Tiziano Ferro protagonista di questa estate con il suo tour negli stadi italiani. Tra poco alle 15 arriva l'informazione, ci ritroveremo con un ospite, lui è un marinaio, fumettista e scrittore, si chiama Davide Besana, ci parlerà di un piccolo libro che è appena uscito, di una grande storia, di un grande progetto che lo vede protagonista. Quindi mi raccomando, rimanete lì, subito noi ci ascoltiamo gli Oasis.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza.

0: vista dell'elezione di medio termine di novembre, quanto riporta il Financial Times. La guerra in Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. È stato uno dei più pesanti raid sulla città ucraina, sul Mar Nero. E nel porto di Odessa sono state colpite 3 navi che consegnavano forniture militari alle truppe di Kiev. Un nuovo libro raccoglie i discorsi del Papa sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda la pace, responsabilità di tutti.
1: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato, c'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni, trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla vita, nella vita professionale e privata dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.

0: Si intitola Salpiamo, questo libro che ho tra le mani, Nutrimenti Mare, mi ha proposto questa lettura che è per me l'occasione di incontrare e farvi conoscere, se non lo conoscete, un personaggio speciale che fa delle cose bellissime. Si tratta di Davide Besana, che è con noi. Buon pomeriggio, Davide.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Per mare o per terra in questo momento?
1: In questo momento sono per mare, perché sono partito il 10 di maggio dalla Spezia, dove abito d'inverno, con la mia barca di 10 metri, una vecchia barca di legno del 82, e sto facendo un giro d'Italia con la mia attività sociale a favore dei bambini in difficoltà, diciamo.
0: Sailors for Kids, che è un'attività bellissima, anzi partirei proprio da qui, perché in fondo poi Salpiamo è strettamente legato a questo progetto. Che nasce quando nella tua testa, Davide?
1: Ma questo progetto non è esattamente nato, ci sono finito dentro. Io non credo di aver preso delle grandi decisioni, ma il mare ha deciso per me. Nel 2022 sono stato invitato da Save the Children a tenere una conferenza ai ragazzi che seguivano un corso di fumetto, e li ho portati anche fuori in barca. Ho visto che ci trovavamo molto bene e quindi ho pensato di fare delle altre cose del genere. Siamo andati avanti fino a quando è diventata la mia attività principale ed è nata questa associazione Sailors for Kids, di cui si possono trovare informazioni ovunque, alla quale hanno aderito grandi nomi della vela italiana, sia comunicatori sia velisti.
0: Un po' come te, perché Davide è un velista, è un comunicatore, è un fumettista.
1: Sì, io ho cominciato a fare i fumetti negli anni 70, quando il termine graphic novelism non era stato ancora coniato. E da lì mi sono molto, molto divertito a raccontare col fumetto, che dà delle possibilità enormi. È paragonabile al cinema, perché tu con un fumetto puoi fare un libro intero su 10 minuti di azione in barca, oppure una pagina in cui racconti un'intera generazione.
0: È vero, e unendo tutte le cose, appunto Sailor for Kids davvero le racchiude tutte, perché se ti va ora ci racconti un po' meglio come sono le vostre giornate, però il fumetto fa parte anche di questa navigazione, una navigazione vissuta e poi raccontata.
1: Noi portiamo in barca dei ragazzi che sono legati ad associazioni come Save the Children o altre, e a differenza di altre organizzazioni, noi, finita la parte in mare, li portiamo in aula e li facciamo descrivere, io col fumetto, altri con le foto, con i video, la giornata e la loro esperienza. Questo rende molto, ma molto più concreta l'esperienza, e in più apre un po' gli occhi ai ragazzi sulla capacità espressiva. Molti ragazzi che io porto in barca non hanno neanche un libro in casa, e magari sono di una famiglia che non parla bene l'italiano, che quindi non ha conoscenze letterarie, e quindi è anche esclusa dalla vita sociale perché non si può esprimere. Col fumetto imparano a parlare di se stessi con un tono completamente diverso.
0: E cosa imparano in barca? Perché non è soltanto navigare, non è soltanto il contatto con il mare, peraltro per molti di loro è sicuramente la prima esperienza, ma cosa si impara di se stessi quando si è in barca?
1: Il lavoro che facciamo noi tende principalmente a insegnargli a parlare ad alta voce, ad avere un rispetto per la gerarchia, capire che la gerarchia non è sopruso ma è organizzazione. Imparano a collaborare, perché noi facciamo appositamente delle manovre che loro da soli non possono svolgere, e quindi il maschietto e la femminuccia sono obbligati a collaborare assieme, come il ragazzo di San Luca e quello di Locri, che di solito si prendono a sassate in barca, sono costretti a collaborare.
0: E questo è raccontato anche in Salpiamo, che è un libro delizioso, in cui spieghi un po' come funziona tutto, e anche una serie di termini che io non conoscevo, non essendo esperta di mare, che sono fondamentali, no? Quando si naviga. Intanto, appunto, lo scrivi anche nel libro: in barca ci si aiuta l'un l'altro, chi non lavora non verrà più imbarcato.
1: Sì, questo libro è nato da un pensiero che mi è venuto lo scorso anno alla fine di una serie di lezioni a Napoli, in cui i ragazzi erano molto entusiasti, e alla fine, quando ci siamo salutati, anche fra le lacrime, mi hanno chiesto di firmargli i disegni, di lasciargli qualcosa. Allora ho pensato che sarebbe stato bello lasciargli un ricordo che fosse creativo e produttivo, cioè un libro, in modo che la prossima volta che ci vediamo, chi ha deciso di andare avanti sia un po' più preparato. E ho fatto questo libro che, se l'avessi fatto 20 anni fa, sarei stato messo all'indice, perché è troppo semplice, perché non uso i paroloni che vogliono usare spesso i velisti. Questo vale per tutti i campi, ovviamente. E ho fatto questo libro molto molto semplice, in cui c'è un disegno e una spiega per pagina, e che credo che sia la base della navigazione. Per me togliere tutti i termini è stato il lavoro faticoso, molto più faticoso che mettere note, aggiungere, mettere postille, spiegare cose complicate. Questo libro ha una particolarità, che ce ne sono due edizioni. Quella che voi avete in mano è quella pubblicata da Nutrimenti e che si trova in libreria, ma i diritti d'autore di quel libro vanno all'associazione Save Our Kids per stamparne delle copie che regaliamo ai ragazzi che portiamo in mare, e quindi abbiamo la possibilità di alimentare questa ruota. Quindi chi compra un libro, una copia di Salpiamo, ne compra due copie, una per sé e una per un bambino povero.
0: E questo è bellissimo, e quindi bisogna assolutamente comprare Salpiamo di Davide Besana per Nutrimenti Mare. Davide, le prossime tappe nei prossimi giorni dove sarete?
1: Dunque, io già che sono a spasso in barca e che ho già fatto 1500 miglia quest'anno, ne approfitto per andare a vedere Lampedusa, che non ho mai visto e di cui si parla tanto, e ho pensato di fare un salto di lì. Dopodiché avrò delle attività a Catania, Siracusa, Locri e poi su per la penisola fino a Trieste in occasione della Barcolana, e a Venezia in occasione della Veneziana, dove si conclude il viaggio da mia barca e dove svernerò ospite della compagnia della vela.
0: Davide, grazie mille per questi minuti. Sailor for Kids ha anche un sito, sailorforkids.org, per conoscere meglio questo progetto. Ricordate di comprare Salpiamo. Davide, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon vento.

Continuiamo a passare questo martedì 21 luglio insieme. Abbiamo parlato di abbigliamento estivo, abbiamo parlato di viaggi particolari, di viaggi della terza età, ma molto avventurosi, di queste case cubo che sono un modo sicuramente molto curioso per passare una notte a Rotterdam. Parliamo di infradito. Lo sapete che ogni giorno nel mondo vengono vendute 8 milioni di paia di infradito? A me sembrano un'enormità, ma così dicono i dati, addirittura 90 paia al secondo in tutto il mondo, evidentemente. Ma ancora un'altra domanda vi faccio: lo sapete che l'infradito, che sembrano ovviamente qualcosa di molto moderno, in realtà li hanno inventate gli egizi quasi 4.000 anni fa? Ma che cosa non hanno inventato gli egiziani? Sono stati davvero incredibili. Naturalmente erano molto diverse dalle nostre, erano realizzate con materiali naturali, il papiro, le foglie di palma o il cuoio, però fatto sta che nell'antico Egitto il sandalo con questo cinturino tra le dita era molto in voga, ad esempio anche tra i faraoni e i nobili. In questo caso loro possedevano dei sandali un pochino più elaborati, realizzati in cuoio, in legno o materiali pregiati. Addirittura il faraone poteva indossarli durante cerimonie e occasioni ufficiali. I sacerdoti utilizzavano sandali soprattutto durante le attività rituali. Poi c'erano anche i soldati, i funzionari e i viaggiatori che utilizzavano questi sandali molto pratici per proteggere i piedi dal terreno che era caldo e sabbioso. Anche i contadini e i lavoratori spesso possedevano dei sandali, ovviamente più semplici, in fibre naturali, ma anche se molto più spesso lavoravano a piedi nudi, però insomma laddove possibile riuscivano anche a indossare queste calzature. Tra l'altro avevano, e questa è una cosa che mi ha molto incuriosito, anche un valore simbolico questi sandali. Alcuni sandali reali riportavano delle immagini dei nemici dell'Egitto sotto la suola. Camminandoci sopra il faraone rappresentava in qualche modo il proprio dominio sui suoi avversari. Molto particolare. Naturalmente quelle che conosciamo noi sono, diciamo, più recenti come infradito. La grande innovazione che le ha rivoluzionate è stata naturalmente quella dei materiali. Quindi il fatto di utilizzare una gomma morbida e durevole al posto di questi materiali che appunto venivano utilizzati un tempo. Fatto sta che ancora oggi se ne producono tantissime e, come vi dicevo, se ne vendono davvero tantissime. Io ora non so, avrò parlato un paio di minuti, se ne vendono 90 paia al secondo, piccolo compitino per voi, quante paia di infradito si sono vendute nel mondo mentre vi raccontavo tutto questo?

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

E insomma, oltre alla musica, che direi l'ingrediente principale, particolarmente gustoso e gradevole di questo spazio delle parole dell'estate, ci sono anche le parole dell'estate, sicuramente più leggere, anche a livello di curiosità, però ci sta soprattutto in questo orario, secondo me, in pieno luglio. Vi porto a Portofino. Ci siete mai stati a Portofino? Luogo sicuramente molto d'élite, è una delle località più esclusive anche del mercato immobiliare italiano, perché c'è un appartamento affacciato sulla piazzetta proprio di Portofino che può essere annoverata come una delle case più costose al mondo. È stata appunto venduta a Portofino, l'ha acquistata un banchiere svizzero con una spesa stimata tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Un immobile di 170 metri quadrati calpestabili, è una valutazione effettivamente molto elevata, situato al civico 8 di un palazzo della piazzetta di Portofino, ospita una terrazza panoramica considerata tra le più belle della zona, probabilmente l'elemento che ha inciso maggiormente sul prezzo finale. La compravendita risale in realtà un paio d'anni fa, però è emersa soltanto ora, e la scelta di Portofino non sorprende, perché questa località bellissima della Liguria è da tempo un riferimento per le residenze di lusso e figura stabilmente tra i comuni con i redditi più elevati d'Italia. Però insomma, sicuramente questo appartamento si può annoverare tra i più costosi al mondo, considerata appunto la grandezza e considerato il prezzo finale, 11 milioni di euro, una cifra che faccio anche fatica a immaginare, non so te Paolo, ma così è. Noi invece, a costo praticamente zero, continuiamo a rinfrescarci con la musica, occasione per noi di ritrovare anche la straordinaria Amy Winehouse.

Zucchero che sta passando l'estate in tour. A proposito di zucchero, leggevo che un gruppo di scienziati ha rilevato una sostanza zuccherina nel cuore della Via Lattea. Si tratta dell'eritrulosio, zucchero presente anche nei lamponi, nei kiwi e in alcuni frutti rossi, che esisterebbe anche in una gigantesca nube molecolare di gas e polvere vicino al centro della nostra galassia.

Il tempo vola quando ci si diverte. Grazie Paolo per avermi fatto divertire in regia. Tra poco alle 16 ascolteremo le news e le parole dell'estate invece tornano domani. Quindi buon pomeriggio a tutti voi.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la Premier condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. E sui fatti di Bologna, le parole della Premier Meloni.
7: Fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al Ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte le accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello, non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ICE, stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con

tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo riporta il Financial Times. Il tycoon sarebbe orientato a introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Proprio ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con tariffe del 25%. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, tale verità che sembrava acclarata nei decenni scorsi, durante i quali abbiamo assistito a una de-escalation nucleare, è stata offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce. Così Papa Leone sui social nel giorno dell'uscita della raccolta delle riflessioni del Papa sulla pace. E le nazioni sono stati dichiarati dispersi in seguito a un tragico incidente marittimo al largo delle coste della Mauritania. Avvenuti gli incidenti la scorsa settimana dopo aver tentato queste persone il pericoloso viaggio via mare dall'Africa occidentale verso l'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Mi ricordo che sembrava ieri, no? A Natale guardavamo luglio, che sembrava lontanissimo, e invece oggi 21 luglio, che è una data con significati opposti, tra l'altro. Da una parte quelli che stanno contando i giorni per andare in vacanza, e dall'altra quelli che pure contano i giorni, ma per una vacanza della prossima estate, no? Che questa pausa l'hanno già fatta. Se vi consola, sappiate che anche noi saremo insieme per un bel pezzo di questa bella stagione, recuperando voci e argomenti che ci hanno tenuto compagnia quando il tempo era un po' più fresco, ecco, mettiamola così. Un'ora insieme per ascoltare temi e canzoni tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. È inutile che metta in evidenza il fatto che qui siamo appassionati di tecnologia, quindi ci perdonerete, no? Se abbiamo insistito in modo particolare, ecco, su questi argomenti, ma perché sono cose che ormai ci appartengono nella quotidianità, e soprattutto la tecnologia è un mondo in evoluzione continua, insomma. E con la tecnologia del 1983, proprio oggi, di 43 anni fa, si registrava il record mondiale di temperatura più bassa sulla Terra, meno 89,2 gradi centigradi misurati alla base russa Vostok in Antartide. È un luogo estremo, altopiano glaciale, più di 3.000 metri d'altezza, aria sottilissima, umidità zero, nessuna nuvola, cioè il calore lì proprio non arriva. E quello che c'è scappa via come se la Terra avesse lasciato una finestra aperta, no, sullo spazio. E poi ci siamo noi, oggi, 2026, che viviamo l'estremo opposto, con le città che bollono, il Mediterraneo che sembra una vasca termale e l'aria che ti avvolge come una coperta che nessuno ha chiesto. È curioso, no? Mentre Vostok congelava la storia, noi adesso la stiamo scaldando, non per volontà, ma per accumulo, per inerzia, per quella distrazione collettiva che ci fa dire solo un'estate più calda, quando invece è un segnale, un avviso, un promemoria, scritto in grassetto proprio. Le parole dell'estate, con ancora più musica da ascoltare insieme a prescindere, grazie anche a Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Lui si chiama Conan Gray ed è un altro di quegli artisti che è partito da YouTube, raccontando prima la sua vita in Texas dal punto di vista di un ragazzo taciturno, no? Americano, di madre giapponese, e poi la musica, le cover sono arrivate in un secondo momento e questa è la storia che conosciamo. Era The Best nel pomeriggio di In Blue 2000. Occhi puntati invece questo fine settimana a Rovigo. Cambiamo completamente argomento perché torna questo weekend dal 24 al 26 luglio nel centro storico di Rovigo questo festival molto particolare che ci siamo fatti raccontare anche quest'anno. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: Fai sentire la tua voce è il sottotitolo dell'edizione numero 29 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che il tempo passa per tutti, ma evidentemente ci sono iniziative che lasciano segno, sono diventate abbastanza forti da camminare con le proprie gambe. Direttore artistico Michele Lionello, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: È chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno, no, della musica per rimettere al centro i diritti umani, ma il fatto stesso che sono quasi 30 anni che Voci per la Libertà va avanti significa che sull'idea di questo mondo perfetto magari c'è ancora un pochino da lavorare, com'è?
2: Assolutamente sì, sono esatto quasi 30 anni che Voci per la Libertà attraverso la musica promuove i diritti umani e le campagne di Amnesty. Anche Amnesty sarebbe bello che potesse non esistere come il festival. Purtroppo è sempre di più, ahimè, cioè, diciamo che a volte l'impressione è che il mondo invece di migliorare stia peggiorando con le mille notizie, ecco, che ci arrivano ogni giorno da tutte le parti del mondo, ma anche dall'Italia e dall'Europa stessa. Noi proviamo a fare la nostra parte attraverso la musica e un po' tutta l'arte a 360 gradi. Come accennavi, fai sentire la tua voce, è proprio il sottotitolo, diciamo, lo slogan del festival di quest'anno, sia per quanto riguarda gli artisti, ma anche per quanto riguarda il pubblico. Il palco di Voci per la Libertà vuole essere veramente un palco aperto a tutti coloro che hanno qualcosa di importante e di significativo da dire sul tema dei diritti umani, tanto dagli emergenti quanto dai grandi big.
0: Sì, dicevamo che insomma in quei giorni lì, oltre alla musica, ci saranno ospiti, appuntamenti, insomma una serie di incontri, no, tra arte, cultura e attivismo, anche se il momento centrale è sempre la consegna dei premi Amnesty International Italia, sia nella sezione big che nella sezione emergenti. Mi pare che si sia definita, se non altro, la lineup, no?
2: No. Okay. Stiamo ancora lavorando. Diciamo, per quanto riguarda la sezione emergenti, c'è la prima, diciamo, semifinalista che è Elisabetta Gagliardi, che assieme al MEI e la rete dei festival abbiamo individuato, che tra l'altro era eufonica a Bologna una settimana fa. A giorni dovremo, speriamo, arrivare a definire gli altri 7 semifinalisti che si esibiranno il 24 e il 25 luglio, tra i quasi 200 iscritti, e vorrei ribadire che sono iscritti che presentano un brano sul tema dei diritti umani, quindi è un numero sicuramente significativo e che ci dà anche speranza, nel senso anche che le giovani generazioni hanno voglia di dire la loro, di impegnarsi a favore appunto delle campagne di Amnesty.
0: Sì, perché ultimamente quando si parla soprattutto di musica italiana, no, c'è sempre un po' quell'idea che sia tutto scontato, tutto già sentito, nessun guizzo, niente di nuovo. Qui invece invertiamo completamente la tendenza, perché sono canzoni, al di là poi del gusto personale, mi piace, non mi piace, ma c'è una canzone di contenuto, se non altro.
2: Assolutamente, è proprio la caratteristica specifica di questo festival, ecco, che molto ovviamente gli ha consentito di andare avanti per 3 decenni. Cioè non è un festival in cui si raccolgono fondi a favore di un'associazione, ma proprio l'arte diventa lo strumento principale per divulgare i diritti umani, per denunciare qualche violazione, qualche campagna specifica, e questo appunto sia con gli emergenti ma anche con i grandi big. Siamo usciti con i 10 artisti appunto della sezione big, che sono canzoni uscite nel corso dell'anno precedente, questa è la caratteristica. E anche qua, come accennavi tu, abbiamo generi musicali e provenienze estremamente diverse l'una dall'altra, dalle Bambole di Pezza, i Baustelle, Diodato, Ginevra, Ibla, Fiorella Mannoia, Murubutu, La Nina, Piero Pelù e Willy Peyote, quindi veramente un arco arcobaleno, ecco, di età, generi musicali e anche tematiche affrontate, dalla crisi ambientale, la condizione femminile, la resistenza, la protesta, i conflitti. Diciamo, siamo proprio nella contemporaneità attraverso la musica italiana, che non è vero che è sempre disimpegnata o sonnolenta, ecco. Questo è proprio il bel esempio che portiamo.
0: Senza dubbio. Come viene poi individuato il più meritevole?
2: Allora, diciamo, per quanto riguarda i big, cioè, fino a metà febbraio, se non erro, ci sono state decine e decine di segnalazioni da parte del pubblico, in alcuni casi anche proprio degli artisti. Voci per la Libertà e Amnesty ha selezionato le 10, diciamo, più meritevoli, e adesso è all'attenzione di una giuria formata non solamente da Voci per la Libertà e Amnesty International, ma decine di giornalisti, intellettuali del radio,
0: TV, lavori,
2: esatto, assolutamente. E credo che nel giro di una decina di giorni forse dovremmo arrivare appunto all'annuncio del vincitore o della vincitrice. Tra l'altro, anche una cosa particolare, quest'anno soprattutto tra gli emergenti abbiamo avuto tantissime iscrizioni da parte delle donne, quindi una cosa che ci ha fatto molto piacere. Anche questo incontro tendenza, pensando a molti festival, molte line-up in cui è difficile riuscire a trovare delle donne nel nostro palco. Quest'anno abbiamo quasi il problema contrario, dobbiamo fare le quote azzurre.
0: No, e soprattutto fa una pacca sulla spalla virtuale, perché è un momento storico, sì, la cronaca che ci prende a schiaffi sicuramente, ma anche i grandi festival, diciamo, che fanno fatica, quindi riuscire ad esserci, e siamo appunto all'edizione numero 29, significa un grande impegno ma anche un grande feedback.
2: Sì, non ti nascondo che le difficoltà ci sono e sono tante, e ogni anno abbiamo paura che sia
0: l'ultimo.
2: Che siano questioni burocratiche, economiche, ma anche di ricambio generazionale all'interno dello staff. Siamo quasi tutti volontari, cioè la nostra non è una cooperativa, un'agenzia, e molto probabilmente anche il bello comunque di chi viene al nostro festival, che nonostante il concorso respira veramente un clima da una parte di assoluta professionalità, ecco,
0: certo,
2: ma dall'altro anche un clima di condivisione proprio di valori, e questo lo si riesce a fare molto probabilmente anche proprio alla grossa parte appunto di volontari che supportano il festival.
0: Una famiglia impegnata in una piccola grande festa della musica. Per tutte le info pratiche vi rimando ai social o al web, insomma, vociperlalibertà.it, punto di partenza. Rovigo, dal 24 al 26 luglio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ce l'ha raccontato il direttore artistico Michele Lionello. Grazie e buona musica.
2: E vive i diritti umani.
0: L'intervista era di maggio scorso, quando l'attenzione si era spostata sui nomi dei finalisti. Adesso ci siamo, insomma, succede tutto questo fine settimana. Voci per la Libertà, che poi anche Niccolò Favi aveva vinto almeno una decina d'anni fa il premio Voci per la Libertà di Amnesty International Italia. Niccolò Favi che esordiva con questa canzone nello specifico. Qui però torniamo ancora più indietro nel tempo, anno di grazia 1997, siamo pur sempre un programma di canzoni, le parole dell'estate.

0: Con un valore netto stimato di 1,6 miliardi di dollari, Taylor Swift è la musicista di maggior successo economico della sua generazione. Successo prolungato che non è soltanto frutto del talento, no? Ma è proprio una lezione da manuale di come ci si muove all'interno di un settore in rapida evoluzione come la musica e i suoi modelli di business, no? Lungo periodo, quindi che sia anche una neo sposa è proprio un elemento marginale, anche perché onestamente saranno pure fatti suoi. Le parole dell'estate sono fatti nostri invece i cambiamenti che la tecnologia sta portando nelle faccende di tutti i giorni, nel modo in cui strumenti nuovi portano opportunità nuove e nuove riflessioni. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Se c'è una cosa di cui possiamo stare sicuri è che tutti gli attori della Silicon Valley, no? I capi della tecnologia continueranno a fare del loro meglio per infilare l'intelligenza artificiale generativa in ogni parte della nostra vita digitale, no? In maniera più o meno evidente, con risultati più o meno efficaci, ma che qualcosa stia cambiando ce ne stiamo accorgendo tutti, no? A cominciare dai motori di ricerca che non ti rimandano più a una pagina di un sito o a un articolo, però ti danno già una risposta fatta e finita, un riassuntino creato dall'intelligenza artificiale che rende molto spesso superfluo, no? Cliccare sul link del sito per andartela a leggere tu quella risposta, con tutto quello che ne deriva per i siti che prima vivevano proprio del traffico generato dagli utenti. In Italia è sbarcato anche AI Overview di Google, una funzione che sintetizza contenuti, no? Notizie, profili, fatti direttamente nella pagina dei risultati della ricerca. E nella maggior parte dei casi l'utente resta lì, cioè non c'è più bisogno di cliccare, di approfondire, no? Di navigare, perché Google recupera il testo, recupera i dati, recupera le immagini da decine di fonti, li mette tutti insieme con l'intelligenza artificiale e ti dà già una risposta pronta. Mentre il sito originale, la fonte, no? Sempre più spesso non riceve niente in cambio di, in termini di click, di visite, che significa paradossalmente crollo dei ricavi, perché questi ci campano, no? Su questi click e su questo traffico. Però non lo dico io, cioè si stima che il traffico in uscita verso i siti di informazione dai motori di ricerca è crollato dell'80% negli ultimi 2 anni ed è un fenomeno che non riguarda soltanto i grandi quotidiani internazionali, ma rischia di colpire anche, sai, le testate più piccole, no? Quei blog, quei siti di nicchia, tutti quelli che, detta proprio senza peli sulla lingua, senza visite rischiano di non sopravvivere. Non è una cosa che è successa all'improvviso, però semplicemente racconta come sia cambiato profondamente il modo in cui cerchiamo informazioni da quando abbiamo a disposizione un chatbot con cui interagire, no? Perché oggi puoi chiedere direttamente al chatbot e avere una risposta pronta invece che dover seguire i link, saltare da un sito all'altro come abbiamo fatto fino a poco tempo fa. E questo nuovo comportamento, che sta diventando sempre più nuova abitudine, questo nuovo standard, ecco, sta mettendo in crisi l'ecosistema tradizionale dell'informazione. Qualcuno ha attivato delle sottoscrizioni, no? Degli abbonamenti, cioè se vuoi continuare a farci fare il nostro lavoro paghi un pochino. Io personalmente sostengo una testata online a pagamento perché mi piace come lavorano. Poi è vero pure che siamo cresciuti tutti con l'idea che è sbagliata, no? Che tutto quello che c'è su internet è per forza gratis. E non è vero, perché per fare un buon lavoro nell'informazione serve competenza, serve tempo per verificare le fonti, serve la capacità di raccontare i fatti senza prese di posizione, senza condizionamenti esterni per cui bisogna mantenere una certa autonomia, cioè servono dei professionisti che come professionisti vanno pagati. Però non voglio uscire fuori tema, cioè il fatto pratico di cambiare la modalità di accesso alle informazioni di internet, il fatto che un motore di ricerca ti dà lui direttamente la risposta che stai cercando, diventa un rischio di perdere proprio la visione d'insieme. Perché se le risposte riassunte, no? Già pronte, diventano la normalità automaticamente sarà quella dei nomi più grandi, dei siti che sono già ben indicizzati, quelli, diciamo, che i motori di ricerca conoscono con più familiarità, no? E resta poco spazio per chi produce, per esempio, contenuti originali, ma un pochino più di nicchia, di quelli che ti devi andare a cercare, no? Cioè, l'intelligenza artificiale rischia di diventare un filtro unico, quello che viene scelto e sintetizzato sarà di fatto l'unico contenuto visibile. Ovviamente le associazioni di editori hanno iniziato una serie di proteste formali proprio contro Google, no? Anche coinvolgendo le autorità di regolamentazione proprio del mondo digitale. In Italia, ma pure in Europa, insomma, è iniziata proprio una partita dove in ballo c'è il futuro dell'informazione, il futuro del pluralismo dell'informazione, non la sostenibilità dei modelli editoriali. E in tutto questo quadro, chi produce contenuti si trova costretto a trovare nuove strade, usando magari pure loro l'intelligenza artificiale per cercare di ottimizzare in modo diverso, mettendo dentro elementi, che ne so, di approfondimento, no? Magari interattivi, video da guardare, per proporre dei contenuti che non siano facilmente sintetizzabili dall'intelligenza artificiale. Cioè, se lo vuoi leggere, lo vieni a leggere dove l'ho scritto io. Però c'è una questione anche un po' meno tecnica da tenere in considerazione, più filosofica se vogliamo, no? Che è la fiducia. Perché nel momento in cui accettiamo che un contenuto messo insieme da un algoritmo senza bisogno di controllare la fonte è buono, si indebolisce proprio il concetto di autorevolezza, cioè la consapevolezza di sapere da dove arriva quell'informazione, chi l'ha detto, perché l'ha detto, ma anche banalmente quanto è competente chi sta parlando di quel dato argomento. Cioè oggi possiamo scegliere, no? Perché l'intelligenza artificiale, che sta cambiando l'idea stessa di internet, è un dato di fatto, cioè è una cosa evidente, no? Poi che sia un cambiamento in meglio o in peggio è ancora tutto da capire. E nel frattempo chi si occupa di informazioni, quindi editori, giornalisti, creatori di contenuti in senso più ampio, si trova davanti a una scelta da fare adesso, subito, rapidamente: o ci si adatta a questo scenario che cambia, o ci si inventa un modo per restare nella partita, o si finisce per sparire. Piano piano. Il rischio è che l'internet di domani non sia più un mare di pagine da esplorare come lo è stato fino ad oggi, no? Con tutta la nostalgia di noi che ci ricordiamo il suono preciso di internet, ma l'internet di domani sia una serie di risposte già pronte che appaiono e basta, con tutto quello che comporta in termini di libertà, di qualità dell'informazione e di pluralità, che sembra una parola politichese, no? Però non c'è modo di dirlo in altro modo. Questo tema dell'intelligenza artificiale continua a rimanere un argomento di discussione quotidiano, un tema in divenire, insomma, non una promessa già mantenuta, non una minaccia già compiuta, un cantiere aperto, un'opera in corso che ci costringe, se non altro, a ripensare il nostro ruolo, le nostre responsabilità, la nostra idea stessa di creatività. Ecco perché torneremo sicuramente ancora a parlarne insieme. Le parole dell'estate.

Una canzone uscita una quarantina d'anni fa ormai, che era tornata al primo posto in classifica dopo il successo della serie Netflix Stranger Things, no? Che sempre ha cercato di ricreare l'atmosfera nostalgica degli anni Ottanta anche con le colonne sonore, ma questa, Running Up the Hill, è stato qualcosa di incredibile, anche agli occhi di Kate Bush, che si è ritrovata virale con una generazione di spettatori giovani che l'ha conosciuta proprio in questo modo, potenza della comunicazione ai tempi di internet. Che poi il titolo originale era Deal with God, ma decisero di cambiare per evitare che in alcuni mercati, con una sensibilità diciamo più spiccata, ecco, più attenta per i temi religiosi, qualcuno potesse sentirsi offeso per il riferimento a Dio. Poi la storia è andata come sappiamo. Le parole dell'estate, per oggi ci fermiamo qui, ma se vi va l'idea, di storie di questo tipo ne abbiamo quante ne volete, eh? Con Francesco Filippi regia saremo insieme ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni, commentando gli episodi di violenza di ieri sera a Bologna nel corso delle manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Per il caso, due poliziotti sono indagati. In corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, intanto la guerra non si accenna a placare. Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, colpito anche un data center di Amazon. In risposta l'esercito americano ha attaccato i centri di comando militari iraniani e sistemi di difesa aerea. Gli Houthi dello Yemen avvertono anche le compagnie di navigazione internazionali che le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham in Gran Bretagna. Sentiamo Federica Margaritora.
2: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10

Il sindacato dei magistrati denuncia il clima pesante fatto di insulti e messaggi di odio che hanno colpito chi solo ha applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Italia. È andata via. Solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Viva l'Italia, solo musica italiana.
4: Radio Icaro.
5: Vai bella.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia, viva l'Italia. Solo musica italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna al via il governo del neopremier laburista Andy Burnham. Tante donne nel suo esecutivo.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segno.

you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it before?

0: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Una turista di 23 anni proveniente dal nord Italia in vacanza con amici a Rimini ha denunciato di essere stata abusata nella notte tra domenica e lunedì in un residence da un ragazzo straniero conosciuto qualche ora prima in centro storico. Dopo una conoscenza iniziale, lui l'avrebbe invitata a proseguire la serata nel residence in cui alloggia. La 23enne ha accettato di seguirlo e una volta in camera si sarebbe consumato il rapporto sessuale contro la sua volontà. Ai carabinieri di Rimini, che indagano sulla presunta violenza, non ha saputo però indicare né il nome del residence nella zona in cui era situato. Ricorda solo di essersi svegliata al mattino seguente ancora lì e di

0: aumento nelle compravendite. Questi sono alcuni degli aspetti che incidono sul momento positivo dell'edilizia riminese, specie raffrontando i numeri attuali con quelli pre-Covid. Nel 2025, in base ai dati della Camera di Commercio, la provincia si muove infatti in netta controtendenza rispetto al resto del territorio. Con 5.159 imprese attive, il settore registra una crescita del 6,6% rispetto al 2019, superando sia la media nazionale, più 1,4, sia il dato regionale, che segna invece una contrazione del 2%. Un'impennata trainata dalle società di capitale aumentate del 46,5% e dal dinamismo delle imprese straniere, che rappresentano ora oltre un terzo del totale, grazie ad un incremento del 33% dall'epoca pre-Covid. Anche l'artigianato però tiene, con 3.981 realtà attive a fronte del calo registrato invece in Emilia-Romagna e in Italia. Importante l'impatto economico del comparto edile, col valore aggiunto quasi raddoppiato in provincia rispetto al periodo prepandemico, 700 milioni di euro, più 81,5%. Un boom che si riflette anche sull'occupazione, con 12.337 addetti, più 23,3%, e un calo del ricorso alla cassa integrazione rispetto al 2019. I dati evidenziano però anche i primi scricchiolii. Infatti, sia il 2024 che il 2025 registrano una frenata del volume d'affari. Inoltre, a pesare sulla crescita del valore aggiunto, potrebbe essere in parte l'impennata dei prezzi dei materiali edili e dell'energia. Da valutare anche l'impatto legato alla fine dei vari bonus, che porterà poi ad una contrazione del mercato di cui potrebbero soffrire in particolare le imprese più piccole e meno strutturate. Insomma, un settore che si è riscoperto centrale per l'economia riminese, ma da monitorare con attenzione dopo i recenti campanelli d'allarme.
1: Anche Rimini mette in campo la sperimentazione del progetto Scuole Aperte. Per le prime due settimane di settembre saranno garantite attività educative ludiche per gli alunni delle primarie 9 scuole, il servizio di Simona Mulazzani.
2: Il progetto regionale Scuole Aperte è realtà anche a Rimini. Dopo un confronto articolato e un percorso non senza ostacoli, arriva la proposta. 4 ore di servizio quotidiano gratuito, 9 scuole aderenti, 340 posti disponibili. Dal 31 agosto al 14 settembre, ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30, i bimbi che da settembre frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta elementare vivranno laboratori, attività fisiche e ricreative all'interno di alcuni spazi dei plessi scolastici, con possibilità di utilizzo dei giardini e delle aree verdi. Nello specifico, per 4 scuole statali, l'IC Centro Storico, 20 Settembre, Alighieri e Miramare, i posti saranno 160-40 per istituto. Le attività sono state affidate per le prime 3 ad un raggruppamento temporaneo di imprese che ha messo insieme le cooperative Il Millepiedi, Proges e CAD, già impegnati in progetti educativi. Per Miramare il servizio sarà invece curato da Rimini Terme. Ci sono poi 180 posti in 4 scuole paritarie, 20 a Sant'Onofrio, 40 a Maria Ausiliatrice, 50 alle Maestre Pie e 20 a Redemptoris Mater, e in una scuola statale, il 6° circolo didattico, che metterà a disposizione 50 posti. Questi istituti hanno scelto la gestione autonoma con personale proprio. Le famiglie potranno presentare domanda entro il 5 agosto. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'accesso sarà determinato da criteri previsti dalla normativa regionale, tra cui tutele per gli alunni con disabilità o compresi in carico del servizio sociale, genitori entrambi lavoratori, particolari situazioni monogenitoriali e casi di protezione per violenza di genere. La regione finanzia il comune con un tanto rispetto ai posti attivati, si parla di un investimento di circa 200.000 euro che riguarda la copertura del personale educativo, con particolare attenzione ai bisogni speciali e all'inclusione. Per le paritarie ci sarà un rimborso diretto alle strutture per ogni iscritto. Soddisfatta del risultato, anche se un po' a macchia di leopardo e con numeri più bassi rispetto ad altri capoluoghi di provincia, l'assessora Chiara Bellini. Mettere in rete scuole, comune e regione, afferma, significa costruire un quadro complesso, ma comunque capace di offrire un'opportunità importante.
1: Un nuovo spazio d'attesa per pazienti e famiglie al pronto soccorso degli infermi, taglio del nastro per il primo passo dei lavori di ampliamento dell'ospedale di Rimini. Il servizio di Stefano Ravaglia, con gli interventi di Tiziana Perin, direttrice pronto soccorso di Rimini, ed Elisa Palanghi, coordinatrice infermieristica. Sentiamo.
3: Nell'ambito dei lavori di ampliamento del pronto soccorso di Rimini si è concretizzato il primo passo, l'apertura della nuova sala d'attesa collocata a fianco dell'attuale ingresso pedonale. Si tratta di una struttura prefabbricata di poco meno di 50 metri quadrati con 40 posti a sedere, un intervento finalizzato alla creazione di uno spazio confortevole, sicuro, accessibile

0: per l'utenza, nell'ottica di un ampliamento della sala d'attesa attuale interna al pronto soccorso. Ampliare gli spazi, dunque, migliorando così anche i percorsi, per renderli più accoglienti per i pazienti a supporto del lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale. E proprio quello del personale è un tema sempre d'attualità, soprattutto nella stagione estiva, con l'aumento delle necessità e delle situazioni di criticità a causa del lievitare dei flussi turistici, che si lega alle difficoltà nel reperire le risorse e a un ricambio di personale profondo dovuto a condizioni di lavoro sempre più spesso complicate, sia per l'elevata domanda di assistenza, sia per le situazioni di rischio a cui è esposto il personale sanitario. Ma come affrontare allora in modo strutturale il problema?
1: Bisogna lavorare molto con l'università, secondo me, e bisogna creare un ambiente di lavoro, diciamo, tranquillo, comprensivo da parte del direttore, e poi la gestione del gruppo, dell'intero gruppo, e la disponibilità dell'intero gruppo anche a fare dei turni impensabili, non so, il turno 12, 18, 18, 24, 18, 2 della notte, in maniera tale da poter rispondere costantemente alle persone che arrivano.
0: La nuova sala d'attesa sarà un supporto anche per il personale infermieristico, linfa fondamentale per garantire il benessere e la serenità delle persone.
2: All'interno del triage ci sono a volte delle situazioni davvero difficili da gestire, dove gli infermieri sono in prima linea e devono essere concentrati per aiutare il paziente, ma anche tranquillizzare il familiare. Il gruppo del pronto soccorso di Rimini è un gruppo di giovani che ha tanta voglia di fare. Nonostante la giovane età, sono un gruppo che lavora con costanza e non si tira indietro in nessuna proposta che noi facciamo.
3: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

0: Sì, no? Altri studi, certo. Sì. Lei era diplomata ragioniera.
1: Il batticuore sale.
2: Non è finita.
0: Sono passati 20 anni e ne passeranno altri ancora purtroppo da questa telecronaca meravigliosa da parte di... non era Bruno Pizzul, l'altro.
3: Civoli.
0: Grazie Marcello, sì. Vedi Civoli. La memoria storica. Ecco, passati 20 anni però siamo, a parte tutto detto, siamo sempre per Rubicone Sport nell'ultima puntata, diciamo così, del Mondial, chiamiamola così. E siamo qui a parlare di questo mondiale che praticamente ha regalato la Spagna ha regalato il titolo di campione del mondo alla squadra che lo meritava sicuramente di più. Comunque la Spagna è diventata per la seconda volta campione del mondo. Io accanto c'ho Marcello Morini, ciao. Buonasera, Marcello.
4: Ciao a tutti.
0: Federico Marini. E poi abbiamo Daniele Brandolini, presidente.
5: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Press della, come lo chiamano, Longianese. Della Longianese. E avremo anche Roberto D'Altri al telefono. Allora, che cosa dire? Mai titolo fu più legittimo di così per la Spagna, Federico?
4: Sì, perché se l'è meritato sul campo anche. Oltre alla partita contro l'Argentina, che ha dominato, e soprattutto nei minuti regolamentari, ma anche dopo, nei supplementari, dopo l'espulsione di Enzo Fernandez. E tant'è che l'Argentina nei 90 minuti non ha nemmeno registrato
0: un tiro
4: in porta e nemmeno un tentativo di tiro in porta. Anche nelle altre fasi di eliminazione diretta la Spagna ha eliminato le favorite, perché poi ha eliminato nelle semifinali la Francia, che era sicuramente la favorita
0: più
4: numero
0: forte,
4: uno,
0: in assoluto.
4: E poi ha eliminato Belgio e Portogallo prima, quindi fa capire anche la dimensione della squadra di Luis de la Fuente, che è il trionfo anche di un progetto, perché poi de la Fuente aveva, se non sbaglio, aveva allenato già tutti i ragazzi
0: della cantera, diciamo così.
4: Delle nazionali giovanili.
0: Esatto.
4: Spagnole, fatte eccezione per Yamal e Cubarsí, che sono due classi 2007, e non li aveva allenati. Però ecco, conosceva già tutti i ragazzi, quindi
0: certo.
4: È il trionfo di un progetto a lungo termine, quello che bisogna diciamo pianificare in Italia in questo momento. Ecco.
0: Certo. Marcello, allora, abbiamo visto una Spagna che ha dominato, ha subito un solo gol, ecco, mentre l'Argentina era un crescendo rossiniano, però ha steccato l'ultima
6: anche perché evidentemente diciamo il crescendo che è stato veramente rossiniano, nel senso della Spagna che all'inizio non aveva forse così i favori del pronostico,
0: no.
6: Davvero, diciamo, era tra quelle, come dire, deputate a fare sicuramente un ottimo mondiale, però forse fra le prime 2-3 non c'era, e in realtà ha fatto un finale ottimo, ha meritato, perché ha fatto vedere anche il bel gioco,
0: certo.
6: Il famoso gioco che ha, e dimostra che cambiando gli attori, senza avere le stelle spumeggianti, perché da notare questo, è una di quelle proprie squadre che non aveva veramente, come posso dire, quello che veramente stava al di sopra degli altri,
0: certo.
6: Ma aveva evidentemente un'orchestra che stava suonando bene, uno squartito,
0: sì.
6: Diciamo evidentemente che l'allenatore sapeva, aveva dato bene in modo corretto ai suoi orchestrali, diciamo così, e ha vinto questo meritato mondiale.
0: Daniele, un arbitraggio non all'altezza sicuramente.
5: Diciamo che tutto il mondiale ha avuto...
0: Ciao Roberto!
5: Degli arbitri abbastanza,
7: sì,
5: non all'altezza.
7: Ciao, sono qui, ciao.
0: Ciao, ecco, c'è Daniele che stavamo parlando appunto dell'arbitraggio della finale, un arbitro non all'altezza, dicevo, con Daniele.
5: Diciamo che adesso le direttive sono quelle di non fischiare, di lasciare correre.
7: Aspetta che vi sento...
0: Ci senti male?
7: Molto bassi, provo a mettere l'auricolare.
0: Ah, va bene, oh bene, dai, così come ai vecchi tempi.
7: Aspetta, perché io sento basso. Comunque,
0: cioè,
7: devi dire una cosa, Daniele.
0: Sentiamo.
7: Lui ha una bella voce.
0: Sì.
5: ma bassa,
7: una voce da seduttore, però dovrebbe parlare un po' più alto, perché...
5: me lo dicono un
7: no,
5: po'
7: perché
5: tutti.
7: Lui è abituato a quelle signore che gli sussurrano le orecchie. Ma...
0: c'era l'uomo che sussurrava i cavalli una volta.
5: Dicevamo così, che è stato gli arbitri troppo hanno quelle direttive lì. Poi in una finale si cerca sempre di cercare di non rovinarla con degli episodi, magari delle espulsioni, però parete poteva andare fuori subito, sì. Se c'è un altro momento succede quello, c'era un altro giocatore dell'Argentina che si, verso la fine, che è stato munito e ha applaudito l'arbitro, anche quello a regolamento di andare fuori. E ci sono tante fasi che vanno cosate, capito? Però diciamo, nel contesto gli arbitri erano quelli. Cioè...
0: Sì, sì, sì. Però una distribuzione, diciamo, più rigida del cartellino non era contemplata questa.
5: Non è che non è contemplata, ormai è il loro iper naturale di fare. Cioè, ormai certo. Si fa così. Non fischio e non uso i cartellini, perché. Certo. Per usare i cartellini devi fischiare.
0: È chiaro.
5: Non è che dai i cartellini dopo, certo, così certo. Come nel calcetto fai andare avanti l'azione e poi finita l'azione sei ammonito. Cioè,
0: certo.
5: Diciamo, è una teoria così, però è logico che la Spagna ha avuto quello che ha avuto il merito comunque di credersi anche con dei giovani.
0: È un progetto
5: lungo, un progetto che comunque... hanno vinto l'Europeo, hanno vinto il Mondiale, insomma,
0: certo,
5: è
0: certo.
5: Un progetto che va avanti,
0: sì, sì, sì.
5: È una continuità, tra l'altro hanno detto giustamente che due giocatori della Spagna che non erano 21 anni erano tra i quattro più giovani, gli altri
0: esatto.
5: Tra i quattro, quarto e il quinto, Yamal e l'altro, perché gli altri tre avevano vinto tutti e tre i Mondiali,
0: esatto.
5: Uno era Pelé, e gli altri due adesso non me li ricordo tutti e due, però uno era Pelé e i precedenti avevano vinto il Mondiale,
0: ecco, sì, sì, sì, sì,
5: fatalità sì. Anche loro due,
0: allora, loro due hanno vinto, sì.
5: Diciamo che l'Argentina non ha fatto niente, non facendo niente ci ricordiamo un altro po' il fatto del pareggio.
0: Lo sai che Pelé ne ha vinte tre di Mondiali?
5: Sì, sì, no,
0: 58, 62 e 70.
5: Dopo quelli erano altri tempi,
0: ecco,
5: altre squadre, dove adesso
4: è
5: inutile, come abbiamo detto anche l'altra volta, sono Germania da rifondare, Brasile da rifondare,
0: certo.
5: La Francia che è l'unica sì. Che ha due squadre, però se gioca così non va da nessuna parte, certo. E quindi ci sono un sacco di squadre, certo. Con poi le africane che vengono
0: ma
5: fuori.
0: Appunto. Roberto, volevo sentire il tuo parere su questo mondiale, ti sei divertito?
7: Beh, adesso io non è che abbia seguito tantissime... ne abbia viste tantissime, vedevo quelle della sera, spesso, a dire la verità, vedevo fino a che non mi addormentavo, perché alcune sono state anche in degli orari abbastanza proibitivi.
0: Alle tre di notte anche, sì, è vero.
7: Sì, no, adesso quelle delle tre di notte proprio non ci ho neppure provato, insomma. In generale... come sempre, credo, perché adesso non è che nelle edizioni passate abbiamo visto tutte partite meravigliose.
0: No. Però...
7: una cosa non bellissima l'abbiamo vista. La finale non è stata, certamente, penso, la finale più bella della storia.
4: Assolutamente.
7: In generale direi che ho visto anche qualche bella partita. Per esempio mi ricordo Brasile-Norvegia,
0: sì,
7: nel suo
0: complesso
7: non è stata male. Francia-Spagna non è stata male.
0: Anche quella, sì. Certo.
7: Poi altre, insomma.
0: Allora, c'è una delusione, Marcello, secondo te, in questo mondiale?
6: Beh, diciamo che per esempio, adesso non è che mi aspettassi fuochi fulmini, però ad esempio la stessa Germania si è fermata un po' presto, secondo
0: troppo.
6: Me, perché di solito la Germania è quadrata, non muore mai, si dice quelle cose lì, magari non doveva vincere per forza, questo no, però insomma pensavo facesse un po' più strada.
0: Comunque è stato il campionato anche degli uomini leader, cioè...
4: Sì.
0: Parlo di Messi,
4: sì, a livello di goleador,
0: di Mbappé che mi ha impressionato.
4: Esatto. Adesso è il miglior all-time,
0: ha superato Fontella
4: storia, e sopra Messi e Klose,
0: sì.
4: Però sì, diciamo che le grandi le grandi figure e i grandi personaggi come per esempio Messi, Mbappé, Holland hanno tutti nascosto presente. Se vogliamo, proprio quello che forse è mancato un po' a livello di performance è lo stesso Yamal, perché poi alla fine della fiera ha fatto solamente un gol nella fase a gironi e tra l'altro un gol non clamoroso come magari ci ha abituato a far vedere perché è sotto porta e ciò nonostante comunque è riuscito a vincere il mondiale, quindi voglio dire se quello è la cosa più importante alla fine.
0: A vent'anni. Roberto, comunque il nostro campionato, cioè diciamo la figura, io a volte mi sono chiesto la nostra nazionale se ci fosse stata, se, ma il se, quel se non si fa da nessuna parte, secondo te sarebbe stata eliminata al primo turno? Io dico di sì, se ci fosse andata.
7: Beh, veramente se noi non ci siamo neanche arrivati, credo che la domanda...
0: È una domanda... Sì, certo.
5: Cioè, dove saremmo arrivati?
7: Cioè, dentro la domanda c'è anche già la risposta.
0: C'è già la risposta, esatto. No, ma ho voluto un attimo usare...
4: È vero che il girone in cui potenzialmente sarebbe andato l'Italia era sulla carta agevole, perché poi sarebbe stato il Canada, e la Svizzera e una tra... Arabia Saudita e Qatar, se non ricordo male. Quindi sulla carta, forse la Svizzera è l'avversario più temibile, visto poi il percorso che ha fatto, però come ha detto Roberto, fatica a rispondere.
0: Sì, ma io ho detto così
4: perché... Sì, è più una provocazione.
0: Esatto, una provocazione. No, perché mi sono disabituato.
4: Sì, no, ma un po' come tutti.
0: Come tutti, esatto. Tu il mondiale l'avevi visto nel 2014?
4: Io sì, ero abbastanza piccolino, avevo 10 anni, quindi... però dai, mi ricordo per esempio con la Germania che lo vinse.
0: Sì.
4: E poi nei mondiali successivi, per esempio, la Germania ha deluso molto, perché solo in questa edizione è riuscito ad andare oltre i gironi e ha perso malamente contro il Paraguay, che è nettamente inferiore. Quindi non è solo l'Italia, no, come ha detto prima Brando, anche... La Germania sicuramente, ma ce ne sono anche altre di squadre che devono essere rifondate. Penso anche, per esempio, un'altra squadra, anche la Danimarca, che non si è nemmeno qualificata e ha dei buonissimi giocatori, su tutti Højlund, che gioca al Napoli. Però ecco, adesso tra l'altro in questi giorni si sta parlando anche di Guardiola,
0: appunto.
4: Questo sogno proibito che Maldini e Leonardo stanno provando ad adescare a Barcellona. Però sembra alquanto complicato, perché come aveva già preannunciato lui, da quello che si legge, vorrebbe prendersi almeno un anno sabbatico dopo 10 anni al Manchester City. Non so voi cosa ne pensate di un potenziale arrivo di Guardiola sulla panchina italiana.
0: Se venisse tanto meglio, però io preferirei un italiano.
4: Ah, preferisti un italiano?
0: Io l'ho sempre detto, francamente, è Baldini. Io lo vedo, è l'uomo delle, per me, poi dopo io posso sbagliare.
5: Sì, da ci vuole una rifondazione.
0: Baldini secondo me
5: è un italiano, però ricordiamoci che Guardiola ha giocato in Italia.
0: Sì, questo è vero, questo è vero.
5: Il dubbio su se accetto o meno, io dico, allora lui ha detto subito io mi prendo un anno sabbatico, perché mi incontri?
0: Appunto.
5: Allora, perché mi incontri?
0: Perché
5: comunque sei curioso da quello che ti vogliono proporre, quindi una mezza idea ce l'hai.
6: Altrimenti
5: ragazzi, non state a perdere una settimana con me,
4: Certo.
5: Ne avete tanto da fare, perché tanto nel giro di 2 o 3 giorni adesso lo devono trovare sto cittino,
0: facciamo
5: come vogliamo. Quindi non è che venite a Barcellona, se volete mangiare una pizza, ok, venite, però
6: c'è
5: la sua decisione, e no, che quindi lui è attratto da questa cosa, dall'Italia.
0: Roberto, cosa dici? Guardiola ti alletterebbe?
7: Ma io sinceramente non ci penso neanche, non mi sembra una cosa molto realistica. Io
0: quello che dicevo io.
7: Vedo che ci stanno provando, ma non lo so, io non riesco a crederci al fatto che Guardiola possa venire ad allenare l'Italia. Poi se succederà mi ricrederò, dirò che mi sono sbagliato, però... Non so, non mi sembra una cosa realistica, cosa vuoi che ti dica?
0: Certo. Marcello, vedi utopistico?
6: Vado a seguito di queste ultime discorsi che facciamo. Ti dico, è uno di quei casi dove, diciamo, da una parte c'è questa persona che noi diciamo sarebbe, vabbè, come personaggio, come persona, è uno che sa fare il suo mestiere, però vogliamo una rifondazione, vogliamo qualcosa di più nostro, di italiano, per una questione proprio perché bisogna preparare un programma che deve essere anche lungo. Sembra che vogliono, come dire, proporsi a questo grande allenatore, perché questo appunto ha giocato, certo, stato, conosce l'ambiente italiano, quindi, e poi probabilmente è proprio allettato per l'idea, la proposta, per, come dire, cercare di rifondare veramente grazie a lui, come dire, un modo, un mondo nuovo nel calcio italiano, e per lui sarebbe un'altra vittoria aggiunta ad altre, no, per dire. Però secondo me effettivamente mi sembra una cosa dove diciamo non si può incontrare facilmente domanda e offerta, ecco, diciamo così.
0: Domanda: perché l'advisor?
4: E di chi?
0: Parlo
4: di Maldini, no? No?
0: Di Leonardo. Advisor. È una figura che è un po' diversa dal solito, dai.
4: Sì, sono quelle figure che bisogna anche un po' definire, forse, ecco, poi nel momento concreto del ruolo da gestire. Io credo molto sia anche dovuto al fatto che Maldini e Leonardo condividono un rapporto molto stretto,
0: sì,
4: già dai tempi anche del Milan, si conoscono molto bene, quindi mi viene da dire che forse, poi chiaramente bisogna essere dentro, è stato anche un po' Maldini forse al momento in cui è stato contattato, certo, a richiedere questa figura vicino a lui. Poi Leonardo comunque lo conosce molto bene, il nostro paese, per esempio parla anche benissimo l'italiano, e poi ha avuto anche esperienze importanti non solo al Milan, anche al Paris Saint Germain, per esempio, quindi ha una grande esperienza alle spalle.
0: Sì, quello che volevo chiedere è perché Daniele l'advisor, perché è una figura nuova in fondo.
5: Vabbè, adesso ormai non sanno più
0: che inventare.
5: Logico, Maldini è nato un po' con Leonardo anche a livello dirigenziale, quindi c'è una bella sintonia. Leonardo conosce il nostro calcio,
0: certo,
5: lo vive, lo corre. Volevo dire un appunto,
0: sì, scusami,
5: Guardiola, che nei playoff del Brescia Guardiola era allo stadio Brescia a vedere la finale di Serie. Io la guardavo in diretta,
0: c'era Guardiola,
5: era presente lui, era presente Tonali, era presente
0: ecco, capito.
5: Quindi per questo ti dico, lui si sente una parte italiana,
0: nonostante
5: che sia spagnolo, perché però si sente una parte fondamentale. Adesso, dall'altra parte potrei, cioè lui vuole un anno sabbatico, ok, fare il DT è logico, che il CT è logico, che però c'hai degli attimi di riporto, non hai non hai una settimana di lavoro come tutti gli altri,
0: no.
5: Vai il sabato alla domenica, vedi le due partite, vedi il resto, vedi dei filmati, vedi delle cose anche così da casa, quindi potrebbe coniugare le due cose. Però come ti ho detto, io ho intenzione, ti dico di no, ti dico, cioè, inutile che vieni, ti faccio fare un viaggio, siamo tutti e due in Italia, ma uno in Barcellona e uno in Italia, che cavolo mi faccio andare là a fare?
4: No, sicuramente mi viene da dire, come ha detto Brando, la tentazione un po' c'è, anche perché lui soprattutto è molto legato a Brescia, e anche per esempio alla figura di Baggio, lui è molto legato, e quindi secondo me un po' da parte sua la tentazione c'è, anche perché poi altre nazionali in giro in questo momento, forse lui mi viene da dire vorrebbe allenare la Spagna, ma in questo momento la Spagna mi viene difficile pensare che possa cambiare allenatore appena
0: ha vinto la Coppa del Mondo,
4: e quindi proprio per questo motivo il progetto Italia può essere allettante. Chiaro che rispetto a tante altre nazioni la materia prima manca, perché poi penso per esempio anche a un'altra squadra che si deve un po' rifondare, che ha puntato su Klopp, per esempio la Germania, rispetto all'Italia un altro organico, quindi forse è anche più stimolante. L'Italia chiaramente ha dei giocatori che sono di un altro livello, soprattutto nella fase, nella zona tre quarti attacco, rispetto a tante altre nazionali l'Italia manca, però forse per questo legame potrebbe farsi un po', diciamo, potrebbe flirtare con questa opportunità, però secondo me alla fine declinerà, anche perché l'ha ribadito più volte che vuole prendersi un anno sabbatico, e credo che alla fine opterà per quella soluzione.
0: Allora Roberto, è una lotta a due, cioè tra Mancini e Conte.
4: Anche Pirlo,
0: terzo, certo.
7: Beh sì, infatti c'è questa carta sorpresa che insomma non ci aspettavamo, Pirlo. Io credo che uscirà da questi tre qui l'allenatore della nazionale, insomma non credo che possano entrare in gioco altre figure.
0: Sì, sì, sì, certo.
5: Anche se ha messo Baldini.
0: Anche se ha messo Baldini. Vabbè, ah, io l'ho proposto. Cioè,
5: non hanno
0: scartato neanche Baldini, vedi?
4: Però io credo che Baldini forse sia un po' proprio defilato rispetto agli altri.
0: Non lo vedi te?
4: No, sì, a parte quello, credo che in questo momento, soprattutto Mancini e Pirlo, si parlava di loro due. Poi Conte, non so se avete visto, l'altra sera, dopo la finale, è stato ospite da Zon nel post partita e ha svelato che ancora non è mai stato contattato da nessuno della, diciamo, da Malagò o da Maldini.
0: Certo.
4: Quindi, non lo so, Pirlo, le ultime esperienze da allenatore non sono state brillanti.
0: No, per
4: diciamo.
0: Niente, per niente.
4: E è vero che lui condivide un grande legame con Maldini, quindi forse anche per questo che si sente un po' parlare di Pirlo. Mancini, lo sappiamo quello che ha fatto e quello che non ha fatto. E io, come avevo detto anche le scorse puntate, opinione personale, punterei su Conte, perché nei momenti di rifondazione sarebbe il migliore. Però dopo non so cosa ne pensate voi, chi preferireste.
0: Io rimango sempre della mia idea. Però Marcello,
4: Baldini.
6: Giusto, mantenere
4: per i giovani anche.
6: No, secondo me
0: per i giovani più che altro,
6: Penso che il nome di Pirlo è stato inserito probabilmente è un modo anche strategico di mettere sul tavolo un'altra persona, una pedina, diciamo, che conosco loro nel senso possibile, ma possibile, però secondo me potenzialmente non è praticabile se uno pensa poi veramente ad una rifondazione tecnica di tutto, con massimo rispetto per la persona, perché l'idea a livello calcistico è stato, come calciatore chissà, però appunto non avendo avuto ottime esperienze almeno a livello di allenatore negli UD club, così non hai quelle garanzie. Purtroppo c'è da dire, in altri momenti con altri tipi di squadre, con altri tipi di calciatori, uno potrebbe dire provo perché magari mi interessa, mi piace questa idea, però in questo caso qui veramente serve qualcosa che, come dicevi tu, Baldini, che ha avuto a che fare, sa come lavorare con Legione, anche perché la squadra che sta venendo fuori deve essere per forza nuova, rifondata, giovane. E speriamo che abbia così lontanamente una storia tipo quella della Spagna, che magari ci fosse una specie di cantera nostra, ma
0: esatto.
6: Sai, noi siamo cantanti, così mi viene questo simbolo,
4: speriamo
6: che una storia di stornelli, canzoni, eccetera,
0: dopo,
6: eccetera.
0: Allora, dopo la disfatta del 74, chiamarono Bernardini. E dopo da Bernardini ci fu Berzot, fece il 78 e poi l'82, vinse. Per dire, ci vogliono anni anche.
5: È difficile fare il CT nazionale, guarda Ancelotti.
0: Ancelotti stesso è stato riconfermato. Bravo, bravo.
5: Però il discorso diventa questo, cioè adesso tu vieni da tre mondiali che non hai partecipato.
0: Appunto, vuol dire tanto.
5: E questo è il guaio, che non si puoi permettere di sbagliare.
0: Certo, esatto.
5: È la scelta giusta, Pirlo. Per me è un depistaggio
0: per
5: cercare di coprire.
6: A me sembra quello, infatti.
0: Un depistaggio.
5: Perché se no tu ce l'hai in casa, hai i bambini.
0: Certo, esatto. Sì. Roberto, che sia un depistaggio, Pirlo, come dicono qui?
7: Ma perché dovrebbe esserlo? Non...
0: No, perché magari stanno lavorando sotto traccia Maldini e Leonardo per una sorpresa, un po' come fa Carnevali. Alla fine dopo faccio la
4: fuori il coniglio del cilindro.
0: Il coniglio del cilindro, esatto.
5: No, Cilic. Non volevo andare sulla Juve, ma ci ha dato. Dai.
7: Adesso voglio dire, lavorano sotto traccia.
0: Dico
7: così per dire. Insomma, mi sembra la trama di un film di 007.
0: L'ho detto. No, comunque dai. Adesso.
7: Non credo che, cioè, se loro stanno parlando con qualche allenatore e non vogliono farlo sapere, guarda che i modi ci sono.
0: Sì, quindi... lo so, ma ho detto così per dire, ecco. No, ma ci mancherebbe, dai.
7: E poi non, cioè, sinceramente, quale allenatore?
0: Appunto.
7: In questo momento gli allenatori, diciamo, affermati, esperti, con un curriculum importante sono Conte e Mancini.
0: Appunto.
7: Diciamo, la sorpresa che non ci aspettavamo può essere Pirlo, poi io non vedo chi ci possa essere in questo momento, chi c'è. Non ci sono allenatori di un certo livello in giro liberi, quindi...
0: Sì. Comunque, volevo chiederti, di questo mondiale trampiano.
4: Ah, sì.
0: Ecco, ha suscitato molte polemiche. Rimarrà Trump nella storia anche per aver dato via libera ad Infantino.
4: Sì, sì, sì.
0: Ecco, per questa cosa poi... che contro ogni norma regolamentare.
4: Sì, poi, ma anche se si guardano le immagini della celebrazione post partita, si percepisce un po' di, non voglio dire astio, però un po' di dispiacere, certo, possiamo chiamarlo così, dei giocatori della Spagna, del fatto che Trump fosse lì per il momento in cui si saltava la Coppa.
0: È come avere Adani. Sì. Vabbè, dai, scusa.
4: Anche Rodri, quando sta per alzare la coppa,
0: è vero, l'ho visto.
4: Accompagna con lo sguardo Trump verso il lato, verso l'uscita. Quindi,
0: ma anche quando prendeva su Infantino, che l'ha preso,
4: sì,
0: non voleva guardarlo, l'ha preso. Comunque, dai,
5: ha fatto tutta una serie di trasmissioni,
0: sì, esatto,
5: continue di Infantino. Ai regolamenti della FIFA, perché
0: appunto
5: la stessa coppa viene portata, la deve toccare solo il capitano vincitore, invece Trump, se avete visto l'immagine, gliel'hanno portata lì, l'ha toccata, la quella, anzi la vuole tenere, che infatti dice no, abbiamo lui, ci ha portato lui, ragazzi, è un attore, nato,
0: fa quello che vuole, dai.
5: Cretino, chi glielo fa fare?
0: Sì, certo.
5: Cretino, chi glielo fa fare?
0: Dai, dalla Groenlandia al pallone, alla Coppa del Mondo.
5: Lui,
0: vabbè,
5: lui adesso, cioè, altro rimarrà presidente. Lui, sì, non lo so, se il Cretino rimane presidente.
0: No, è tutta una questione di politica, no, ma faccio per fare...
4: Sì, di potere, dai.
0: Di potere. Comunque, quando ripartiremo a settembre... Voglio dire, noi ripartiremo con la National League.
4: Ah, sì, sì, sì.
0: Ecco, tanto bene. Cosa dici, Federico?
4: Non lo so, io non sono un grande fan della National League.
0: Nemmeno io. Per me è stata messa lì, però non lo so, neanche Marcello credo che lo sia.
6: No, ma è un torneo, usiamo questo tra
0: virgolette. Per riempire amichevoli, dai.
6: Sì,
0: per incassare.
6: Per incassi, esatto.
5: Perché prendono un sacco di soldi.
0: Ma certo. Ma anche Roberto diceva che non gli piaceva tanto la National League, vero? Roberto? Ci sei?
7: Stai parlando con me?
0: Sì, Roberto, dicevo, anche la ripartiremo dalla National League, ma non ne sentivamo il bisogno di un altro torneo in più, insomma, questo proprio io lo ritengo inutile, però dai, che dici, Roberto?
7: Ma non è che mi abbia mai entusiasmato la National League, in questo caso, però paradossalmente per l'Italia potrebbe tornare utile, noi dobbiamo partire con un nuovo ciclo.
0: Certo.
7: Perché adesso non sappiamo chi sarà questo famoso allenatore, ci dovremo arrivare, perché prima o poi ci dovremo arrivare.
0: Sfoglieremo la margherita.
5: Non è divino, anche
7: sbaglio. Dovremo partire con un nuovo ciclo, penso che si punterà anche sui giovani, perché è una nazionale anche da rinnovare, e quindi la Nations League può essere anche un buon banco di prova, intanto per cominciare a ricostruire la nazionale, perché poi una cosa veramente che conterà tanto sarà qualificarsi per gli europei e per i mondiali.
0: Certo.
7: Quindi anche se non mi ha mai fatto saltare di gioia, in questo caso potrebbe in qualche modo tornarci utile.
0: Certo. Per i prossimi europei, in questo caso, Federico.
4: Sì, soprattutto per le qualificazioni.
0: Esatto.
4: Prima degli europei per le qualificazioni. Poi forse le qualificazioni agli europei sono più agevoli, mi viene da dire, rispetto a quelle dei mondiali.
0: Hai detto bene.
4: Perché l'Italia negli ultimi anni, anche penso per esempio a Mancini, le qualificazioni agli europei che poi sono state vinte erano state fatte in modo perfetto, quasi perfetto.
0: Esatto.
4: Però chiaramente sono sempre partite molto difficili. La Nations League sì, può essere un... possiamo dire un trampolino di lancio magari per alcuni giovani,
0: anche un banco di prova,
4: banco di prova per qualcuno che magari si affaccerà per la prima volta in questo nuovo mondo della prima squadra, e vedremo, dai, soprattutto dipenderà chiaramente dal nuovo allenatore, dalle scelte che verranno fatte. Ancora un po' prematuro parlare di Nations League per l'Italia, bisogna più che altro concentrarsi sulla figura del nuovo allenatore.
0: Sì, io parlo che è l'usato sicuro, nel senso, parlo di Malagò, nel senso che io non l'avrei mai eletto, però c'è un gioco di potere lì.
4: Sì, ma però ho visto che anche da, per esempio, anche sempre facendo riferimento a Conte, lui per esempio, se non sbaglio, l'ha appoggiato, ha appoggiato la figura di Malagò.
0: Sì, lo so, però.
4: E, poi chiaramente, quando, mi viene a dire, quando si trova di fronte a delle scelte così importanti, sono sempre un po' divisive, si fa fatica ad accontentare tutti.
0: Io Maldini l'avrei visto proprio presidente della Federcalcio anche.
4: Ah, proprio al posto di Malagò,
0: anche, va bene come direttore tecnico, sì. Però è una mia idea, ecco.
4: Anche al posto di Malagò.
0: Al posto di Malagò. Per non, perché, per non dire i soliti noti, non so se anche Daniele.
5: Tutto un giro di colle, tra l'altro.
0: Dico così, ma poi.
5: Come ci sono dei regolamenti che lui non si poteva candidare, perché lui si è dimesso dalla FIGC per riuscire a diventare presidente del CONI. Doveva dimettere dal presidente del CONI per essere in grado e essere iscritto alla FIGC.
0: Certo.
5: Quindi non poteva essere eletto lo stato attuale.
0: Ecco, vedi? Vedi, vedi, vedi.
5: Il potere purtroppo, vabbè,
0: logora che non ce l'hanno.
5: Però sì, certo. Anche lì siamo andati sull'orlo delle regole.
0: Sì, appunto è quello che.
5: Ci sono, ma ci sono per noi se ci andiamo, sì, non per altri.
0: Per altri.
5: È logico che, come ti ho detto, l'inerzia è sempre quella. Adesso speriamo che abbia capito, dando poi quello che Maldini chiedeva, la libertà di decidere, perché altrimenti lui non ci sarebbe andato, togliendosi una parte del potere, diciamo.
0: Esatto, ecco, quello che dicevo.
5: Era questo, perché sennò.
0: Infatti.
5: Però ecco, Conte, ragazzi, non si può prendere tanti soldi per un allenatore in Italia, dai.
0: Quando quella volta
5: la squadra di calcio spende i suoi, la nazionale italiana. Con la crisi che c'è in Italia, esatto, non può arrivare a fare queste cose.
0: Così. L'altra volta, quando hanno assegnato a Conte, c'è stato uno sponsor che ha coperto l'ingaggio. Ti ricordi, Federico?
4: No, adesso non mi
0: ricordo. No, no, Daniele, scusa.
5: Non è che c'è stato uno sponsor. Quello sponsor era dell'Italia. L'Italia non l'ha recepito.
0: L'ha dato lui, ho capito.
5: Cioè, certo. Gli ha dati a te, ma li ha persi lui. Cioè,
0: sì, sì, ho capito.
5: Ma alla fine chi l'ha pagato? L'Italia.
0: L'Italia, certo.
5: Allora, non li ho visti quei soldi. Adesso è uguale, dicono. Le società di Serie A sono per Conte e sono per togliersi dei soldi che la federazione avrebbe dato alle società.
0: Certo.
5: Quindi.
0: Sì, sì, sì, tutto, tutto.
5: Ma se abbiamo questi soldi in più,
0: è vero.
5: Ma ci sono tante cose da fare in Italia.
0: È vero.
5: Dove siamo pieni di debiti.
0: Lo so.
5: Allora?
0: Appunto.
5: Cioè, perché facciamo. Allora, ragazzi, se vuoi allenare l'Italia, devi fare un sacrificio.
0: Ah, certo.
5: È un pregio fare quello lì. È un pregio. Poi certo. Ti chiamano l'estero, te ne danno 10, facciano quello che vogliono.
0: Sì.
5: Per carità. Ma nel tuo paese. Non sei, io non sono una città, io sono l'Italia, rappresento tutto il popolo italiano. Il popolo italiano è pieno di debiti.
0: Infatti.
5: E allora?
0: Roberto, i soldi si trovano sempre?
6: Insomma.
0: Cosa dici?
7: No, non ho capito, i soldi si trovano sempre.
0: Si trovano sempre nel senso per fare i CT, per coprire anche, fare, dice Daniele, che in genere quella volta quando ci fu l'elezione di ACT di Conte, dicevano che c'era stato lo sponsor che aveva coperto l'ingaggio. Anche in questo caso, se Conte dovesse venire, dovrebbe essere ricoperto da uno sponsor della nazionale, non so, io dico l'Adidas per dire.
7: Allora, intanto ho capito, se ho capito bene, che Conte accetterebbe di arrivare alla nazionale, ma non chiedendo un ingaggio proibitivo, credo intorno ai 4 milioni. Mancini credo che si tra virgolette accontenterebbe di 2 o una roba del genere, anche perché si è reso conto che quando se n'è andato ha fatto una figura veramente barbina e quindi, diciamo, tra virgolette, sarebbe un po', come dire, una sua ricompensa, certo, per essere andato via come è andato via. Se Conte veramente si adeguasse a prendere 4 milioni, non penso che ci sia bisogno di più di tanti sponsor. Poi se ci sono degli sponsor, tanto meglio, per carità. Però non mi sembra una cifra proibitiva, tornando indietro al discorso di Guardiola, se noi pensiamo che Guardiola è abituato a prendersi 24 milioni all'anno, lascia pure che possa dire vengo a prendere meno, ma viene a prendere 3-4 milioni.
0: Appunto.
7: Dai.
0: È come se fossero noccioline, Federico, sì, sì, scusa.
4: No, è vero. C'è da dire che in generale nelle, come CT della Nazionale non girano mai stipendi elevatissimi, questo da, un po' dappertutto. Il più pagato in questo momento credo che sia Ancelotti, per esempio, che dovrebbe prendere meno di 10 milioni. Quindi quando si accetta un incarico del genere è chiaro che forse l'aspetto del denaro si mette un po' da parte.
5: Allora lui è andato in una federazione straniera.
0: L'hanno confermato, perché
4: sì, l'hanno confermato per la storia, per l'esperienza.
0: Bravo.
4: Però sì, anche per esempio dal punto di vista di Guardiola ci sarebbe anche da far quadrare l'aspetto economico, perché chiaramente uno degli allenatori che dopo si può opinare migliori della storia del calcio,

0: Se hanno nominato più di una volta questo Guardiola e Guardiola appunto non si è negato subito, ci provano veramente, cioè, questa è la sintesi, no? Provare cosa vuol dire? Trovare la copertura. Nel senso che lui probabilmente accetterebbe, ha fatto capire in qualche modo che accetterebbe. Non vuol dire che ha accettato,
1: No, esatto,
0: accetterebbe.
1: sono due cose diverse,
0: Cioè, può andare al tavolo a parlarne,
1: però
0: ecco,
1: al
0: è già
1: tavolo
0: qualcosa.
1: si è fermato e
0: Sì.
1: tanta roba.
0: Sì, infatti, solo che devono trovare una copertura che non è poco, perché Guardiola non viene per 2-3 milioni, non
2: Sì.
0: credo. Quindi parliamo di cose toste, insomma.
1: Adesso parlavano, comunque parlavano meno di 6 milioni.
2: Meno di
0: Beh,
2: 6 milioni.
0: non sarebbe neanche tantissimo,
1: Parlavano,
0: per, se
1: dopo.
0: parliamo
1: Noi
0: di...
1: è logico, ascoltiamo.
2: Ascoltiamolo,
0: Sì,
2: certo.
0: però,
1: capito? Allora, io vado su un tecnico straniero, come è stato Ancelotti là, è logico che se fosse stato un
2: C'è un
1: tecnico
2: costo.
1: brasiliano avrebbe mandato via, ma 10 milioni c'è il contratto ancora per 3 anni lui. Vuol dire dare 30 milioni a un tecnico che mandi via. Non so se lo sappia, perché se lo esonera di te, glieli devi dare.
2: Certo,
1: Ma,
2: sì.
1: ecco,
2: Per quello
1: allora,
2: che dici, me lo
1: cominciamo
2: confermano,
1: a cioè,
2: tanto.
1: poi è logico, Ancelotti è un gran bravo allenatore.
0: Certo.
1: Il Brasile è logico che è da rifondare perché non ci sono più. Una volta erano 40 campioni, venivano quasi
2: Esatto,
1: che al 20. Adesso
2: sì.
1: Dio grazie che ne trovi 6, 5, 6,
2: Sì.
1: 7.
0: Gli altri sono comprimari, diciamo,
1: Gli
0: quelli che
1: altri
0: giocano.
1: sono come l'Italia,
0: Sì,
1: insomma,
0: sì.
1: dopo devi metterli insieme.
2: Nella Francia ci
1: Ci
2: sarà
1: serve.
2: Zidane dopo
3: Sì,
2: Deschamps.
3: Zidane, già è già
2: È
3: ufficiale, si
2: già
3: è preso da un
2: ufficiale,
3: po'.
2: ecco, appunto.
3: Si è preso da un
2: Beh,
3: po'.
2: la Francia c'ha tanto di quel materiale,
0: Dici.
2: voglio dire, c'ha
1: Francia
2: due o tre
1: adesso,
2: squadre da fare, guarda.
1: Francia adesso è il Brasile di una
2: Beh, il
1: volta.
2: Brasile di una, hai detto
1: È il
2: bene.
1: Brasile di una volta.
2: Infatti,
1: A
2: dai,
1: livello di
2: comunque.
1: giocatori, la Germania è molto scarsa a livello,
2: Sì, sì,
1: perché
2: sì, sì.
1: giocatori tedeschi proprio che una volta andavano a go-go, adesso non li trovi, vengono a cercarli i giocatori in Italia, i tedeschi,
2: Certo.
1: quindi vuol dire che c'è una penuria anche lì di cose. Gli inglesi è un'altra società dove anche lì qualcosa c'è, ma non
2: Certo.
1: è trascendentale,
2: Certo.
1: capito?
2: Tra l'altro ho letto ieri che è morta una vecchia gloria,
1: Chi?
2: Kevin Keegan,
1: Keegan.
2: giocatore del Liverpool, che ha vinto la Coppa Campioni tanti anni fa,
1: Due
2: insomma.
1: volte pallone
2: Due
1: d'oro.
2: volte pallone d'oro, te lo ricordi, Marcello?
1: Settantacinque anni,
2: Certo.
1: era un pezzo che
2: Esatto,
1: era
2: era un
1: malato.
2: giocatore
0: Molto alto,
2: non molto
0: un
2: alto.
0: finto Maradona
2: Esatto. Te lo
0: inglese, da
2: ricordi
0: vederlo.
2: Roberto Kevin Keegan? Ecco,
4: Sì, che me lo ricordo, certo.
2: insomma, era un gran fuoriclasse all'epoca che, dai, nel
0: Tamugno,
2: senso,
0: come si
2: esatto.
0: direbbe, un fisico
2: Sì,
0: un po'.
2: infatti, visto che,
1: Lui finì in Germania, se non mi
2: sì, mi sembra
1: sbaglio.
2: che finì in Germania all'epoca. Perché poi era Liverpool, vinse quell'anno, vabbè, la Coppa, ma quella era
1: No,
2: un'altra.
1: no, però dopo andavo a giocare in
2: In
1: Germania.
2: Germania, sì, dopo. Dispiace, perché sono sempre pezzi di un
1: Sì, no, a
2: passato di
1: parte che
2: giocatore.
1: ha avuto dei problemi di
2: Sì,
1: salute,
2: quello
1: quindi
2: sicuro, quello mi
1: quello dispiace
2: dispiace,
1: ancora di
2: insomma.
1: più.
2: Comunque, chiaro. No, comunque. Ascolta, facendo una capatina sul Cesena, volevo dirti, Alino Diamanti ti ispira?
1: Diamanti, ragazzi, abbiamo detto, è una scommessa, è stato messo lì, adesso non è che lo possiamo giudicare
2: No, no,
1: prima
2: no,
1: ancora di
2: infatti.
1: vederlo. Io giudicherei più, quando dopo gli hanno fatto la squadra, giudicherei più chi ha fatto la squadra, più che
2: Certo.
1: Diamanti che l'idea è mettere in campo, perché adesso si stanno appoggiando su degli grandi svincolati,
2: Sì, lo so.
1: perché non hanno i soldi, ragazzi, tanto
2: Ah,
1: la
2: lo
1: realtà
2: so.
1: è lì. Adesso tengono spendi perché è andato via Cerri.
2: Certo.
0: Mi ricordo un'altra bianconera comunque, un'altra squadra
2: Esatto.
0: bianconera comunque.
1: Capito? E lì il discorso è facile, Diamanti, se gli dai quelli, che colpa ne ha lui? Perché
2: No, ma
1: se gli
2: già.
1: fai fare la squadra lui, magari ti chiede qualcosa di diverso.
2: Certo.
1: E lì non ci sono i soldi.
2: Adesso vediamo cosa farà Mancini.
3: Sì,
2: Federico, perché.
3: sì. Intanto nelle cessioni è stato fatto qualcosa, perché poi è stato venduto Berti,
2: Un peccato.
3: che sì, è un po' un peccato, però probabilmente una cessione un po' importante ce la si poteva immaginare, visto che il finale della stagione e poi comunque qualche giovane rampante come appunto Berti, quindi qualche richiesta ce la si poteva aspettare, e è stato appunto Cerri è andato via a parametro zero. E bisognerà vedere, sì, chi verrà comprato, e anche in base alle richieste dei diamanti
2: Certo.
3: e alle eventuali differenze rispetto alle richieste di Cole. È chiaro che forse non c'è tanta fiducia attorno a questo nuovo progetto, perché poi, vedendo anche il finale della scorsa stagione.

0: e la scelta di mandare via. Adesso mi sfugge il nome, quello che c'era, l'interprete precedente,
1: Mignani.
0: Mignani, che c'era prima di Cole, e la decisione poi di mandare via Cole stesso, quindi non so se si percepisce molto entusiasmo attorno a questo nuovo progetto. È chiaro che comunque le basi, mi viene a dire, ci sono da cui poter ripartire la prossima stagione. Bisogna cercare anche un po' più di continuità poi.
1: Certo, tra l'altro riparte anche Rimini dai Riminesi.
2: Rimini riparte dall'eccellenza, tra l'altro si è scritto che San Marino,
1: Ah, ecco.
2: che ieri è ufficiale che
1: La
2: ha
1: quota.
2: versato la quota, quindi San Marino a tutti gli effetti è iscritto, e quindi lascio per vedere, perché la piazza di Rimini, lo sai, non è che devi stare lì
1: No.
2: 5 anni in eccellenza,
1: No,
2: e
1: punto.
2: tra 3 anni si aspettano che sei in Serie D, insomma, cioè, i
1: certo.
2: riminesi,
1: I
2: perché
1: riminesi.
2: potenziale Rimini ce n'è, insomma, più che Cesena a livello di soldi.
1: Certo.
2: Dopo dove li buttano è un'altra cosa, però potenziale c'è.
1: Poi tra l'altro c'è anche lo sponsor del Cesena che mi sembra ci sia Amadori
0: Sì,
1: dentro, vero?
0: e bisogna vedere, dai, anche il presidente quanta disponibilità finanziaria ha poi in questo progetto. E chiaramente riguardo Diamanti, non lo so perché manca sempre quel fattore dell'esperienza. Poi
1: Sì, ha allenato il Melbourne da
0: ha
1: Manti.
0: allenato in
1: In Australia,
0: Australia
1: Melbourne, che dicevano,
0: e
1: appunto.
0: in Italia non ha mai avuto esperienza su nessuna panchina. È un po', ecco, sotto questo aspetto diciamo, è simile alla scelta di Cole, perché poi anche
1: Sì.
0: Cole non aveva mai allenato in generale,
1: Certo.
0: e Diamanti non ha mai allenato in Italia, speriamo che non vada a finire nello stesso modo,
1: Ma
0: chiaramente.
1: Marcello, una tua opinione?
3: No, cioè, come diceva un personaggio molto importante, Mumble Bumble, diceva una
1: Sì.
3: signora molto più importante di me, e nel senso, no, cerco di dare una risposta, così il mio parere. No, in effetti, come diceva Federico, è una situazione. Non è uguale, simile a quella dell'anno scorso, ma insomma, sempre questa sorta di nuova, come dire, nuovo personaggio che chiaramente italiano quello che è, però non ha avuto esperienza in Italia, è importante nel Cesena, dopo quello che è successo l'anno scorso, provi così di rivoltare, come dire, il progetto che era in corso d'opera, anche se non andava benissimo, insomma, però stava in piedi col scorso campionato, hanno provato così la carta col, quindi questa cosa strana, nuova, andata male. E adesso si tratta di partire con una nuova stagione. Speriamo che ci sia quell'entusiasmo giusto di fare una buona stagione, chiaramente, e utilizzare la fucina giovane del Cesena, Cesena anche Primavera, che quella è sempre stata ottima, diciamo.
1: Certo. Roberto, si riparte ancora chiaramente con Diamanti, ma anche si spera delle prospettive perlomeno di valorizzare. Io dico che della primavera qualche giovane potrà essere promosso in prima squadra. Vero Roberto?
4: Ma guarda, abbiamo già parlato alcune volte di questa cosa, e ho visto tra l'altro che la pattuglia dei ragazzi che ha portato in ritiro è una pattuglia abbastanza nutrita, anche se qualche elemento lo stanno tra virgolette perdendo, perché Papavade è andato, mi sembra, alle Alpi Bolognesi, se mi ricordo bene. Ma Papavade, per carità, ha tante belle qualità, ma sinceramente la base tecnica per la Serie B,
1: Non
4: no,
1: c'è.
4: non mi sembrava un ragazzo che potesse tenere la Serie B. Poi c'è Galvagno che si è dovuto operare quella caviglia che gli faceva male già dalla fine del campionato, Poletti non ho capito bene che problema ha avuto, insomma, quindi. Però ce ne sono ancora alcuni in squadra, poi come ti ho già detto
1: Sì,
4: altre
1: altre
4: volte è
1: volte, sì.
4: chiaro che capire chi rimarrà è difficile, questo dipenderà da quello che vorrà fare Diamanti, insomma.
1: Certo.
4: Si è ristabilito Bertaccini, che è un ragazzo che secondo me potrebbe anche rimanere, perché no? Perché ha caratteristiche che secondo me, visto che vede bene anche la porta, batte bene i calci di punizione, Poi c'è Toschi che può coprire vari ruoli davanti, però ripeto, adesso bisogna capire chi piacerà in particolare a Diamanti. Certo è che se la Primavera è arrivata in finale nelle prime quattro a livello italiano, devono questi ragazzi trovare uno spazio. Chiaro. Perché altrimenti sarebbe un controsenso, no? Avere avuto una Primavera così forte e non avere nessuno di questi ragazzi in prima squadra.
1: Daniele, che dici?
2: Uno è andato con Campedelli.
1: Uno è vero, Forlì.
2: L'altro era già l'anno scorso lì, comunque, che è stato riconfermato. Sempre tutti e due dei giovani del Cesena. Tanto Campedelli, quelli che conosce, se gli serve, tenta di convincerli di andare di là, ragazzi.
1: Certo.
2: Adesso bisogna vedere. Cesena deve fare una scelta, cioè deve fare una scelta ben definita. Se partite con un allenatore nuovo, giovane, o costruisci una squadra basata, programmata per salvarti, però comunque costruisci una squadrina per il futuro, differentemente ti butti dai falchi e non sai cosa prendi. Dopo poi bisogna vedere se l'allenatore è capace di tenere. Adesso parlano i due svincolati dalla Sampdoria.
1: Sì.
2: Ragazzi, se due svincolate la Sampdoria, non credo che facciamo tante cose, però vanno sugli svincolati perché almeno non pagano il cartellino societario. È fuori di dubbio, quando vai lì sei con l'acqua alla gola, capito? Però se erano, come dico sempre io, se erano buoni, la Sampdoria si sarebbe tenuta, tanto sarebbe che lei.
1: Sì, appunto.
0: Sì.
2: Penso che...
1: Volevi aggiungere qualcosa, Felice?
0: No, ha detto bene Brando, sì. Bisogna capire un po' il mercato, scopriremo certo. Di più nelle prossime settimane.
1: Sì,
0: poi
1: piano.
0: I giocatori giovani, ecco, ci sono, perché sono stati ottenuti grandi risultati con la Primavera. Bisognerà chiaramente integrarli anche con giocatori un po' più esperti, perché poi bisognerà cercare, mi viene a dire, un mix tra giovani talentuosi e magari giocatori esperti di categoria che possano aiutarli a crescere, a maturare.
1: Certo. Roberto, ascolta, adesso siamo in una fase evolutiva. Volevo sentire un tuo parere su questa Rimini che riparte dall'eccellenza, qua ai riminesi.
4: Beh, un parere. In questo momento è difficile avere un parere perché di fatto esiste la società. Questo sì, o almeno esiste un nucleo di soci attorno ai quali si costituirà una società, qualche di un altro credo che entrerà, si sa chi è il direttore sportivo, si sa chi è l'allenatore, una squadra ancora non c'è, quindi il parere su che cosa lo vogliamo dare?
1: No, niente, io ho detto così. Nel senso...
4: Il parere lo possiamo dare sul fatto che è positivo. Che a Rimini comunque ci sia di nuovo una squadra di calcio, questo ci fa piacere ovviamente. Io l'ho detto in altre occasioni, lo ribadisco, ritengo le persone che hanno preso in mano questa cosa, delle persone serie e degli imprenditori di livello che hanno delle attività importanti, quindi avendo una faccia, una reputazione da difendere, penso che vorranno fare le cose in maniera seria. Poi i risultati sportivi sono un altro discorso.
1: Sì, questo è chiaro.
4: E quindi tutto questo io lo vedo in modo positivo. Poi adesso diamogli il tempo di lavorare a questi signori. Penso che una base di squadra, bene o male, ce la abbiano, perché... avranno parlato sicuramente con tanti calciatori. Poi a livello di eccellenza, un conto è quando tutti presenti col nome di una qualsiasi altra società, un conto quando tutti presenti col nome del Ravenna, del Rimini, cioè calciatori di eccellenza, ma anche di Serie D, se devono venire a Rimini ci vengono tutti.
1: Certo.
4: Difficile che ti dicano di no. Ecco.
1: Federico, però perlomeno si riparte.
0: Sì, si riparte, già questa è una gran bella notizia e anche pensando un po' all'epilogo della scorsa stagione, molto molto amaro, è difficile da mandare giù. Chiaramente lo sappiamo, non è un mistero che attorno al Rimini Calcio, da parte della gente di Rimini, non c'è tutto questo gran amore magari come c'è nei confronti di altri sport. Sì. E questo sicuramente ha un'incidenza, poi vedremo la nuova proprietà come si distinguerà da quelle precedenti, però ecco, già il fatto che il Rimini ripartirà dall'eccellenza è già una grande notizia.
1: E poi, ti sentivamo appunto che anche il San Marino.
2: Anche San Marino ha trovato tutti i soldi, l'iscrizione l'ha fatta, poi cosa farà? Però intanto ha pagato l'iscrizione.
1: Certo, sarà un campionato d'eccellenza interessante.
2: No, i campionati sono sempre tutti.
1: Sì, dai, voglio dire, però.
2: Logico che. Poi adesso per vedere se ci rimane allo Spallo, lo tolgono.
1: Ah, appunto, questo è.
2: Dopo, tra l'altro c'è anche il discorso che entrando il Rimini di qua, la Spallo vada a finire di là.
1: Ah!
2: C'era anche questo discorso qui.
1: Ho capito. Erano dei maltesi, mi hanno detto, che hanno preso la Spal. Da quello che ho capito, mi sembra.
2: Sì, l'importante sono società che ripartono.
1: Sì.
2: Sono società che il calcio hanno sempre vissuto.
1: Appunto.
2: Meno male, insomma, sono sempre stati insieme.
1: Certo. Avuto
2: dei buoni risultati anche.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È logico che i momenti di difficoltà li hanno tutti. Mm. L'importante è trovare la persona adatta per ripartire, che il calcio è una banca dove metti i soldi, non, sì, non dove li porti a casa.
1: Infatti. Sì, sì. Comunque, allora, Federico, Inter e Napoli ripartono, parlando del campionato, come favorite?
0: Non lo so, perché l'Inter sicuramente...
1: Io ho detto l'Inter, sì, ho detto sì. Napoli perché...
0: Il Napoli, Allegri. Io sono molto diffidente nei confronti della figura di Massimiliano Allegri, perché...
1: Ah, beh, dopo l'esperienza dell'anno scorso.
0: Dopo l'esperienza dell'anno scorso e dopo anche gli ultimi 3 anni alla Juve, e nel mezzo c'è stato quel periodo sabbatico in cui non ha allenato, sono molto diffidente perché... non ha ottenuto dei risultati sulla panchina del Milan, disastroso l'ultima parte di stagione, veramente disastrosa, fatico a trovare altri aggettivi per descrivere le ultime partite, soprattutto a livello di performance della squadra, ha ripetuto lo stesso errore che aveva ripetuto poi alla Juve, ossia quello di non riuscire a tenere le redini di una squadra che era in caduta libera nel finale, certo, di stagione, dopo una buonissima prima parte in cui si parlava anche di scudetto, così come era stato nell'ultimo anno alla Juve, un girone di ritorno non all'altezza del suo ruolo da allenatore, quindi fatico ancora a capire le motivazioni per le quali è stata presa questa decisione dal Napoli.
1: Sì.
0: Si parla molto, ho sentito che probabilmente è stato scelto Allegri dopo il suggerimento di Manna, che era anche corteggiato dalla Roma prima che prendesse Petrachi, e quindi probabilmente se De Laurentiis avesse anche optato per un allenatore che magari non conosceva bene Manna, quest'ultimo si sarebbe anche potuto separare dalla causa Napoli, quindi forse c'è stato anche questo questo battibecco tra, certo, De Laurentiis e il DS del Napoli, però ecco, considererei soprattutto l'Inter, anche perché darà continuità al progetto delle scorse stagioni. E adesso hanno avuto un po' di problemi nell'assemblaggio della squadra, perché hanno avuto diverse delusioni di mercato, possiamo dire, tra Palestra e Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. E, insomma, bisogna riprendersi, però ecco, l'Inter sicuramente sulla carta è favorita numero uno.
1: Roberto, è il Milan che ha cominciato a spendere? Ci sei?
4: No. Sì, ma non ho capito...
1: No, spendere nel senso che l'anno scorso... era stato un po' sparagnino, ti ricordi, Federico?
0: Sì, sì.
1: Quest'anno invece sei andato.
0: Ha iniziato bene
1: in fondo, dai.
4: Vabbè, ma se tu vuoi avere una squadra competitiva, ti tocca anche spendere.
1: Certo.
4: Questo è chiaro. Sì, lo scorso anno non aveva speso molto, soprattutto a gennaio, quando a gennaio Allegri aveva chiesto un paio di rinforzi.
1: Sì.
4: Non gli sono stati portati questi rinforzi, È chiaro che ci voleva un centravanti, perché da quando è andato via Giroud un centravanti all'altezza il Milan non ce l'ha, non ce l'ha avuto e non ce l'aveva, ed è stato preso un difensore forte che anche quello serviva, ma non è finita, perché certo, per vuole... essere veramente competitivo ci vuole altro.
1: Certo, certo.
4: Poi non so, non capisco bene come debba essere gestita questa società, perché sembra che voglia fare tutto cardinale. Tutto cardinale. Staremo a vedere.
1: Infatti. Federico, scusa, volevo dirti, Daniele, invece noi cioè parliamo, ripartiamo dai carnivali che aveva Massara. Dai, scherzo.
2: Noi ripartiamo dagli errori fatti negli ultimi tre
1: anni. Esatto, cioè praticamente da zero.
0: Perché dici così, Brando? Perché dici così degli errori fatti?
2: Perché abbiamo lì dei giocatori. Prendi Arthur, che ha ancora il contratto di 2 anni. Douglas Costa, che ha il contratto di 2 anni. Ma
1: c'è anche Mili.
2: 5-6 milioni all'anno. Cioè, come fai ad aver fatto un contratto così lungo un giocatore? Appunto. O Penda stesso adesso c'ha un contratto lungo e non vuole andare via.
1: Certo, chiamalo scemo.
2: Se cazzo si impunto, lo fai? Cioè, è stato un disastro, nel senso che hanno preso perché dovevano far vedere che prendevano il campione, alla fine
1: ci abbiamo rimesso,
2: abbiamo speso dei gran soldi, e Kuppmeier, cioè, è stato un continuo susseguirsi di errori.
1: Esatto.
2: Giusto perché la piazza voleva e loro compravano uno per comprare, ma non sta così. Cioè, te devi comprare, adesso almeno questo dice, ok, voglio quello, costa troppo, no, non lo vado più a prendere. Me lo voglio andare, me lo danno così, sennò che stia pure là.
0: Era un po' la filosofia di Comolli questo.
2: Vabbè, Comolli ha fatto i suoi errori, anche troppi. Allora. Quindi
1: algoritmo sempre.
2: Stiamo attenti
1: all'algoritmo.
2: Alla fine arrivano gli italiani, arrivano i pappagalli, petta, questo 10, no, no, 40. Tanto ce li danno.
1: Sì, esatto.
2: Allora ci hanno preso per la banca
1: del Marcello.
3: No, ho sentito che a dire l'ultimo, ho sentito proprio oggi, diceva che se Nico Gonzalez non vuol tornare, che lui deve tornare.
1: Faccio
3: per dire che siamo in balia di queste cose.
1: Vuole rimanere Atletico?
2: Adesso vuoi rimanere là?
3: Perché da Simeone, no, immagino.
1: Sì, certo.
2: Adesso con questo vuoi rimanere, ok. Ci danno quei soldi lì,
1: se no
2: ti torni a casa.
1: Esatto.
2: O ci sono i soldi o torni a casa. Esatto. Un po' la politica è sempre fatta. Certo. Berardi c'è stato dietro 6 anni per prenderlo, come non l'abbiamo mai preso.
3: È vero.
2: Perché più tu lo cercavi, più lui alzava il prezzo.
3: Esatto.
1: Sì, questo è vero.
2: Allora, è capace, capito, di fare le cose.
1: Certo, certo.
2: Capisce anche quanto invece non devi spendere. Perché spendere per spendere, poi dopo fanno un mucchio i soldi.
1: Federico, c'è di
2: più. Quante ne abbiamo lì da vendere? Abbiamo più di 10 giocatori.
1: Fai una squadra.
2: Dicono non compra, ma...
1: Ma cosa vuoi dire? Poi quello che compra si rompe.
3: Mi dispiace che Di Gregorio non lo devono tenere.
1: Poi hanno la sedia che non vuol partire.
3: No, dai, Di Gregorio ha detto che lo devono tenere. Non riescono a piazzarlo.
2: Non
3: dispiace.
2: Non cerca nessuno.
3: Sì, infatti.
2: Adesso cercano di piazzare Perin.
1: La sedia.
3: Preferito di Stefano.
1: È la sedia.
2: Perin vuole il Genoa, che la vita che lo vuole. Si è prestato il Genoa.
1: L'hanno chiamato così. Dai, preferito. No, per carità, dai, adesso.
2: Tanto, ragazzi, ti devi scontrare con quello lì. Certo. Che dici? Io lì non ci vado, io non ci vado, io non ci vado.
3: Sì, la legge del mercato.
1: Paratici ci sta facendo un buon lavoro.
2: Paratici, bisogna vedere.
1: Bisogna vedere.
2: Bisogna vedere perché il Cicero non ha fatto un gran lavoro.
1: No. Ecco. Sì, certo.
2: Allora, adesso è l'inizio, se vuole. Se hanno i soldi possono fare anche un bel lavoro.
1: Sì. Certo.
2: Anche lui vuole uno o due giocatori della Juventus.
1: Infatti l'ho sentito.
2: Adesso lì bisogna cercare. Quindi dobbiamo andare a prendere quello del Parma, Pellegrino, gli diamo il centravanti che abbiamo preso da Juventus.
1: Rotto.
2: Tre settimane.
1: No, ma dai, tanto ormai.
2: Però fanno uno scambio, perché adesso non puoi fare più il prezzo.
1: C'è il fair play, c'è tutta una serie.
2: Sì, no, ci sono dei regolamenti. Devi sommutare. Immagini c'è, quindi io te lo do con diritto di riscatto, io te lo do con diritto di controllo. No, una cosa così. Intanto girano, però Colo Muani, ci sono due anni che,
0: sì, che lo lascio
2: perdere. Cioè, è possibile che ogni volta che andiamo là partiamo da 30 e andiamo a finire 45.
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, loro partono da 30, come noi diciamo 31, no, 41.
3: Sì, è vero, è vero.
2: Cioè, allora,
1: è una diventa una chimera,
0: sì, sì,
1: è una chimera.
2: Come dico io, arrivano i pappagalli.
1: Arrivano i pappagalli, passano. Sì,
2: ok, te lo certo. Lascio lì, te lo tieni.
0: Certo, certo.
1: Comunque.
0: Prima viene da dire che
1: bisogna chiudere. Niente, allora abbiamo concluso questo nostro
0: dibattito
1: Juventino milanista, eccetera. Ringraziamo
2: dai
1: i nostri
2: italiani.
1: Esatto, tutti ringraziamo gli ospiti e soprattutto anche chi ci ha ascolto, e salutiamo anche Roberto, opinion leader, dai, faccio per dire. E ci risentiamo a settembre.
2: Buon'estate.
3: Ciao.
1: L'opinion leader.
2: Ricchiuti arrivi in Serie C.
1: Non so.
2: L'anno che lo voleva la Fiorentina in Serie A, Mignandè, perché arrivi in prendeva 250.000 euro.
1: Lo so, ricordo.
2: In Serie C noi prendeva più che andare in Serie A. Non c'è
1: esatto.
2: Andato. Non c'è andato, lui. No, no, io rimango lì. Serie C.
5: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio trasmettiamo la Santa Messa.
6: Tre dipendenze. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
7: Amen.
6: Signore, pietà.
7: Cristo, pietà.
6: Signore, pietà. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, di fede e di carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
8: Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne, pascolano in Basan e in Galaad, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira.
7: Mostraci, Signore.
8: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore.
1: Le parole di Gesù non sono sempre gentili, non sono sempre dolci. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? È una risposta piuttosto scorbutica, ma è una risposta molto importante per noi. Noi siamo mandati nel mondo per essere sale, e il sale brucia. Non dobbiamo trasformare il cristianesimo in una sorta di galateo delle buone maniere. È vero che noi nasciamo in una famiglia, ma la nostra famiglia è soltanto il punto di partenza. Svolge un compito, ci lancia nel mondo, poi noi apparteniamo ad una famiglia più grande. Le nostre mamme, quando ci hanno generato, ci hanno dato alla luce. Vuol dire che noi non apparteniamo più a loro, perché loro ci hanno dato alla luce. E noi sappiamo che la luce è Gesù. E chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio? È in questo modo che si entra nella famiglia di Dio, per un'adesione libera, consapevole, meglio se consapevole, libera. È una scelta, non è un dato anagrafico che noi ci ritroviamo, è una scelta, una proposta, un invito. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? La famiglia di Gesù è una famiglia larga, dove tutti noi possiamo entrare. Non è soltanto riservato a Maria di essere la mamma di Gesù, non è riservato soltanto agli altri parenti di appartenere alla sua famiglia, ma la famiglia di Gesù è aperta, tutti noi possiamo entrarci. E allora ringraziamo il Signore, perché con questa risposta, dal tono un po' scorbutico, in realtà ci fa un grande regalo. Il regalo di poter entrare a far parte della sua famiglia è un bel regalo. Lo rinnoverà sulla croce quando dirà a Maria, sua madre: «Ecco tuo figlio», e al discepolo che lui amava, uno dei discepoli che lui amava: «Ecco tua madre». Da quel momento quel discepolo la prese con sé in casa sua. Chiediamo al Signore davvero di prendere in casa nostra, nella casa del nostro cuore, Maria, perché possiamo lasciarci guidare nella via della conoscenza di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il popolo santo di Dio, perché sia per tutta l'umanità primizia della redenzione, germe fecondo di unità e di speranza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso e non si lascino corrompere dalla seduzione del denaro e del potere. Preghiamo. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Caterina e Giovanni. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o
0: Signore. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dal tuo angelo questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Cristo, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per redimerci, per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vita e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siamo riuniti in Cristo, in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore, con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui saremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo la tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedice Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.

0: Senti il coro?
1: Buon tutto, si può.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.
2: That's okay.

0: Alfieri e Miramare. I posti saranno 160-40 per istituto. Le attività sono state affidate per le prime tre ad un raggruppamento temporaneo di imprese che ha messo insieme le cooperative Il Millepiedi, Proges e CAD, già impegnati in progetti educativi. Per Miramare il servizio sarà invece curato da Rimini Terme. Ci sono poi 180 posti in 4 scuole paritarie, 20 a Sant'Onofrio, 40 a Maria Ausiliatrice, 50 alle Maestre Pie e 20 a Redemptoris Mater, in una scuola statale, il sesto circolo didattico, che metterà a disposizione 50 posti. Questi istituti hanno scelto la gestione autonoma con personale proprio. Le famiglie potranno presentare domanda entro il 5 agosto. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, l'accesso sarà determinato da criteri previsti dalla normativa regionale, tra cui tutele per gli alunni con disabilità o con prese in carico del servizio sociale, genitori entrambi lavoratori, particolari situazioni monogenitoriali e casi di protezione per violenza di genere. La regione finanzia il comune con un tanto rispetto ai posti attivati, si parla di un investimento di circa 200.000 euro che riguarda la copertura del personale educativo con particolare attenzione ai bisogni speciali e all'inclusione. Per le paritarie ci sarà un rimborso diretto alle strutture per ogni iscritto. Soddisfatta del risultato, anche se un po' a macchia di leopardo e con numeri più bassi rispetto ad altri capoluoghi di provincia, l'assessora Chiara Bellini. Mettere in rete scuole, comune e regione, afferma, significa costruire un quadro complesso, ma comunque capace di offrire un'opportunità importante.
1: Un nuovo spazio d'attesa per pazienti e famiglie al pronto soccorso degli infermi, taglio del nastro per il primo passo dei lavori di ampliamento dell'ospedale di Rimini. Il servizio di Stefano Ravaglia, con gli interventi di Tiziana Perin, direttrice pronto soccorso di Rimini, ed Elisa Palanghi, coordinatrice infermieristica. Sentiamo.
2: Nell'ambito dei lavori di ampliamento del pronto soccorso di Rimini si è concretizzato il primo passo, l'apertura della nuova sala d'attesa collocata a fianco dell'attuale ingresso pedonale. Si tratta di una struttura prefabbricata di poco meno di 50 metri quadrati con 40 posti a sedere, un intervento finalizzato alla creazione di uno spazio confortevole, sicuro e accessibile per l'utenza nell'ottica di un ampliamento della sala d'attesa attuale interna al pronto soccorso. Ampliare gli spazi, dunque, migliorando così anche i percorsi per renderli più accoglienti per i pazienti a supporto del lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale. E proprio quello del personale è un tema sempre d'attualità, soprattutto nella stagione estiva, con l'aumento delle necessità e delle situazioni di criticità a causa del lievitare dei flussi turistici, che si lega alle difficoltà nel reperire le risorse e a un ricambio di personale profondo dovuto a condizioni di lavoro sempre più spesso complicate, sia per l'elevata domanda di assistenza, sia per le situazioni di rischio a cui è esposto il personale sanitario. Ma come affrontare allora in modo strutturale il problema?
3: Bisogna lavorare molto con l'università, secondo me, e bisogna creare un ambiente di lavoro, diciamo, tranquillo, comprensivo da parte del direttore, e poi la gestione del gruppo, dell'intero gruppo, e la disponibilità dell'intero gruppo anche a fare dei turni impensabili, non so, il turno 12, 18, 18, 24, 18, 2 della notte, in maniera tale da poter rispondere costantemente alle persone che arrivano.
2: La nuova sala d'attesa sarà un supporto anche per il personale infermieristico, linfa fondamentale per garantire il benessere e la serenità delle persone.
4: All'interno del triage ci sono a volte delle situazioni davvero difficili da gestire, dove gli infermieri sono in prima linea e devono essere concentrati per aiutare il paziente, ma anche tranquillizzare il familiare. Il gruppo del pronto soccorso di Rimini è un gruppo di giovani che ha tanta voglia di fare. Nonostante la giovane età, sono un gruppo che lavora con costanza e non si tira indietro in nessuna proposta che noi facciamo.
1: È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana che potete ascoltare sulle frequenze di Radio Icaro in blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Rachel Loren insieme a Josh Abbott Band era Who's Gonna Love You Like Me. I Yellow Banks sono una band di 5 elementi provenienti da Owensboro in Kentucky. Ogni componente ha portato all'interno della band il suo ingrediente personale che insieme agli altri definisce il loro suono, che va dal traditional country al western swing e anche un po' di rockabilly. Nei loro primi mesi insieme hanno fatto concerti in tutta la zona del Kentucky, di Lexington e Louisville, fino ad arrivare a Nashville e ovunque potessero esibirsi nel mezzo delle città per farsi in fretta un loro nome. In poco tempo erano sulla buona strada per un album completo che hanno fatto uscire nell'autunno del 2024. In questo 2026 ci regalano un singolo, Told You So, Yellow Banks.

Told You So, Yellow Banks, il loro ultimo singolo. Terry Glynn Adams è nato a Nashville, sua madre ha scritto vari successi, tra questi Cry Cry Cry per Connie Smith. Insieme hanno condiviso uno dei momenti di maggior orgoglio quando si sono esibiti insieme sul palco del Grand Ole Opry. È cresciuta a Music City ed ha vissuto in roulotte monolocali e la musica ha da sempre fatto parte della sua vita quotidiana. Dopo il liceo si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti e mentre frequentava l'università è diventato un artista fisso del campus, dove suonava cover di Cash, Waylon Jennings e Merle Haggard sulla strada che porta all'università. Nel frattempo ha iniziato a scrivere canzoni e poi, dopo la laurea, ha unito la carriera musicale al lavoro da avvocato e consulente, visto che si è specializzato in diritto dello spettacolo e ha incominciato a rappresentare cantautori e atleti professionisti di Nashville. Il suo terzo album, Country Music, è uscito il 23 di gennaio di quest'anno. Da questo disco, All Know About Texas, Terry Glynn Adams.

All I know about Texas, Terry Glynn Adams. Il 23 di giugno del 2016, all'età di 89 anni, ci lasciava Ralph Stanley. Era nato nel 1927 a McClure in Virginia, faceva parte della prima generazione di musicisti bluegrass. Ha avuto il suo primo banjo a 15 anni che sua madre comprò usato dalla zia pagandolo $5. Aveva 11 tra fratelli e sorelle, tutti sapevano suonare il banjo a 5 corde. Dopo il diploma al liceo nel 1945 è stato arruolato nell'esercito e ha prestato servizio per circa un anno. Quando è tornato a casa ha iniziato subito a suonare insieme a suo fratello maggiore Carter come membro degli Stanley Brothers. La sua carriera l'ha visto poi come leader della sua band, i Clinic Mountain Boys. Era chiamato da tutti rispettosamente Dr. Stanley. Una sua canzone, Oh Death, in cui canta il lamento funebre degli Appalachi, è stata inclusa nel film Oh Brother, Where Art Thou. Questo brano gli è valso un Grammy Award nel 2002 nella categoria di migliore interpretazione vocale maschile country. Ralph Stanley ha creato uno stile unico di suonare il banjo chiamato stile Stanley, che è un'evoluzione della tecnica a due dita dello stile di Wade Maynard, influenzato dallo stile a tre dita di Scruggs. È stato inserito nell'International Bluegrass Music Hall of Honor. In memoria del dottor Stanley, qui insieme a Iris Diamond, Riding That Midnight Train.

Drink as you drank, Riley Green, an alcoholic corner. Chris Sears è originario di Las Vegas in Nevada. In carriera ha realizzato canzoni per la TV, per il videogioco Country Dance All Star, sia per Xbox che per Wii, entrando nelle classifiche radiofoniche di tutto il mondo e raggiungendo la top 75 negli Stati Uniti e il primo posto sia in Europa che in Australia. Scrive fondamentalmente canzoni su bar, macchine, strade di campagna e sulla voglia di divertirsi. Chris Sears, I Dollar Dog.

Dollar Dog, Chris Ears. Brett Stasca è un cantautore nonché surfista professionista di longboard, nato e cresciuto sulle rive del fiume Loxahatchee nel sud della Florida. Fonde con rara maestria il country e il western con il surf rock. Si esibisce sia da solista che insieme alla sua band, la Brett Stasca and the Souvenirs. Il nome lo ha scelto in riferimento alla fama turistica mondiale del suo stato natale, la Florida. Brett Stasca è appena uscito con un nuovo album, Yeah Junction, Loving and Living.

Lovin' and Livin', Brett Stasca, Jason Scott and the High Heat sono una band di 5 elementi di Oklahoma City che fondono il roots rock e il country, vanno al di là del red dirt, musica ufficiale dello stato dell'Oklahoma. Si stanno affermando quindi come pionieri della nuova scena musicale dell'Oklahoma. Jason Scott è cresciuto in una rigida famiglia pentecostale, ha trascorso anni come aspirante predicatore e pastore giovanile di culto. Ha attraversato una profonda crisi di fede e si è dedicato alla musica come terapia. Prima di dedicarsi a tempo pieno al palco è stato un polistrumentista, produttore e musicista turnista per artisti di un certo livello. Il gruppo ha scelto il nome High Heat, che in gergo del baseball corrisponde ad una palla veloce. Highway Robbery, Jason Scott and the High Heat.

Highway Robbery, Jason Scott and the Hard Hit. Brent Rude è nato e cresciuto in Alabama con un mix di musica di country classico da parte del padre e gospel del sud da parte di sua madre. Ha iniziato ad esibirsi a 19 anni suonando cover nei bar locali intorno ad Auburn in Alabama, cosa che gli ha permesso di costruirsi una discreta base di fan a livello regionale. Ha iniziato a scrivere canzoni più o meno nel 2018 e nonostante il suo status di artista indipendente senza il sostegno di una major è riuscito ad accumulare milioni di stream su Spotify. Nei suoi testi racconta la vita semplice della working class delle piccole città, descrivendone le gioie e le difficoltà. Blaine Rude, Ethan Country.

siamo arrivati anche quest'oggi al termine del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Weldon Hanson, drink, dance, have a good time.

0: εδώ. Συ αματία μου.
1: Radio Icaro, la musica continua.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.